Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Max Bruch Kol Nidrei su Melodia Ebraica opera 47 di Ernest Bloch Baal Shem Suite per violino e pianoforte di Rainer Bischoff 8 variazioni per violino solo opera 31 di Felix Mendelssohn Bartholdy sonata in fa minore opera 4. Johanna Madroskiewicz al violino, Manfred Wagner Arz al pianoforte. E per concludere Raymond Lefebvre e la sua orchestra.

0: Con la musica di Raymond Lefebvre e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte.
1: Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta nel Tempio della Musica, alla Philharmonie di Berlino, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 29 agosto 2025 ed era il concerto di inaugurazione della stagione dei Berliner Philharmoniker, con sul podio Kirill Petrenko. E allora è chiaro che in un posto del genere, e con l'attesa che ci può essere in un per un concerto alla Filarmonica con i Berliner Philharmoniker, insomma, è già per introdurre tutti quanti noi a un livello grandissimo dal punto di vista della tecnica e della interpretazione musicale. Il viaggio che facciamo oggi insieme è un viaggio particolare, che parte dal romanticismo di Robert Schumann, passa attraverso una modernità inquieta ma particolare, che è stata quella di Bernd Alois Zimmermann, e poi finiremo con Johannes Brahms, con la sua prima sinfonia, e con quello che è stato chiamato un umanesimo sinfonico, ma soprattutto per Brahms la soluzione per sbloccare quello che era la sua scrittura per grande organico. Il primo brano in programma è l'Ouverture dal Manfred di Byron, opera 115 di Robert Schumann. Un rapporto, quello di Schumann con Byron, veramente incredibile, per come questo musicista si sia ritrovato in qualche modo psichicamente nel mondo di Byron. Le sue letture erano state altre, e quando si imbatte in questo poema drammatico pubblicato tra l'altro nel 1817, è chiaro che tra i due nasce una scintilla che davvero nell'ouverture che Schumann compose nel 1848 e poi nel 49 terminò le altre musiche, è una pagina di un concentrato di romanticismo in qualche modo. E la ascoltiamo questa pagina, in cui troveremo scarti improvvisi delle emozioni, delle reazioni quasi sonore, emotive, degli slanci che improvvisamente si arrestano. Insomma, una scrittura che è teatrale evidentemente, ma è un teatro anche interiore, quello di Robert Schumann. Allora ci ascoltiamo questa Ouverture dal Manfred, opera 115 di Robert Schumann, nella esecuzione, nella interpretazione di Kirill Petrenko, sul podio dei Berliner Philharmoniker.

Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker era l'ouverture dal Manfred, opera 115 di Robert Schumann. Questo lo abbiamo detto, questo incredibile modo di Schumann di ritrovarsi in questa poetica di Byron. Ecco, questo eroe romantico ora lo lasciamo e troviamo un eroe più borghese, se sicuramente questo tormento rimane nella borghesia di Bernd Alois Zimmermann, ma questo tormento è più frammentato. Siamo nel 1952, è lo stesso anno in cui, per intenderci, John Cage presenta 4 minuti e 33 e in qualche modo rompe davvero gli schemi della musica, una musica contemporanea che cerca in quegli anni di riprendersi culturalmente dalla Seconda Guerra Mondiale e di trovare nuove strade. E in questo senso la musica invece di Zimmermann lascia quello che è lo sperimentalismo a tutti i costi e percorre una strada molto personale, dove la disciplina formale c'è ovviamente, la tensione drammatica, ma anche un'inquietudine che si allontana dalle avanguardie storiche. E il linguaggio è moderno, ma contiene tanti echi del passato e del presente, anche extra musica colta, perché ci troviamo sì echi del barocco e qualcosa dell'espressionismo di Mahler, ma anche del jazz, anche di forme più popolari. Insomma, il concerto per oboe che stiamo per ascoltare è proprio un esempio della maturità di questo compositore. Anche qui, come nella musica che abbiamo ascoltato di Robert Schumann, avremo questa tensione tra tensione e distensione, ritmo e vuoto, pienissimo e vuoto, frammentazione, però qui c'è sempre di fondo un lirismo che viene interpretato molto bene evidentemente dallo strumento oboe, lo strumento della dolcezza per eccellenza. Allora ci ascoltiamo questo concerto per oboe di Bernd Alois Zimmermann. Ricordiamo che Zimmermann è scomparso nel 1970, era nato nel 1918. Ricordiamo anche che i tre movimenti di questo concerto sono anche significativi dal punto di vista del titolo. Il primo è un homage a Stravinsky, il secondo è una rhapsody e il terzo è un finale. Albrecht Mayer è solista all'oboe, mentre i Berliner Philharmoniker sono diretti da Kirill Petrenko.

Albrecht Mayer all'oboe e Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker per questo concerto per oboe di Bernd Alois Zimmermann. Stiamo ascoltando un concerto dal vivo registrato il 29 agosto 2025 presso la Philharmonie di Berlino. Abbiamo detto un posto dove la musica è davvero in una sorta di tempio, allora non poteva mancare, anche se non si usa sempre farlo, un bis dei Berliner Philharmoniker.

E il bis dei Berliner Philharmoniker era Johann Sebastian Bach, la sinfonia dalla cantata Ich hatte viel Bekümmernis, nel numero di catalogo BWV 21. E lasciamo Albrecht Mayer il suo oboe, lasciamo questo Bach e dapprima quello Zimmermann del concerto per oboe, e andiamo a uno dei mostri sacri della musica, della storia della musica, Johannes Brahms, vissuto tra il 1833 e il 1897, per questa sua sinfonia numero 1 in do minore, opera 68, che qualcuno chiama scherzosamente la decima di Beethoven. E effettivamente è chiaro che il punto di riferimento di Brahms in questa occasione sia appunto quella del Maestro di Bonn. La prima sinfonia viene ultimata nel 1876, Brahms ha già 43 anni, e, insomma, è un po' strano per. Soprattutto per quell'epoca che un compositore scriva la sua prima sinfonia così grande, soprattutto dopo la benedizione di Robert Schumann, che aveva indicato in lui l'erede della grande tradizione tedesca. Ma il tentativo di Brahms è un tentativo molto meditato, un tentativo che ha bisogno di tanti anni per una scrittura che potesse in qualche modo. Certamente ricordare il maestro Beethoven, ma dall'altro canto soprattutto cercare un proprio linguaggio sinfonico che si concretizzerà, come è noto, nelle quattro sinfonie che ha scritto Brahms, ma la prima è davvero una sinfonia particolare rispetto alle altre, proprio per questo legame e questa, col passato e questa ricerca di un clima, di un linguaggio proprio. È insomma arrivato per Brahms il momento di scrivere una sinfonia, una necessità interiore forte, e la grande espressività di questa prima sinfonia in do minore, opera 68 di Brahms, è tutta lì, e soprattutto diretta e interpretata davvero in maniera esemplare da Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker. Ricordo i quattro movimenti della sinfonia numero 1: poco sostenuto, allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, e poi il finale che inizia con un adagio, poi più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in do minore, opera 68 di Johannes Brahms, nella interpretazione di Kirill Petrenko sul podio dei Berliner Philharmoniker, una registrazione dal vivo del 29 agosto 2025 realizzata presso la Philharmonie di Berlino. Abbiamo detto si tratta alla fine di una specie di tempio della musica, e con il concerto di oggi abbiamo capito anche perché. Siamo partiti con le musiche di l'Ouverture dal Manfred, opera 115 di Robert Schumann, questo rapporto davvero di intenso romanticismo tra Schumann e Byron. Siamo passati attraverso questa modernità, un'inquietudine, quella di Bernd Alois Zimmermann nel suo Oboe Concerto, in cui l'oboe sì, così, ha questa funzione di un lirismo che fa un po' da filo rosso invece a questa inquietudine che costruisce Zimmermann, pur, l'abbiamo detto, nel 1952, allontanandosi da quello che era l'avanguardia più estrema, pur mantenendo un linguaggio evidentemente contemporaneo. E poi abbiamo chiuso con questa prima sinfonia di Brahms, tre ricerche interiori molto diverse, ma che sono state cucite tra loro dalla maestria di Kirill Petrenko. Grazie a tutti da Marco Di Battista, un buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mio gradito ospite Stefano Spallotta, chitarrista, concertista, didatta, musicologo. Grazie per essere qui, anzi grazie per essere tornato, Stefano.
2: Grazie a te Luigi, grazie mille per l'ospitalità e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Poiché è di recente uscita, fresco di stampa, 10 Advanced Studies for Guitar, ovvero 10 studi avanzati per chitarra, di cui presente Stefano Spallotta, pubblicato da Utorfus di Bologna. Come nasce questa edizione, Stefano?
2: Allora, intanto la cosa più importante, ecco, è che esistono ancora editori che pubblicano materiale originale dedicato alla chitarra, il che è un plauso enorme ad Andrea Schiavina e Utorfus, che saluto in questa occasione. E nascono dall'esigenza di creare un contenuto didattico per i miei studenti che esulasse un po' dai materiali disponibili e che affrontasse alcune difficoltà tecniche un po' più nello specifico. Mi spiego, non che non esistano ovviamente centinaia, anzi forse migliaia di studi contemporanei dedicati alla chitarra, ma l'idea era di mettere nella forma studio, appunto, nella forma di un brano breve e focalizzato su una sola difficoltà tecnica, quella che era la mia esperienza didattica e la mia esperienza tecnica al servizio degli studenti. Quindi è nata un po' così, nel rapporto che c'è con l'editore con cui già avevo pubblicato un quintetto tempo fa, diciamo così, è nata l'idea insieme di proporre al pubblico un nuovo materiale che però fosse di destinazione medio-alta, cioè un contenuto tecnico un po' più elevato, perché la maggior parte degli studi che si commercializzano tendono a concentrarsi invece sulla fascia medio-bassa, che è quella ovviamente in cui c'è un maggior numero di studenti disponibili, ovviamente. E quindi abbiamo fatto questa iniziativa un po' più coraggiosa, se vuoi.
1: Un brevissimo ascolto, cosa selezioniamo?
2: Allora, visto che ho il tempo con te così prezioso e prestigioso, ho piacere di condividere con i nostri amici all'ascolto gli studi nella loro interezza.
1: Quindi perché stiamo ascoltando un'edizione.
2: Sì, esatto, è una cosa un po' particolare perché oltre all'edizione c'è stata anche la pubblicazione discografica seguita da Dot Guitar, e l'esecutore degli studi è Alberto Mesirca, un grande amico e un grandissimo
1: salutiamo
2: chitarrista.
1: Da questi microfoni.
2: E quindi nella sua esecuzione ascolteremo in ordine i vari studi. Cominciamo col primo ed il secondo della lista. In particolare il primo è un andantino che si concentra sulla difficoltà tecnica della legatura e soprattutto sulle corde interne. Questo ai più potrà sembrare una cosa diciamo ridondante, perché magari non sono dei chitarristi, però rendere musicalmente, diciamo così, un brano, costruirlo in maniera strutturale e focalizzarsi su una sola difficoltà tecnica non è banale, e spero che nell'ascolto questa difficoltà tecnica diventi invece un arricchimento del brano, quindi trasformare un problema meccanico in un colore, in una possibilità espressiva. Nel secondo invece, che è un larghetto espressivo, abbiamo un carattere diciamo un po' più accordale e quindi sentiremo delle armonie molto ricche, perché il brano si focalizza sull'uso delle corde vuote nascoste nelle armonie, negli accordi. Quindi due brani molto diversi nel carattere e niente, buon ascolto.

0: Avete ascoltato gli studi numero 1 e numero 2, ovvero Andantino e Larghetto Espressivo di Stefano Spallotta, dai suoi 10 studi superiori per chitarra, 10 Ten Advanced Studies for Guitar, pubblicato da Utorfeus. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale e ascoltarla dalle sapienti mani di Alberto Mesirca, perché appunto Alberto Mesirca è l'esecutore di ciò che avete ascoltato. Stefano, spieghiamo anche dal punto di vista storico, perché no, cos'è uno studio per un musicista? Molte volte gli studi nelle epoche passate andavano sotto altri nomi, tipo Capriccio o altri nomi.
1: Sì, la forma dello studio è una forma, diciamo così, che si codifica soprattutto con la metodologia per chitarra che, diciamo così, viene fuori dalla fine del Settecento, e quindi quando si iniziano a pensare dei metodi, cioè delle regole di istruzione per gli studenti, c'è l'esigenza di creare del materiale musicale ad hoc che permetta appunto allo studente di sviluppare una particolare abilità o di affinarne una che magari è importante per la tecnica strumentale. E gli studi quindi attraversano tutta la storia della musica, e in particolare per gli studenti rappresentano degli step importanti, appunto, scusa il gioco di parole, cioè rappresentano dei passaggi di livello. Ogni studio, soprattutto in metodi ben costruiti, pensiamo al metodo di Carulli, uno dei più famosi della storia della chitarra, che risale alla prima metà dell'Ottocento, c'è una progressività negli studi, e questa progressività ovviamente ingloba via via anche elementi di natura più musicale, quindi elementi espressivi, elementi formali. Ovviamente questo discorso degli studi si è molto evoluto nel XX secolo. Tantissimi autori hanno sviluppato metodi complessi e ricchi. Mi viene in mente Pujol con l'Escuela Rasonata della Chitarra, che ha costruito un ciclo enorme di materiali.
0: Un monumento,
1: sì, basandosi sulla esperienza tarreghiana che ha messo in pratica, e quindi quello, diciamo, io lo prendo un po' a riferimento di un metodo veramente super progressivo, dove si parte proprio dalla spiegazione dell'uso delle dita fino ai pezzi, a studi che poi diventano brani da
0: concerto. Si montano le corde,
1: esatto, sì, c'è tutto
0: l'ABC, sì.
1: E lo studio lì entra a far parte di un sistema didattico, non è la finalità. Ecco, lì la mia piccola ambizione insieme all'editore era di fornire agli studenti proprio questo tipo di strumento, però per una fascia di utenza medio-alta, quindi andandosi a collocare al pari di studi, diciamo, che si usano già quando uno ha acquisito degli elementi base di tecnica e affronta repertori più importanti. In questo senso avrei potuto chiamarli anche studi da concerto, se vuoi, però la loro brevità, proprio perché non voleva diventare un discorso troppo autoreferenziale, ci ha convinto più a dargli questo nome, cioè di studi avanzati, nel senso che la tecnica è avanzata, quella richiesta, ma rimane comunque una forma di studio breve, un album, diciamo, di pagine, da 2-3 pagine, che si affrontano quindi con poco tempo e che permettono di separare in maniera chiara magari degli elementi tecnici fondamentali.
0: Parliamo di come li hai articolati, cioè come ti sei mosso al riguardo?
1: Allora, riguardo, diciamo, ho lavorato un po' su quelle che quando si arriva ad un livello alto sono un po' le difficoltà tecniche che io riscontro di più, cioè il controllo di una certa agilità nel collegamento degli accordi, nell'uso delle legature. Questi due elementi in particolare sono elementi a cui ho dedicato diversi studi, e poi ovviamente ci sono degli studi che sono dedicati all'uso di accordature alternative o di ritmi alternativi. Quindi, ad esempio, un altro elemento chiave di difficoltà, che non è un elemento meccanico di per sé, ma è un elemento strutturale dei brani, può essere l'uso della poliritmia. Ci sono tantissimi autori importanti, tipo Bogdanovic, che hanno dedicato centinaia di materiali allo studio della poliritmia, eccetera. Però, diciamo, io l'ho fatto da un altro punto di vista. Ecco, un altro aspetto è che ho inserito anche studi che usano tempi dispari, quindi tempi non regolari,
0: tempi storti,
1: sì. E questo per abituare lo studente anche a svincolare l'uso della, diciamo così, mentale degli accenti come guida, e invece seguire più il flusso delle frasi nella polifonia, appunto con ritmi complessi tra le varie voci. E tutto questo ovviamente quindi non è solamente una, diciamo così, una tecnica avanzata da un punto di vista meccanico, appunto esecutivo, puramente digitale, ma anche da un punto di vista musicale.
0: Sì.
1: Quindi la capacità di acquisire il controllo ritmico, di acquisire un controllo fraseologico all'interno di schemi più complessi di quelli che normalmente si incontrano negli studi della prima fase del nostro percorso.
0: Altro ascolto, cosa, quali studi selezioniamo,
1: Stefano? Allora, il numero...
0: andiamo in progressione?
1: Sì,
0: no?
1: Andiamo in ordine. Allora, il numero 3 e il numero 4. Il numero 3 in realtà è un vivace, quindi è uno degli studi più virtuosistici della raccolta, e con lunghi arpeggi e diciamo così, e scale che si sviluppano lungo tutta la tastiera, alternate a frammenti di accordi. Mentre il numero 4, che è ritmico ed espressivo, è il primo degli studi che introduce un tempo appunto non regolare, che è il 7/8, e sfrutta combinazioni di cellule di 3 semicrome, 2 semicrome, 3 crome e 2 crome, insomma alternando lo spostamento di questi accenti e mescolando un ritmo regolare del basso con un ritmo, diciamo così, un po' distopico e disturbante della parte superiore. Tutto questo sempre cercando di mettere al centro anche la possibilità che i brani comunichino in senso melodico espressivo. Ecco, mi permetto di aprire una piccola parentesi, ovviamente i ringraziamenti si fanno alla fine, ma voglio dire che il mentore, diciamo così, anche l'ideatore che ha suggerito questo tipo di raccolta è stato Piero Bonaguri, che è curatore di tante collane, tante collane per Utorfeus, e nella prefazione proprio Piero evidenzia, e di questo lo ringrazio, la facilità di ascolto di questo materiale. Ecco, era un po' l'idea di base, cioè fornire un materiale contemporaneo che però recuperasse ancora una possibilità di comunicazione chiara sia con l'esecutore che con il pubblico. Quindi diciamo non la ricerca assoluta di diciamo così di abbandono della tradizione, ma inserire alcuni stilemi della tradizione, che ne so, le strutture armoniche o alcune idee melodiche comunque di facile acquisizione all'interno però di un contesto tecnico più probante, più importante. E niente, quindi dicevo, lo studio numero 4 quindi è un po' la summa di questo discorso, perché integra una parte melodica e fraseologica interessante, gradevole, accattivante, con una complessità ritmica però importante.

0: Ed erano gli studi numero 3, vivace, e numero 4, ritmico ed espressivo, dai Ten Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, nella interpretazione del bravissimo Alberto Mesirca, che salutiamo da questi microfoni. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione, appunto, pubblicata da Ut Orpheus. Stefano, cosa rappresenta ai giorni nostri scrivere musica originale dedicata a questo repertorio, cioè allo studio?
1: Diciamo, è anche una sfida, è una
0: non
1: sfida,
0: da poco, insomma,
1: è una sfida importante, sì. Diciamo, per me è il primo esperimento. Io non ho ancora pubblicato studi, è la prima raccolta che pubblico nella mia attività creativa di compositore, però è un mercato molto ricco di offerta che si confronta con un collo di bottiglia, un restringimento importante, che è quello dell'adozione da parte degli insegnanti. Cioè, molto spesso, e questo in generale vale per tutti gli strumenti, nella didattica si è molto lenti ad acquisire novità. Nella didattica musicale siamo molto legati alla tradizione, no? Per ovvie ragioni anche di
0: una comfort zone,
1: ma anche di importanza di questa tradizione. Quindi, come accade nella chitarra, tu mi puoi confermare, la maggior parte della didattica di base ancora oggi è fatta su metodi molto tradizionali, cioè sono maestri convintissimi e diciamo solidi nella loro proposta agli allievi, usando materiali che però ormai hanno 200 anni. Quindi è chiaro che a fianco a quella tradizione, che continua ad entrare in ottime antologie, in ottime proposte didattiche, c'è bisogno di scavare un po' nel territorio della contemporaneità, anche per avvicinarsi al gusto musicale, alle attenzioni degli studenti contemporanei. In particolare, poi, salendo di livello, la forma della nostra istruzione, soprattutto nei conservatori, riduce la platea degli studi necessari a un canone abbastanza ridotto, al quale si aggiunge la tipica dicitura nei programmi o altro studio di equivalente difficoltà. Però quanti insegnanti poi veramente vanno a scavare un po' nel repertorio alla ricerca di questo materiale? E quindi, diciamo, un po' questa dovrebbe essere un atto di maggiore responsabilità da parte di tutti noi che insegniamo, di avere il coraggio anche di inserire nell'offerta didattica. Non che non accada, ci sono molti insegnanti che lo fanno abitualmente, però diciamo che in percentuale forse ancora è marginale. Quindi è difficile, perché l'offerta è molto ampia, ci sono ottimi compositori che si dedicano a questa attività e, come ti dicevo, in maniera meritoria la platea degli studi di base o comunque della prima fase di formazione è più ampia. Perché? Perché banalmente l'utenza che acquista e che si approccia è più ampia. Quando andiamo a restringere la forchetta, però, dove invece dovrebbe esserci maggiore capacità di selezione, quindi curiosità, no? Anche da parte dell'allievo di ascoltare, leggere cose difformi, un po' i tempi della nostra formazione musicale, un po' l'impostazione degli esami, un po' tanti aspetti tendono a riduzione musicale, un po' l'impostazione degli esami, un po' tanti aspetti tendono a ridurre tutto. Vabbè, allora facciamo Villa-Lobos, cioè, che non può mancare, e dato che tutto non può mancare perché il canone è inabbandonabile, diciamo così, ci troviamo poi in difficoltà a inserire cose nuove. E ci sono, ecco, tantissime offerte da un punto di vista di qualità, e l'idea ovviamente è questa, cioè di fornire uno strumento di questo tipo, e chissà, per avere, insomma, un brano confrontato a quel tipo di livello, quindi già un quinto anno, un sesto anno di conservatorio, un ragazzo che sta preparando, parlo del vecchio ordinamento ovviamente per capirci, comunque un ragazzo di triennio che voglia inserire nel proprio programma qualcosa di contemporaneo che però corrisponda in maniera un po' più sensibile, magari non alla disgregazione della tonalità o all'allontanamento da una certa facilità di comunicazione, ma invece recuperi anche una certa facilità di fruizione. E questo era un po' il progetto di partenza.
0: E un po' sfogliando virtualmente, che tu mi hai mandato in anteprima durante il PDF degli studi, ho notato, insomma, questa volontà di alzare l'asticella delle difficoltà anche a livello tonale, insomma, visto.
1: Sì, è chiaramente il materiale rimane, diciamo così, in un ambito politonale.
0: Sì, sì.
1: Non direi atonale, perché sono quasi tutti brani che
0: la tonalità è allargata,
1: rispondono molto a una certa sensibilità armonica abbastanza contemporanea. Però c'è stato il tentativo di aprire un po' e di usare ovviamente anche tipi di sonorità che sono quelli modali, però di una modalità moderna, quindi quelli che possiamo trovare nella fusion, nel jazz, ovviamente sempre inseriti.

0: però in un contesto rigoroso di una forma abbastanza riconoscibile. Come sempre dice Piero nella prefazione, mi piace citarlo perché ha colto veramente sì. quello che era la mia idea, più che una forma, diciamo così, standard, gli studi rappresentano una sorta di evoluzione continua, cioè io ho ragionato in senso modulare, parto da una cellula o diciamo da un tema semplice e lo evolvo, a volte però allontanandomi molto dall'idea originale e conservando solo uno degli aspetti del tema, che può essere quello melodico ma anche solo quello ritmico. Quindi diciamo ci sono vari aspetti in questa evoluzione, quindi che non, come è giusto che sia, lo studio non è una forma stringente, non ha una sua dimensione formale rigorosa, ma può offrirsi a vari tipi di approcci, e quindi abbiamo cercato insomma di metterla giù in questo modo.
1: Altro ascolto.
0: Sì, altri ascolti, altri siamo... ascolti, quindi 5 e 6, adesso ascoltiamo gli studi numero 5 e 6. Il 5 è uno degli studi che diciamo mi ha divertito di più realizzare, è un ritmico quasi tango, quindi già nella dichiarazione di intenti chiede all'artista, all'interprete una certa, un verbo, certo vigore, diciamo, sì, un sì. certo brio. E la particolarità è che intanto c'è una, appunto, questo gioco della politonalità, quindi cellule tematiche simili in tonalità omologhe, quindi diciamo molto, molto affini, e poi l'accordatura in questo caso è alternativa, con la quinta corda in sol diesis e la sesta in re diesis. Spiego per gli amici che ci ascoltano: la chitarra ha un'accordatura standard con la quinta corda in la e la sesta in mi. In questo caso recuperare questo semitono al basso mi ha permesso di creare tutta una serie di armonie e di movimenti melodici molto particolari che impreziosiscono e caratterizzano il brano.
1: Pioniere in tal senso fu, cioè scordature un po' azzardate, fu il grande Roland Dienz.
0: Assolutamente, assolutamente. Ma ecco, anche questo è un elemento che nel mondo della chitarra acustica, no, del fingerstyle,
1: sì,
0: è la normalità.
1: Sì,
0: e quindi, diciamo così, è un modo per ampliare le possibilità espressive dello strumento. Mentre lo studio numero 6 è un altro studio basato su una figura ritmica complessa di 7 ottavi. E anche qui diciamo abbiamo una serie di incastri ritmici tra un tema che apparentemente è regolare, quindi segue una ritmicità più regolare, e un basso che invece ha un disegno puntato, un po' tutto ballonzolante. Quindi la complessità tecnica chiaramente sta nel garantire all'ascolto una certa naturalezza di questo incastro, senza ovviamente però far capire la difficoltà che c'è dietro nel realizzarlo.

0: Ed erano gli studi numero 5 ritmico e numero 6 ritmico ed espressivo di Stefano Spallotta nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare appunto questa edizione degli 10 studi superiori per chitarra pubblicato da Ut Orpheus. Musica contemporanea e didattica, due terreni lontani oppure due mondi vicini? Stefano.
1: Torniamo un po' diciamo sulla coda di quello che ci siamo detti sì. poco fa e possiamo ampliare il discorso. Musica contemporanea e didattica. Ovviamente la didattica di base ha bisogno di dare certezze agli studenti, però secondo me è un po', diciamo, manca un po' di coraggio nel dare certezze anche nell'aprire la tavolozza dei colori e delle possibilità, no? della musica sì. contemporanea anche ad un ascolto giovane. Perché tutto sommato sai, un bambino non ha paura del serpente fino a che non gli dicono che è pericoloso e così potrebbe essere per la musica contemporanea. Diciamo, forse dobbiamo avere un po' più coraggio di inserire alcune sonorità, alcune forme espressive all'interno della nostra formazione di base per creare quella familiarità, no, che è necessaria. Poi sai, oggi contemporaneo è un concetto un po' sì. difficile da definire, quindi se noi usiamo questa parola, a seconda dell'esperienza di ognuno di noi visualizziamo un mondo diverso. La contemporaneità è molto liquida e i nostri tempi sono tempi in cui tutto si sovrappone e convive, quindi è un po' difficile capire, non c'è una linea unica, no, che mette cronologicamente in ordine stili, espressioni, caratteri della musica. Quindi ecco, la mia contemporaneità strizza un po' l'occhio ancora a una certa nostalgia armonica, una certa familiarità. Altre contemporaneità sono più ardite, sono più coraggiose, altre contemporaneità invece sono nel linguaggio quasi popolare, quindi è un po' difficile dire questo. Secondo me, ecco, oggi il compito del didatta è molto di più difficile forse di tanti anni fa, dove la linea era chiara, lo stile era abbastanza condiviso, soprattutto insomma in alcuni ambienti culturali, quindi era più semplice insegnare, perché dice: guarda, se vuoi fare questo lavoro devi suonare così, se vuoi raggiungere questa carriera devi saper fare questi pezzi e così via. Un esempio è il repertorio segoviano, no? Voglio dire, noi che abbiamo studiato negli anni 70-80, ancora forse fino
0: ci si muove quella su quella linea,
1: quasi insomma, non si poteva considerare sì. un repertorio alternativo, no? Cioè voglio dire, il canone era stabilito da quella tradizione, da quell'eredità, quando poi abbiamo scoperto ad esempio con Brim che c'era tutto un altro canone che non era quello segoviano. Quindi come vedi, se parliamo di contemporaneità o di modernità, insomma a seconda da dove vieni vedi cose diverse, e la didattica ha un ruolo, ti dicevo, fondamentale. Dobbiamo assolutamente incoraggiare i ragazzi a conoscere, a esplorare,
0: a usare
1: sì, e anche, passami un termine tipico, ad uccidere i propri maestri, sì, perché sì. se non facciamo questa fase di superamento, di abbandono, non saremo mai pionieri di una nuova storia, no? Siamo costretti a tornare, insomma, un passo indietro, a rimanere in un solco già tracciato. Questo magari può essere rassicurante, ma non ci fa andare verso il nostro destino. Sì.
0: Altri ascolti?
1: Allora, altri ascolti abbiamo numero 7 e numero 8. Il 7 è uno studio maestoso, è uno studio di un paio di pagine, quindi insomma un brano relativamente breve, ma che gioca tutto su un aspetto invece in questo caso intervallare, cioè la difficoltà è far suonare i semitoni e diciamo le seconde, gli intervalli di seconda, quindi toni e semitoni su due corde attigue. Sulla chitarra questa cosa qui crea un effetto di campanella, diciamo, in genere, no? Quindi quando suoniamo due note vicine o uguali o vicine di intervallo su due corde attigue, magari sfruttando anche una corda vuota, cioè si crea una sovrapposizione di due frequenze vicine che crea un piacevole effetto polifonico, ma anche un po' che sembra aprire l'armonia. Ecco, tutto lo studio si basa su questo gioco, e ovviamente che diventa, all'inizio è l'elemento chiave, poi piano piano sparisce nella parte interna degli accordi per lasciare in evidenza invece il tema melodico. Per quanto riguarda lo studio numero 8 invece, che è un altro studio ritmico ed espressivo, quindi anche qua l'esecutore deve camminare, Parliamo di uno studio basato sempre sulle legature, un altro elemento, direi, perché due o tre studi sulle legature? Perché è stata un po' la mia croce dell'infanzia, quindi mi piace aiutare.
0: Non
1: gli
0: l'avrei
1: altri.
0: Mai detto, penso.
1: No, lo so.
0: Conoscendo però, come suoni.
1: No, però io ho un mignolo un po' corto, quindi questa legatura
0: del lavorarci.
1: Queste legature del quarto dito sono state sempre un po' dure. Comunque, in questo caso le legature diventano elemento sia ritmico che espressivo, appunto, per questo il nome, e non solamente quindi un aspetto tecnico di velocità, ma proprio qualcosa che genera la ritmicità del brano e anche il colore, quindi permettono di cambiare una nota velocemente all'interno dell'armonia, quindi spostando la percezione armonica tra due accordi. E insomma, questo è un brano un po' più lungo e articolato, che Alberto tra l'altro ha eseguito in maniera magistrale, sì. E insomma, che rappresenta un po' anche questo, secondo me, il cuore del volume, e lo racconta, secondo me, focalizzando bene proprio quelli che sono gli obiettivi didattici.

0: Ed erano gli studi numero 7, maestoso, e numero 8, ritmico ed espressivo, di Stefano Spallotta, dai suoi 10 Advanced Studies for Guitar, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Appunto, siamo in compagnia di Stefano per presentare questa edizione pubblicata da Utorfeus. Parliamo di esperienza didattica ancora, in conservatorio e al liceo, affinità e differenze.
1: Guarda, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio, perché io appartengo un po' a tutti e due i mondi. Sono titolare di cattedra al liceo di Frosinone, ma da qualche anno sto facendo l'esperienza in conservatorio, sto insegnando al conservatorio di Campobasso.
0: Sì,
1: e tra l'altro un ambiente molto bello, insomma, i ragazzi appassionati.
0: Hai ottimi colleghi, ne conosco abbastanza.
1: È un ambiente, devo dire, molto molto stimolante e che produce molta musica, quindi quando è così, sai, si lavora con piacere. E devo dire che queste due realtà didattiche italiane sono realtà che vanno protette e incoraggiate. Sul liceo si è detto e sentito un po' di tutto.
0: Sì.
1: E quindi non voglio fare adesso, insomma, l'alfiere di una battaglia che, voglio dire, affonda anche questa un po' nelle proprie esperienze personali, però di sicuro è una ricchezza per gli allievi che non va sottovalutata, perché il numero di ore legate destinate alla musica, la quantità anche di colleghi ormai eccellenti, perché vedi, anche lì all'inizio sono stati un po' di passaggi di cattedre, insomma, un po', quindi magari non c'era una vera e propria selezione, ma da quando sono stati istituiti i percorsi concorsuali, insomma, voglio dire, la selezione e la qualità della docenza si è molto stabilizzata, quindi possiamo dire che in questo momento è davvero un'alternativa valida in quella fascia di età a affrontare studi di altro tipo. E poi il costo per le famiglie, insomma, è ridicolo se si pensa a quante ore vengono seguiti, due lezioni a settimana, studio due strumenti. Insomma, io sono un po' un fan, devo dire, ci ho lavorato tanti anni e lo consiglio, perché è sicuramente una palestra musicale importante. Per quanto riguarda il conservatorio, ecco, io sto vivendo questa esperienza da qualche anno, ma l'ho sempre conosciuto e frequentato anche prima, insomma, per collaborazioni e altre cose. Devo dire che la riforma ha tanti punti di forza, ma anche qualche punto di criticità. Banalmente si suona troppo poco, sì, rispetto a quello che sarebbe necessario, in favore di tantissime iniziative e didattiche, insomma,
0: lodevoli,
1: utili, però insomma, mi permetto di avere qualche remora sul fatto che le ore con lo strumento in mano in classe, o comunque le possibilità di stare lì a studiare, le ore libere anche per studiare, sì, si sono un po' assottigliate, quindi forse ecco, e anche il fatto che la soglia di accesso sia così avanti con l'età ci mette in una posizione un po' di difficoltà rispetto ad altri paesi, dove magari già a 20-21 anni i chitarristi, o in generale i musicisti, sono maturi.
0: Sì, sì.
1: E quindi forse, ecco, andrebbe un po' rivista la casistica delle possibilità di accedere con più facilità, anche anticipando un po', e anche forse rivedere un po' i programmi, rimettendo un po' la pratica strumentale al centro, che male non fa. Però insomma, sono due realtà che comunque hanno un'importanza rilevante. Sono stato ultimamente a fare un Erasmus alle Canarie, in Spagna, e devo dire che ho trovato una struttura eccezionale, insomma, colleghi veramente molto molto in gamba, tutti con una grande formazione internazionale, perché all'estero c'è molta facilità negli scambi, questo dobbiamo dirlo, è importantissimo per essere al centro dell'Europa, anche quando poi si progetta la didattica e si progetta il lavoro. Però devo dire che i ragazzi, bravissimi, molto carini, appassionati, ma non abbiamo niente da invidiare, cioè i nostri studenti possono fare, devono crederci soprattutto, perché c'è un po' questa idea che siamo un po' alla periferia del mondo, invece non è così, dobbiamo crederci.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, andiamo a chiudere il ciclo degli ascolti degli studi con il numero 9 e il numero 10. Il numero 9 è un adagio, e è una pagina molto intima della raccolta, e ha un tema abbastanza lirico, anche questo, diciamo, politonale, quindi non è un tema che dà grandi sicurezze al primo ascolto, ma che poi via via nello sviluppo va a rendere più certa la situazione all'esecutore. E è impostato come un tema con variazioni, di fatto, quindi le 8 battute del tema, ogni volta che vengono ripresentate, assumono un carattere leggermente diverso. il tema viene cambiato di posto dalla parte acuta alla parte grave, si trasforma armonicamente, insomma il classico tema con variazioni in salsa moderna. E per quanto riguarda invece lo studio numero 10, che è un altro vivace, quindi anche qui diciamo abbiamo lavorato sulla volontà di far camminare un po' queste mani sullo strumento, abbiamo un'impostazione di tempo un po' particolare, perché è un 2/4 + 6/16, quindi diciamo un tempo ibrido misto, e la difficoltà tecnica anche qui è l'uso della legatura all'interno di frasi veloci e usando magari posizioni fisse, cioè è un insieme di aspetti, ci si muove tanto, ma ci sono anche sezioni in cui la legatura in un posto fermo va ad accompagnarsi al movimento di un tema, quindi diciamo difficoltà tecnica medio alta per uno studente che però trova qui anche un materiale dal mio punto di vista divertente proprio nell'esecuzione.

0: Ed erano lo studio numero 9, Adagio, e numero 10, Vivace, di Stefano Spallotta, nostro ospite, nella interpretazione di Alberto Mesirca, naturalmente chitarra. Siamo in compagnia di Stefano per presentare questa novità editoriale di Uttorfus, ovvero Stefano Spallotta, 10 Advanced Studies for Guitar. Stefano, siamo quasi in chiusura, chi desideri ringraziare?
1: Allora, ovviamente i ringraziamenti sono molti, ringrazio in ordine non di importanza, ma così, diciamo così, in ordine mentale, l'editore ovviamente, Uttorfus e Andrea Schiavina, che hanno dato il placet per questa pubblicazione, mi hanno accompagnato, mi hanno sostenuto nell'iniziativa, e anzi c'è un lavoro, diciamo così, in prospettiva di ampliare questo pacchetto di studi, facendolo diventare di vari livelli, quindi abbiamo cominciato dai più avanzati, probabilmente ci saranno anche intermedi e semplici nel prossimo futuro. E poi Piero Bonaguri, che è stato il mio referente in Uttorfus per altre pubblicazioni e che mi ha dato il là per questa idea editoriale, e Lucio Matarazzo di Dot Guitar, che ha accolto l'idea di produrre e di pubblicare gli studi nella registrazione, e ringrazio per ultimo Alberto Mesirca, grande amico, eccellente chitarrista, didatta fantastico, insomma una persona veramente amabile e impossibile non volergli bene, però veramente un grandissimo interprete di musica contemporanea, quindi lui non ha avuto nessuna difficoltà, devo dire, a cogliere tutte le idee base che erano dentro questo volume.
0: E per chi volesse acquistarlo?
1: Allora, il volume è disponibile su tutte le piattaforme digitali, chiaramente nelle grandi librerie online e sul sito di Uttorfus, ma anche nelle librerie fisiche, perché ce ne sono distribuite in tutta Italia.
0: Stefano, per quanto ti riguarda, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, all'orizzonte adesso ci sono un po' di concerti e una nuova pubblicazione, e non ne abbiamo parlato oggi, insomma, perché non era il caso, ma ci sarà
0: un altro... presentarla.
1: Sì, sì, sì, un altro lavoro invece da quel punto di vista didattico importante, un'antologia per ricordi, è già uscito il primo volume, The Guitar Class, e che ha avuto un ottimo riscontro commerciale, siamo molto contenti, quindi siamo già in lavorazione del secondo, che sarà disponibile a ottobre, e poi insomma i concerti, masterclass, l'estate si preannuncia intensa, speriamo.
0: Invece per quanto riguarda i tuoi riferimenti, nel senso, per chi volesse contattarti,
1: certo.
0: Se hai anche un canale YouTube.
1: Guarda, è molto semplice,
0: hai un canale YouTube.
1: Sì, ho un canale YouTube che è dedicato alla didattica chitarristica, che è proprio The Guitar Class, tutto attaccato, e possono trovare con questa denominazione anche il sito internet oppure sui social, insomma, dove vogliono, Stefano Spallotta, sono sempre a disposizione.
0: Sei rintracciabile.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Stiamo ascoltando in sottofondo un omaggio che ti ho voluto fare a un comune amico, insomma.
1: Sì, perché con Alberto in realtà la nostra collaborazione è cominciata moltissimi anni fa in maniera diversa. Io ho fatto il copista e il revisore dei manoscritti di una sua prima pubblicazione per Curci, che erano le Sonate di Scarlatti.
0: È diventata storica ormai.
1: Storica, perché sì, tra l'altro un grandissimo successo commerciale, e pubblicato con Wolfgang Ländl, sì, che purtroppo è scomparso qualche anno fa. E Alberto, entrammo in contatto tramite il maestro Zigante per realizzare questa versione a stampa, quindi fu la prima occasione in cui io lavorai per lui, e stavolta lui ha lavorato per me, quindi volevo omaggiarlo con questa sua esecuzione magistrale della K1 di Scarlatti nella sua trascrizione.

0: con i 10 studi superiori, ovvero 10 Advanced Studies for Guitar di Stefano Spallotta, pubblicato da Otto Orpheus, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Stefano Spallotta,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Johann Sebastian Bach l'Ouverture Suite BWV 1069. Nei movimenti Ouverture, Bourrée prima e seconda alternativement, Gavotte, Menuet primo e secondo alternativement, la Réjouissance. Esegue l'ensemble baroque du Le Mans, direttore Roberto Gini.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato l'Ouverture suite BWV 1069 nella esecuzione dell'Ensemble Baroque du Le Mans, direttore Roberto Gini. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto. Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio». E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
2: È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa. L'esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso. E associandosi alla sua passione sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu disprezzato e rietto dagli uomini. Accogliere il suo spirito ci può portare ad avere tanto amore nel cuore da offrire la vita per il mondo senza fare compromessi con i suoi inganni e accettandone il rifiuto. I compromessi con il mondo sono il pericolo. Il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo, con lo spirito del mondo. Rifiutare i compromessi e andare per la strada di Gesù Cristo è la vita del Regno dei Cieli, la più grande gioia, la vera letizia. E poi, nelle persecuzioni, sempre c'è la presenza di Gesù che ci accompagna, la presenza di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci quando una vita coerente del Vangelo attira le persecuzioni della gente. C'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada.

0: Gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
1: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
0: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
1: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
0: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
1: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
0: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
1: Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
0: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
1: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
0: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
1: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore.
4: Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo.

0: Gioia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: Mio canto è il Signore.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
0: È Lui la mia salvezza.
1: Mio canto è il Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
2: Chi odia la sua vita in questo mondo la conserva per la vita eterna.

0: per la vita eterna.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, da a noi una fede pura e coerente.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Interceda per noi, o Signore, il santo vescovo e martire Bonifacio, perché custodiamo con fierezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
4: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido, e lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto, sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice due cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto. Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio?» E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
2: È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa. L'esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso. E associandosi alla sua passione sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu disprezzato e rietto dagli uomini. Accogliere il suo spirito ci può portare ad avere tanto amore nel cuore da offrire la vita per il mondo senza fare compromessi con i suoi inganni e accettandone il rifiuto. I compromessi con il mondo sono il pericolo. Il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo, con lo spirito del mondo. Questa rifiutare i compromessi e andare per la strada di Gesù Cristo è la vita del Regno dei Cieli, la più grande gioia, la vera letizia. E poi, nelle persecuzioni, sempre c'è la presenza di Gesù che ci accompagna, la presenza di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci quando una vita coerente del Vangelo attira le persecuzioni della gente. C'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonia nei confronti degli altri. È un po' questo io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo. Posso raccontare la mia esperienza in ospedale, ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vendere le cose negative che non funzionano, e le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano, eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: la manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. E nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltare.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: oremus. Sanctus martyr Domine Bonifacius, pro nobis interventor existat, ut fidem quam ore docuit et sanguine consignavit, firmiter teneamus, et operibus profiteamur confidenter. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Verbum Domini, Deo gratias. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della Tua parola, ogni Tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le Tue parole. Grande pace per chi ama la Tua legge. Nel Tuo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. Aspetto da Te la salvezza, Signore, e metto in pratica i Tuoi comandi. Osservo i Tuoi precetti e i Tuoi insegnamenti, davanti a Te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, venerdì 5 giugno, in Libano attacchi reciproci tra Israele e Hezbollah, salta la tregua. Trump ai giornalisti: in Iran vinceremo con la diplomazia o con la forza. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente, ricorrenza dedicata alle sfide per fronteggiare il cambiamento climatico. Da domani e fino al 12 giugno, il quarto viaggio apostolico di Papa Leone, questa volta in Spagna, prima tappa a Madrid, città che si misura con fragilità sociali. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Il cessate il fuoco raggiunto mercoledì tra Israele e Libano è stato rifiutato da Hezbollah, che attraverso il suo leader Qassem ha definito i negoziati con la controparte umilianti e attaccato un concentrato di veicoli e soldati israeliani nei pressi del castello di Beaufort. Sull'altro fronte di guerra, l'Iran, il presidente americano Trump ai giornalisti ha dichiarato: vinceremo comunque. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Un fitto scambio di attacchi tra Israele e Hezbollah ha messo fine alla fragilissima tregua raggiunta a Washington tra le parti dopo due giorni di colloqui. Le forze di difesa israeliane hanno lanciato missili contro l'ospedale Jabal Amel a Tiro, nel sud del paese, e la milizia sciita ha risposto attaccando i soldati israeliani vicino al castello di Beaufort. L'intesa raggiunta prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah e il suo allontanamento dall'area del fiume Litani, con conseguente progressivo schieramento dell'esercito libanese in zone pilota e solo successivamente l'arretramento delle truppe israeliane, condizioni definite umilianti dal leader della milizia sciita Naim Qassem, al quale hanno fatto eco anche i ribelli yemeniti Houthi, che promettono risposte violente nell'area del Mar Rosso a ogni violazione israeliana. Nuovi colloqui sono previsti a Washington il 22 giugno e dalla capitale statunitense il presidente Trump è tornato a parlare dell'intesa con l'Iran, le cui condizioni fondamentali sarebbero la riapertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia all'arma nucleare. Vinceremo in ogni caso, ha detto, esprimendo la propria disponibilità a incontrare la guida suprema iraniana Khamenei.
1: Nel contesto di intensi scambi di fuoco fra Russia e Ucraina si prospettano prove di dialogo per una tregua. Incontriamoci e finiamo la guerra, fissiamo una data precisa, ha dichiarato in una lettera il presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin, proponendo di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump, coinvolgendo comunque Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo il capo del Cremlino risponde: siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano quasi 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato le caratteristiche del ceppo Bundibugyo, evidenziando come, a differenza di altri ceppi del virus, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
3: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi come in quel contesto, che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
4: Limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
3: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
1: Voltiamo pagina. Il Papa compirà il suo quarto viaggio apostolico in Spagna da domani fino al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà quello con un progetto sociale promosso da Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno poi, a Gran Canaria e Tenerife, Leone XIV incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Sentiamo Daniele Piccini.
5: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas Spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
1: Oggi è giornata mondiale dell'ambiente dedicata al cambiamento climatico. Il mondo deve prepararsi al ritorno di El Niño, avvertono gli scienziati, e agli eventi meteorologici estremi ad esso collegati. La lotta per un cambio di rotta sta perdendo forza anche per effetto dei costi sostenuti dagli Stati Uniti per le armi, ha detto ad Alessandro Guarasci Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord.
6: Diventa anche un alibi per frenare sugli impegni di adattamento e sugli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Addirittura si crea questo per ritirar fuori una prospettiva di energia nucleare che è tutt'altro che praticabile.
7: Però anche l'Europa finora è andata avanti un po' a corrente alternata. Pensiamo al superamento dei motori termici. Anche l'Europa, soprattutto nella transizione ecologica, non riesce a dettare la linea.
6: I paesi europei stanno facendo di tutto per frenare e rallentare il Green Deal, che invece andrebbe accelerato. Sulla questione dei motori c'è una faccenda a batterie, è sorprendente perché non so quanti sanno che l'Italia è tra i maggiori produttori di litio, eppure importiamo batterie dalla Cina, dall'Australia, dal Cile.
1: Ha avuto inizio ieri a Rondine, in provincia di Arezzo, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto. Il tema di quest'anno, inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano. La marcia per la pace, proprio da Arezzo a Rondine, ha dato il via all'evento e proprio in marcia Andrea De Angelis ha raggiunto il vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca.
8: L'inquietudine è qualcosa di positivo perché vuol dire un insieme di domande, di ricerca, e l'inquietudine appunto è positiva perché avvia un processo, perché mette in ricerca, e quindi questo è un primo elemento positivo, riconoscere il valore positivo, capace di risorse dell'inquietudine che può esserci nel cuore di ciascuno di noi e dei giovani.
9: Eccellenza, come descriverebbe Rondine a chi non conosce questa realtà?
8: La presenterei come una comunità viva, come un luogo di giovani. È un luogo dove non si parla di pace, ma si costruiscono orizzonti, esperienze di pace, perché poi il lavoro è molto concreto, non è solo lo studio del tema della pace, ma è la convivenza di ragazzi, di giovani, per esempio, che vengono da paesi attualmente in guerra, basterebbe dire Ucraina e Russia o Palestina e Israele.
1: A 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, un libro di Armand Puig-Itarrec ne ricostruisce la figura attraverso le fonti. Alla LUMSA di Roma ha presentato anche l'Agnus Dei, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che Leone XIV inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudí, vita e opera, il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig-Itarrec. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura. Centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudí considerava espressione della creazione divina e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudí, osserva Puck, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
1: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Noi ci fermiamo qui, da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. Tra poco il microfono ai colleghi di Radio Vaticana con voi. Le news tornano alle ore 9.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
11: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Alexa, metti Radio Vaticana.
13: Grazie a te per la richiesta.
14: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: È venerdì 5 giugno, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto vi arriva dallo studio 9 di Palazzo Pio da Silvia Giovarrosa.
2: E da Francesco De Remigis. Buongiorno Silvia, buongiorno carissimi ascoltatori e un saluto anche a Gabriele Di Domenico che ci coadiuva dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica.
1: E buongiorno anche a voi che ci state scrivendo in questo momento al nostro numero di WhatsApp 335 12 43 722. Qualche giorno fa, quando ero in conduzione, ci avete regalato tanti messaggi vocali. Beh, io vi invito anche oggi a farci sentire le vostre voci e a scriverci appunto alla nostra chat, come già stanno facendo Daniele, Barbara, Carlotta, Filomena, Paola. Tanti i saluti che ci arrivano, tante le immagini delle vostre vite, questi piccoli scatti della vostra esistenza che ogni giorno ci volete regalare e condividere con noi. Oggi saremo insieme, qualora ora lo vogliate, dalle 8:12 che sono adesso, anzi mancano veramente una manciata di secondi alle 8:13 fino alle 11. Avremo tanti argomenti interessanti di cui parlare e ci soffermeremo chiaramente sull'attualità internazionale e poi un viaggio meraviglioso, quello della letteratura, da viaggio che concluderà la nostra trasmissione. Non poteva mancare anche in questa occasione un approfondimento su quello che è il tema dell'intelligenza artificiale. Stiamo ascoltando Francesco in questi giorni, da quando appunto abbiamo potuto leggere la Magnifica Humanitas, molti esperti insomma che hanno scelto di approfondire questo tema proprio stimolati da questa enciclica, e parleremo anche di questo in trasmissione oggi.
2: Inizieremo anche a ricordare quelle che saranno poi le tappe del quarto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV, che lo vedrà fare tappa a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. C'è grande attesa, come sapete, per questo quarto viaggio apostolico, tanti temi che il pontefice affronterà nei suoi discorsi. Cercheremo oggi di inquadrare la cornice di questo quarto viaggio e, per chi avesse una curiosità imminente, sul nostro sito vaticanews.va c'è anzitutto un articolo del collega Salvatore Cernuzio che ci ricorda come le tappe toccheranno istituzioni ma anche periferie e luoghi di spiritualità in un viaggio in cui Papa Leone si fa pellegrino in Spagna.
1: E soprattutto mi verrebbe da chiedervi, qualcuno di voi ci ascolta dalla Spagna? Io lo so che c'è qualcuno, in particolare ricordo anche il suo nome, il nostro ascoltatore Teodoro, che spesso ci mandava lui tantissimi vocali proprio dalla Spagna. Beh, Teodoro, se sei in ascolto non puoi farci non sentire la tua voce oggi. Francesco, 8:14, abbiamo ascoltato il nostro radiogiornale delle 8, tra poco avremo la collega Paola Simonetti che l'ha condotto, che ci deluciderà sulle ultime informazioni. Prima di questo io direi di partire con un po' di musica.

0: La voce era quella di Jean-Louis Galis in arte Jane, una cantautrice francese che Gabriele Di Domenico e Silvia Giovarrosa questa mattina hanno scelto alle mie spalle, sapendo che avrei apprezzato, ma insomma vi diamo conto anche di un blitz musicale con cui abbiamo aperto questo venerdì 5 giugno.
1: No, Francesco, non si vuole prendere la responsabilità di questo brano che è andato in onda, dillo chiaramente, è un brano molto simpatico, allegro, fresco, no? Fa pensare comunque a un po' di leggerezza, un po' d'estate. Spero insomma la scelta non vi sia dispiaciuta. Comunque andiamo avanti, perché a questo punto è arrivato il momento di conoscere quello che è il profilo del santo del giorno, e dunque oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire, apostolo della Germania. Apostolo della Germania, nel VII secolo San Bonifacio evangelizza le popolazioni oltre il Reno. La sua opera è alla base dell'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno, e il Papa ne asseconda lo slancio missionario e lo consacra vescovo di Mogonza e santo dal 1828. Come di consueto ricordiamo ai nostri ascoltatori che tutte le informazioni su questo e sui santi e le sante del giorno le potete trovare sul nostro portale Vatican News, cliccando proprio sulla stringa il santo del giorno.
0: Alle 8 e 18 minuti Radio Vaticana con voi prosegue dando conto di quelli che sono anni, avvenimenti e anniversari del giorno. Anzitutto l'anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, era il 5 giugno 2022.
1: E oggi è anche l'anniversario dell'istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.
0: Naturalmente alle ore 12 puntualissimi ci collegheremo con Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario in diretta sul nostro canale radiofonico, naturalmente, e anche sugli altri canali dei media vaticani, e poi alle 19 la Santa Messa celebrata quest'oggi dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. E un saluto anche agli amici di Cosenza.
1: Agli amici che ci ascoltano da Cosenza. E adesso facciamo un giro appunto per le varie parti del mondo. Vi diciamo che a Tivat, in Montenegro, si terrà oggi il vertice dell'Unione Europea Balcani, dell'Unione Europea Balcani Occidentali.
0: Un tema particolarmente attuale in queste giornate in cui si torna a parlare anche di un avvicinamento di alcuni paesi dei Balcani e di un eventuale ingresso nella grande famiglia dell'Unione Europea. Oggi anche un altro appuntamento che ci porta in Russia, perché il presidente Vladimir Putin interviene alla sessione plenaria del Forum Economico di San Pietroburgo. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres partecipa ad un panel dedicato all'ambiente. Ricordiamo che nelle scorse ore a San Pietroburgo ci sono stati anche degli attacchi, non proprio nel cuore della città, ma insomma in prossimità, e questo ha allarmato ulteriormente uno scenario di crisi, quello tra Russia e Ucraina, di cui vi parleremo tra poco nel dettaglio.
1: Il prossimo appuntamento ci porta a parlare nuovamente di Ebola. Avete sentito l'intervista del nostro collega Lorenzo Giovanardi nel radiogiornale delle ore 8 a Bruxelles, la riunione online dei ministri della salute dell'Unione Europea proprio sull'epidemia di Ebola scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo.
0: Andiamo ad Istanbul, Zero Waste Forum, con la partecipazione di oltre 5.000 delegati da più di 180 paesi, e tra loro ci saranno anche 120 ministri ed altri rappresentanti istituzionali.
1: Il 5 giugno 1981 si cominciò a parlare di una malattia a quel tempo definita rara, poi chiamata AIDS. E appunto l'anniversario di questa prima segnalazione da parte dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Atlanta.
0: Oggi è anche doveroso ricordare che si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, una data fissata dalle Nazioni Unite ogni anno, 5 giugno. Alcuni giornali lo ricordano con una colorazione particolare della prima pagina in rassegna. Scopriremo quali.
1: Esattamente. Buongiorno, ben trovata anche a Paola Simonetti. Paola, hai redatto e condotto il nostro radiogiornale delle 8.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno Francesco, a tutti coloro che ci stanno seguendo. Lo scenario medio orientale è ancora in apertura. apertura. Oggi di fatto si è infranta la tregua fra Israele e Libano di mercoledì scorso, con il leader di Hezbollah Qassem che ha definito i negoziati con la controparte umilianti. E dunque purtroppo proseguono gli scambi di fuoco, con attacchi anche da parte del gruppo islamico a veicoli, soldati israeliani nell'area. Ancora in stallo purtroppo i negoziati fra Stati Uniti e Iran, anche se il presidente americano Trump è tornato a dichiarare che l'America vincerà comunque, con la diplomazia o con la forza. Ed è peraltro di quest'ultima ora la notizia di un'esplosione al porto di Al-Fahal in Oman, che ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio. La deflagrazione è stata avvertita proprio vicino alle banchine di attracco, probabilmente è stata causata da un attacco di droni, ma su questo naturalmente vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri GR.
0: Paola, c'è anche una tensione latente attorno alle truppe delle Nazioni Unite nel sud del Libano. Nelle scorse ore c'è stato anche un morto, un casco blu serbo è stato ucciso ieri. Naturalmente è da chiarire la dinamica, ma insomma ricordiamo che ci sono anche dei militari italiani, la brigata Sassari a Shama e in altre zone del sud del Libano, e naturalmente le nazionalità sono diverse. Continua ad esserci apprensione anche per questa missione delle Nazioni Unite.
2: Sì, purtroppo la situazione è assai complessa, perché come abbiamo detto anche in molte interviste, la questione medio orientale è fatta di diversi conflitti, diverse guerre che sono unite da un filo rosso e quindi sono strettamente collegate l'una all'altra. Noi ci auguriamo che davvero venga, come dire, la quadratura del cerchio, che si possano trovare delle tregue concordate e collegate fra di loro.
0: Tra circa un'ora ricordiamo solo che ci collegheremo in diretta con Beirut, proprio per capire anche come le varie organizzazioni umanitarie stanno operando in questo teatro di crisi, perché come ricordiamo sempre e non dobbiamo mai dimenticare, le prime vittime di ogni conflitto e di ogni area di crisi sono le persone, dunque una popolazione che continua a soffrire di fronte a questi attacchi incrociati tra le milizie di Hezbollah nel sud del Libano e l'avanzata di Israele nel paese dei cedri.
1: Ha trovato spazio, Paola, poi nel nostro GR anche l'altro fronte di guerra, quello fra Russia e Ucraina.
2: Sì, abbiamo fatto un rapido accenno ai timidi tentativi di dialogo fra Russia e Ucraina, con il leader di Kiev che ha proposto al presidente russo Putin, attraverso una lettera aperta, di incontrarsi per finire questa guerra, ha detto, andando anche oltre i patti che si sono già come dire concretizzati nei mesi scorsi con gli Stati Uniti. Il capo del Cremlino si è detto sicuramente disponibile, ma ha puntualizzato la sua posizione, cioè che è quella di rimanere sulle intese già come dire messe sul tavolo. Dichiarazioni che arrivano, lo dobbiamo ricordare, nel contesto di una drammatica intensificazione degli scambi di fuoco sul campo. Molti analisti dicono che i due paesi sono allo stremo e che probabilmente non lo ammettono, non lo ammetteranno mai, ma c'è necessità di far rientrare il conflitto quanto prima, perché le conseguenze sono ormai al di là del disastroso.
0: E c'è anche chi ritiene, segnaliamo anche quest'altro dato, forse incoraggiante in questo scenario non particolarmente ottimistico, che l'escalation delle ultime ore, quella che appare come tale, potrebbe proprio preludere, sembra un paradosso, ma spesso nelle guerre è così, ad uno stato talmente avanzato di conflitto che può costringere le parti di fatto a venirsi incontro, e qualche segnale in questa direzione c'è stato.
2: Noi ce l'auguriamo decisamente.
1: E poi ancora, Paola, non potevamo non parlare oggi del prossimo appunto viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. I nostri inviati, gli inviati di Radio Vaticana, Vatican News, sono già in viaggio appunto alla volta della Spagna. Anche il nostro radiogiornale ne ha tenuto conto.
2: Sì, abbiamo, come dire, ricordato, ma lo faremo più diffusamente nelle prossime edizioni, l'inizio del quarto viaggio apostolico per Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in terra di Spagna, un paese caldissimo in questo momento. Non sarà un viaggio facile, un cammino, quello del pontefice, anche questa volta lo dobbiamo ricordare, diretto verso gli ultimi. La bella Madrid sarà la prima tappa, dove il Papa farà visita, non a caso una delle prime visite sarà proprio a un progetto sociale promosso dalla Caritas locale a sostegno delle persone senza fissa dimora, ma non mancherà anche l'incontro a Gran Canaria e Tenerife con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Dobbiamo dire che la Spagna in questo momento sta vivendo una stagione, diciamo, non facilissima sotto il punto di vista delle fragilità sociali, e in una intervista, diciamo, che è stata realizzata anche per Vatican News, c'è, come dire, la responsabile della Caritas locale che fa il punto su quali siano le problematiche in questo momento della Spagna. C'è stato spazio, fra gli altri temi, anche per la giornata mondiale dell'ambiente che nominavi tu, Francesco, poco fa, quest'anno dedicata al cambiamento climatico, contro il quale la battaglia resta una delle sfide più complesse, più stringenti, anche per le diverse posizioni dei governi a livello globale sulle misure da adottare. Non tutti gli stati vogliono fare, diciamo, sacrifici sotto molti punti di vista per far rientrare gli effetti del cambiamento climatico. Sono già qui sotto gli occhi di tutti, questo è bene ricordarlo, il riscaldamento globale, l'aumento degli eventi meteorologici estremi, ne diamo conto spesso, lo scioglimento dei ghiacciai con gravissimi danni alla biodiversità, all'agricoltura, con la compromissione delle risorse vitali che spingono alcune popolazioni del mondo ormai sempre di più a migrazioni forzate. Questa edizione di Radio Giornale, lo ricordiamo sempre, la troverete proprio fra pochi minuti in podcast su vaticanews.va, dove potete restare collegati per ascoltare in diretta tutti gli aggiornamenti con i nostri appuntamenti informativi ogni ora, e quindi buon ascolto.
0: Paola, prima di ringraziarti e congedarci per lasciarti preparare anche con calma il radiogiornale flash delle ore 9, c'è un messaggio per te che ci arriva da Gianluca.
1: Una missiva.
0: Gianluca scrive in modo diretto a te, proprio messaggio per Paola Simonetti: stamattina ho ascoltato il radiogiornale condotto da lei, vorrei ringraziarla perché legge spedita ma in modo ancora comprensibile, e c'è anche un punto esclamativo. Buona giornata e buon venerdì a lei e a tutti i colleghi e collaboratori. Un saluto anche ai nostri ascoltatori sempre così attenti. Approfitto anche per rispondere a Paola, che naturalmente ironizza sul nostro siparietto. Scrive, rivolta al sottoscritto: Francesco, se non ti piace la musica senza le cuffie puoi evitarla, non la conoscevo la canzone che abbiamo trasmesso poco fa, Jane. Non seguivo il testo, ma la melodia era allegra. Paola, qui si scherza, il venerdì se non alleggeriamo diventa complicato con tutti questi scenari di crisi. Naturalmente Jane è un pezzo che adoro, non è che mi piaccia semplicemente, ne abbiamo parlato molto spesso, l'abbiamo anche trasmesso a Radio Vaticana con voi, e poi iniziare con allegria ci vede tutti concordi.
1: Però Francesco, Paola, grazie, ti lasciamo salutare.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Comunque gli ascoltatori sono sempre estremamente attenti, questo è davvero molto apprezzabile. Grazie.
1: Grazie a te. E Francesco, visto che ti sei offeso, io ho pensato di dedicarti questa canzone. Mi dispiace se stai offeso.
0: Non mi sono offeso, non attribuirmi sentimenti che sono molto lontani dalla mia sensibilità.
1: La canta Nicolò Fabi e Fiorella.

0: peso, quando dire amore diventa sottinteso, da chi prende a calci un cane, da chi spegne un entusiasmo, insomma ci sono tante motivazioni per cui ci si può sentire offesi dalla guerra, dal gioco dei poteri, da chi invece vuole essere sempre il più forte. Voi da che cosa vi sentite offesi? A me piace molto quando i bambini riescono a dire mi sono offeso perché è successo questo e mi hanno detto quest'altro, lo trovo sempre molto efficace imparare a verbalizzare le proprie emozioni. Noi adulti siamo un po' più tirati su questo, come se fosse una vergogna dire quello che proviamo in un determinato momento. Però, ecco, se volete farlo in questo momento, oggi, voi da che cosa vi sentite offesi, indignati da un certo punto di vista, no? Perché poi l'indignazione su qualcosa e per qualcuno è quella spinta che poi può portare a cambiare le cose, a fare piccole iniziative che riescano in qualche modo a dare un segno che si può dissentire, no? Io mi dissocio, io dissento, io mi sento offeso. Scrivetecelo, ditecelo, 335 12 43 722. Tra poco risponderà Francesco De Remigis a questa domanda. Adesso ci pensa un attimo, vero Francesco? Può fare una riflessione su questo, dai, la possiamo regalare a chi ci ascolta?
1: Vediamo se avremo tempo dopo la rassegna stampa. 335 12 43 722 per i vostri messaggi, anche in corso di lettura di giornali, che noi cominciamo puntuali alle 8:35.

0: cominciamo questa lettura, almeno dei primi titoli sulle prime pagine dei quotidiani italiani quest'oggi, venerdì 5 giugno, con Avvenire, che titola La tregua finta. Ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, sottolinea correttamente Avvenire, che dà conto anche di prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv e poi ci dice nel dettaglio che la vittima è un soldato serbo, sono stati feriti anche due soldati spagnoli, solito cambio, scambio di accuse tra i due fronti, in sostanza quello che vi avevamo accennato in apertura, ma lo scenario libanese è davvero da tener d'occhio per tanti elementi che si intersecano, per l'appunto quello di un dialogo diretto tra il governo centrale libanese e quello israeliano con la mediazione americana, i pericoli per la missione delle Nazioni Unite nel sud del Libano, che dovremo anche capire nei prossimi mesi se sarà rinnovata oppure no, e poi naturalmente anche il ruolo delle milizie di Hezbollah che, ricordiamolo sempre, avrebbero già dovuto disarmarsi da tempo come previsto dalla risoluzione ONU, ma purtroppo l'esercito libanese, che viene sostenuto anche dalle Nazioni Unite e anche i militari italiani danno un loro contributo nella formazione delle LAF, così si chiama l'esercito ufficiale libanese, fanno fatica a rapportarsi in modo muscolare con le milizie di Hezbollah e per questa ragione anche non siamo riusciti a dare conto di un disarmo degli Hezbollah fino ad oggi.
1: Andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera, stesso tema, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa, Israele si ritira e poi l'uccisione del casco blu serbo nel sud del Libano. Salta la tregua, questo è il titolo in grassetto scelto dal Corriere della Sera, su cui trova spazio anche il tema della guerra in Ucraina con le dichiarazioni del capo del Cremlino, pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive in una lettera, vediamoci io e te e finiamo la guerra. La fotonotizia del Corriere della Sera, che oggi, come anticipava Francesco De Remigis, è verde, la carta appunto è verde, quella del Corriere della Sera per la giornata mondiale dell'ambiente. La fotonotizia è dedicata ad una storia di ultracentenari, la storia di Luigi e Pompilia, sposati dal 1947. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Una bella storia quella che il Corriere della Sera sceglie di incorniciare a tutta una serie di tragedie che succedono nel mondo, quasi fosse una piccola luce di speranza.
0: Andiamo sul Messaggero. L'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi ad ospitare i siti. Il ministro Pichetto Fratin dice che con i nuovi mezzi ci sarà energia sostenibile, per quanto riguarda le accise si va verso il rinnovo del taglio e poi il Messaggero dà conto anche dello stallo sui voucher per i fragili. In sostanza la notizia è del primo via libera della Camera dei Deputati alla delega, i decreti ci saranno entro l'anno per quanto riguarda la riapertura all'energia nucleare in Italia. E questa la notizia d'apertura sul Messaggero, che al suo interno poi anche delle analisi su questo tema, la strada per i cosiddetti mini reattori. Mario Aiello scrive: è stato rotto un tabù durato 40 anni, tanto è tempo e passato dopo il voto che ha detto no al nucleare in Italia. E poi a centropagina sul Messaggero c'è spazio anche per la notizia legata alla cronaca giudiziaria, ma non soltanto, perché il presidente della Repubblica Italiana Mattarella chiude il cosiddetto caso Minetti con un virgolettato che riporta il Messaggero: il Quirinale non si fa influenzare, in una nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. Questo si legge sul Messaggero, che dà conto di quello che è stato un chiarimento giunto ieri proprio dal Quirinale in merito ad una vicenda che aveva visto anche alcuni elementi polemici da parte soprattutto di alcuni giornali nei confronti della Presidenza della Repubblica Italiana quanto alla grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale chiarisce dunque: nessuna inconsueta segretezza, Poi nel più ampio messaggio si legge anche che la segretezza, per meglio dire la riservatezza di una grazia che viene concessa dal Presidente della Repubblica, non viene quasi mai sbandierata ai quattro venti, semplicemente si agisce così il Quirinale.
1: Andiamo a vedere l'apertura del Giornale. Mafia crolla il teorema su Berlusconi, 30 anni di bugie. In prima pagina dunque su Il Giornale la notizia per cui il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato l'inchiesta su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, dunque archiviati Cavaliere Dell'Utri e le dichiarazioni ovviamente della figlia di Berlusconi Marina e la Premier Meloni. Trova spazio anche in colonna destra sulla prima pagina del Giornale la notizia che ci proviene dal fronte russo-ucraino. Putin pronti al dialogo, Zelensky che chiede vediamoci caso Minetti. Come già spiegato ampiamente da Francesco anche sui giornali, il titolo scelto, Colle e toghe smontano le fake sulla Minetti.
0: Il Fatto Quotidiano dà rilievo ampio alla notizia della grazia con un titolo che gioca con le parole, per così dire, grazia, graziella e Mattarella. Il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG sul caso Minetti, ovviamente il riferimento è alla procura che ha detto non c'è nulla di strano in quello che abbiamo analizzato finora, dunque tutto confermato. I dubbi dei giuristi, secondo il Fatto Quotidiano, sulla mancata rogatoria e sulle indagini difensive in casi amministrativi. Questa la fotonotizia ed il titolo principale del Fatto Quotidiano, che ha anche spazio per la notizia dell'Utri archiviato per strage. La destra, secondo il Fatto Quotidiano, cancella le sentenze. E poi Meloni, la premier italiana, che sente Marina Berlusconi per fare asse contro i PM, la lettura del Fatto Quotidiano. Nella colonnina di destra, la possibile svolta Zelensky a Putin, incontriamoci, finiamo la guerra. E poi un reportage da Beirut, tra droni e tende, la tregua è solo una illusione.
1: Andiamo a vedere come apre la Repubblica, ritorno al nucleare, il primo sì, dunque la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per le attività e nuovo referendum, cercheremo bene di capire di che cosa stiamo parlando. A destra, nella colonna destra, invece la Repubblica ci porta in Russia e Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci e la felicità espressa dal capo della Casa Bianca Trump, un'altra notizia che trova spazio sulla prima pagina della Repubblica è appunto quella dell'uccisione del casco blu dell'Unifil ed il no di Hezbollah alla tregua.
0: Andiamo sul Foglio Quotidiano che oggi ha un inserto particolarmente interessante, Brexit senza zucchero, questa la titolazione dell'inserto, perché sono 10 anni di divorzio, tra virgolette, trascorsi tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Parliamo naturalmente dell'uscita della Gran Bretagna dalla grande famiglia dell'Unione Europea. Un inserto con all'interno svariati articoli e approfondimenti sul tema, e segnaliamo tra gli altri un articolo di Alistair Campbell, che tra le altre cose, oltre ad essere un giornalista e conduttore televisivo, è stato anche un politico britannico attivo, in particolare nel premierato di Tony Blair, di cui è stato portavoce e, come si dice in gergo, spin doctor, cioè l'uomo che sussurra al potente di turno, in questo caso Tony Blair. Leggeremo tra poco qualche passaggio, perché di Brexit si parla sempre più frequentemente, dando conto di quella che è una indicazione, almeno ciò che viene dai fatti, quindi un dato empirico di una volontà di riavvicinamento della Gran Bretagna all'Unione Europea, almeno per quanto riguarda la cooperazione su molti dossier economici, commerciali, ma non soltanto.
1: Mi do conto del centro pagina del Il Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, il leader della Lega al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Mercoledì prossimo nel Consiglio federale della Lega sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio. Dunque questa è il centro pagina del Il Tempo. Andiamo all'interno?
0: andiamo a leggere gli ultimi titoli sul foglio, la prima pagina ufficiale, per così dire, siamo partiti dall'inserto.
1: Ti avevo interrotto prima.
0: Figurati, è bella anche per questa la rassegna. Ascoltatori, noi siamo qui in due da Palazzo Pio con i giornali sotto mano e qualche volta ci scappa un inserto. Questa mattina abbiamo provato a non incorrere in questo errore. Andiamo allora a darvi conto del foglio, la sua prima pagina: rompere la strategia del terrore. Due articoli, uno titola così: c'è un piano fra Israele e Libano che Hezbollah, vuole sabotare con l'Iran le linee rosse del cessate il fuoco. E poi le parti mancanti per un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti. Khamenei manda messaggi da duro, scrive il foglio, ma guida da invisibile uno stato in declino. E poi c'è spazio nel grande dossier internazionale del foglio per uno affaccio sugli Stati Uniti. I MAGA, così li definisce sinteticamente il foglio, il movimento trumpiano del Make America Great Again, si azzannano tra di loro. Chi è anti-Israele, chi è pro-Russia e chi persegue vendette personali. Leggeremo, perché è interessante anche capire cosa si sta muovendo all'interno del Congresso americano. Non dimentichiamo che Papa Leone fece riferimento proprio ai congressisti tempo fa per cercare in essi un contributo per addivenire ad una pace e dunque riportare anche in qualche modo la politica americana in Medio Oriente a più miti consigli.
1: E allora possiamo a questo punto andare all'interno dei nostri giornali. Io parto dalla Repubblica per cercare di capire insieme a voi appunto questo, alla questione del nucleare. L'articolo titola, di Giuseppe Colombo, titola: nucleare, ok, alla legge delega, Pichetto, passo importante, sinistra all'attacco sulle scorie. Dunque la Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione e si astiene, le altre opposizioni dicono no. C'è la cornice entro l'anno i decreti, ma chiaramente c'è tutto quanto un iter che resta da seguire sotto questo punto di vista. 10 anni sarebbero quelli necessari per la prima centrale e ovviamente quello che ancora è necessario bene capire è diciamo il rebus dei rifiuti radioattivi. Per quanto riguarda l'iter di legge, scrive la Repubblica, con 155 voti a favore, 86 contrari e 8 astenuti, questo è il numero che approva il disegno di legge delega del governo sul nucleare. Ora il testo deve passare al Senato per il via libera definitivo, poi l'esecutivo farà 12 mesi di tempo per emanare i decreti attuativi. Per il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin, l'iter in Parlamento si concluderà entro l'estate e gli ulteriori provvedimenti legislativi verranno presentati già prima di Natale. Gli ambiti di intervento sono la produzione di energia da fonte nucleare e sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. In Italia si torna quindi a parlare di energia nucleare dopo il referendum del 1987 che ha messo fuori gioco le norme sulla costruzione delle centrali e quello del 2011 che bocciò l'allora nuovo piano strategico dell'energia. Non è da escludere che anche in questa occasione l'ipotesi di ritorno all'atomo venga sottoposta al voto popolare.
0: Così la Repubblica.
1: Così la Repubblica, e chiaramente ogni giornale poi, al di là del riportare i fatti per quelli che sono, dà la sua visione, no Francesco?
0: Sì, tu nella tua generosità hai anche regalato una C al ministro Pichetto Frattin, forse il tuo spirito rivoluzionario che ti ha fatto raddoppiare, ma insomma anche questa è la rassegna stampa di Radio Vaticana con voi. Andiamo a pagina 8 di Avvenire.
1: Sempre attento.
0: Io ti ascolto.
1: Ma io sono contenta che tu sia sempre attento.
0: Andiamo a pagina 8 di Avvenire. Una nave per soccorsi più veloci, Sea-Watch fa salpare Aurora 2, questo è il titolo di apertura. A centropagina poi Avvenire mette in correlazione le due notizie, perché in Italia arriva il decreto del governo sulle procedure di frontiera, la stretta in vista dell'entrata in vigore del patto europeo su migrazione e asilo, un patto che chiama per l'appunto gli stati a intervenire con decreti per recepire sostanzialmente le novità del patto su asilo e immigrazione. Leggiamo però l'articolo articolo di Daniela Fassini che ci parla della

0: velocità massima e una delle navi più veloci della flotta civile nel Mediterraneo centrale, dove ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte, spiega la ONG. Nei primi mesi del 2026 nel Mediterraneo sono già più di 1500 le persone morte in mare. Questa la notizia riportata a pagina 8 di Avvenire. Leggiamo anche l'articolo di cui vi ho dato conto poco fa. In questo caso è Vincenzo Spagnolo che scrive: una rivoluzione copernicana. Così in serata il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenta il pacchetto di norme appena varato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di un decreto legge di attuazione che servirà, spiega ancora il titolare del Viminale, ad accompagnare l'immediato ingresso e l'entrata in vigore del nuovo patto UE su migrazione e asilo che entrerà in vigore la prossima settimana. Questa la notizia di Avvenire che mette in correlazione lo scenario politico ed europeo con ciò che accade e si muove nel Mediterraneo, in questo caso il provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri italiano e dunque a Palazzo Chigi, una rivoluzione copernicana l'ha definita il ministro Piantedosi, che da mesi in Europa ha provato assieme all'azione del governo italiano a far modificare, per l'appunto riuscendoci in questo caso, il patto UE su asilo e immigrazione. Infatti Palazzo Chigi rivendica l'Italia tra i fautori delle modifiche.
1: So che manca poco alla rassegna stampa, quindi prima di lasciarti poi a approfondimento di ulteriori notizie, io mi prendo un piccolo spazio di sentimentalismo, ma che non è solamente quello, ecco, la parola sentimentalismo è veramente riduttiva. Mi piace veramente leggere un piccolissimo pezzetto di questo articolo. Noi sempre insieme da 82 anni, l'amore ci rende liberi e leggeri. Lui vorrebbe baciarmi ancora, gli dico che sono cose da giovani. È appunto la storia di Luigi e Pompilia, che ci raccontano come hanno fatto a vivere, a rimanere insieme per tutto questo tempo e continuando ad amarsi. E c'è l'intervista di Enrico Galletti a questa coppia. La prima domanda è molto carina: l'ultima volta che avete litigato? 2 ore fa, a mezzogiorno. Si guardano e sorridono. 102 anni, 103 lei, 101 lui, scusate, 7 nipoti, 9 pronipoti, quasi 82 anni insieme. Raccontano come si sono conosciuti, era il 1945, in paese dove vivevo io, a San Giovanni Ilarione, in Veneto. C'era un prete giovane, ultimo di 13 fratelli, e c'era mio marito, che poi ho capito essere suo nipote, che ogni 3 mesi, compatibilmente con il lavoro nei campi, veniva a trovarlo da casa sua a Gambara, in provincia di Brescia. Insomma, da qui è nato il loro matrimonio. Qual è il segreto per vivere più a lungo, viene chiesto. Non ho mai fumato una sigaretta, ma il segreto non è questo, è volersi bene, rendere leggeri, liberi. Io so, quando arriveremo di fronte al creatore, lo farò da persona libera, ed è questo che mi tiene vivo, anche se spero di avere a disposizione ancora qualche anno. E poi, cosa fate durante la giornata? Seguiamo una sequenza di abitudini, solitudine. Ogni tanto vorremmo più visite, ma i nostri amici sono tutti morti, gli 80 anni di matrimonio, però faremo una bella festa. E poi ancora vi baciate mai, anche se lui lo vorrebbe, dice la signora Pompilia. E poi gli viene chiesto cosa manca, lui risponde: niente. Lei risponde: la casa in cui sono nata, mi piacerebbe tornarci, e mi manca la mia mamma. E il regalo più bello? Nessuno. Buongiorno e buonanotte ogni giorno e ogni sera.
0: Hai anche un titolo, intravedo sotto la splendida foto, che davvero vi consigliamo di leggere all'interno del Corriere della Sera, perché emana davvero affetto tra i due coniugi. C'è un elemento curioso però, Silvia, che intravedo da lontano: dorme più di me da 47 anni, siamo in letti separati. Cioè, noi sempre insieme da 82 anni, ma da 47 siamo in letti separati. Insomma, mi colpiva un po'
1: lo spiega
0: con la coda dell'occhio.
1: Lei lo
0: leggiamolo
1: spiega.
0: Allora, perché
1: lui
0: sono curioso.
1: Dice: sì, ma da 47 anni dormiamo in letto separati, lui dorme molto più di me, e poi così è libero di russare.
0: Ah, e allora c'era l'inganno, insomma, problema di tante coppie, ma con l'amore si spera si possa superare anche questo problema che hanno i maschietti, ma non solo, anche le femminucce.
1: Ci sono
0: talvolta
1: dispositivi medici, però prego, andiamo avanti. Per russare ci sono dei dispositivi medici che aiutano. Andiamo avanti.
0: 8:56, abbiamo il tempo di andare negli Stati Uniti.

0: dati, e torniamo sul foglio che ci aiuta in questa ricerca di approfondimento. La rivolta, così la definisce il foglio, dentro al mondo trampiano del Make America Great Again, la coalizione di fedelissimi del presidente statunitense gli hanno sempre perdonato quasi tutto, dalle teorie del complotto in salsa filorussa e antisemita, tipo che è stato il Mossad ad ammazzare Charlie Kirk, il giovane fondatore di Turning Point USA, l'attivista ucciso nei mesi scorsi, fino ai voti del Congresso assieme ai democratici per sottoporre all'aula i poteri di guerra del presidente Trump. Da mesi si cerca di capire quanto siano profonde queste linee di frattura, e per profonde si intende che arrivino fino a condizionare le scelte degli elettori, perché finché resta una questione di influencer o di deputati solitari, le cose non cambiano granché. Semmai Trump può fustigare gli infedeli, per così dire, con nuove punizioni e vendette, scoraggiando chi è tentato di unirsi alla rivolta. Ma dei quattro deputati, ed è questo il punto dell'articolo, che mercoledì hanno votato con i democratici, in particolare ci sono i nomi di due, uno della Pennsylvania e uno del Michigan, sono repubblicani più tradizionali provenienti da distretti competitivi in cui il sostegno alla guerra potrebbe essere un problema alle elezioni di metà mandato. Gli altri due, uno dell'Ohio e l'altro del Kentucky, sono conservatori libertari, contrari al coinvolgimento americano nelle guerre all'estero. Si tratta di un voto poco più che simbolico, secondo il foglio, perché l'iter legislativo è lungo e naturalmente il presidente ha il potere di veto, ma è comunque un segnale, perché finora i tentativi del Congresso di dare un senso alla guerra contro l'Iran erano falliti. In sostanza, ci sono delle prime pronunce ufficiali mettendo non solo il volto tra i deputati repubblicani, ma anche spingendo dei tasti per dire al presidente americano Trump che questa guerra deve finire quanto prima.
1: 8 e 58 e 30 secondi prima di dare la linea al GR Flash, vi dico che fra pochissimo leggeremo tutti i vostri messaggi, quindi restate con noi.

Sono le 9, Paola Simonetti in studio, all'indomani della lettera del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per tornare a negoziare. La Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per l'Ucraina, aiuti fino a 8 miliardi di dollari, previste anche sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze per la Russia. Sudan, Repubblica Democratica del Congo, ma anche la Colombia in cima alla lista delle crisi di sfollamento più trascurate al mondo, lo rivela l'organizzazione umanitaria Consiglio Norvegese per i Rifugiati. In particolare il Sudan, devastato dal 2023 da un sanguinoso conflitto tra due fazioni rivali, conta 9 milioni di sfollati interni. Non si placano le tensioni fra Stati Uniti e Cuba. Il presidente dell'isola sudamericana Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e malvagità degli USA dopo una nuova serie di sanzioni che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Sciolti dal Consiglio dei Ministri i consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata in Campania, con l'affidamento della gestione ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi, il provvedimento per gli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: Mi sento offeso, fortemente offeso ogni volta che sento dell'uccisione di migliaia di bambini nei paesi di guerra, di ogni guerra. Mi sento offeso per la sofferenza per mano di persone che li dovrebbero proteggere e che invece li sottopongono a violenze di ogni genere, come ultimamente succede nei nostri cosiddetti, anche nei nostri cosiddetti paesi in pace. E poi ancora mi sento offesa che nella sanità non vanno e non sono rincuorata da tante iniziative. Mi sento offesa che nella sanità non vanno e che le sanità non vanno e non sono rincuorata da tante iniziative invece e sono rincuorata, scusate, da tante iniziative invece rivolte al benessere dei cittadini, soprattutto per i bambini. Mi sento offesa da chi si sente offeso. Ah, questo è interessante. Poi magari la nostra ascoltatrice Valeria ce lo spiega. Ancora ci arriva il buongiorno di Gianni, sì, che invece si sente offeso probabilmente dalla troppa attenzione che viene data ad alcuni fatti di cronaca.
1: Sì, ci dà il buongiorno. Buongiorno Silvia, buongiorno Francesco, un saluto caro Gianni, che ci scrive da Roma peraltro, scrive: ma che noia ancora con la Minetti e Fatto Quotidiano, mi pare giunto il momento di dire basta. Gianni, si può condividere o meno, naturalmente noi nella rassegna stampa diamo conto delle scelte editoriali che i giornali quotidiani cartacei in edicola fanno, e anche questo naturalmente ci piace che animi il dibattito. Dunque grazie anche a Gianni da Roma per il suo messaggio, e personalmente possiamo dire che sicuramente ci sarebbero tanti altri argomenti che potrebbero trovare spazio nelle prime pagine, a partire proprio da alcuni scenari di crisi e dalle sofferenze che continuano a subire le popolazioni a causa della guerra.
0: Un abbraccio e un saluto da nord a sud, quindi a Roberto che ci scrive da una piovosa Baviera, e poi anche a Gioacchino che ci scrive da Marsala e ci dice: Dio vi benedica sempre. Grazie anche a te, caro Gioacchino.
1: Un messaggio ultimo arrivato in questo momento da Marco, lo leggiamo anche questo, arrivato davvero in questo istante. Carissimi Silvia e Francesco, buongiorno. Buongiorno a te Marco. Ieri sera ero al Gran Galà di Atletica. Lo sport può essere un grande veicolo di pace. Mai così vero Marco. Condividiamo il messaggio con gli altri ascoltatori che al 335-1243-722 possono continuare a inviare i messaggi a Radio Vaticana con voi. Oggi sono davvero tanti e per questo vi ringraziamo.
0: Leggo solo l'ultimo. Buongiorno carissimi, mi sento offesa quando qualcuno dà per scontata la mia presenza. Ottimo, e che tutto le sia dovuto senza usare la parolina magica grazie. Il tutto diventa ulteriormente più pesante quando questi atteggiamenti vengono dalle persone più vicine. E questo ci arriva da Michela. Grazie Michela. Ci uniamo
1: ci associamo
0: anche noi alle
1: questo
0: vostre
1: messaggio, cara Michela. Davvero non è bello quando capita, ma che vogliamo fare? La natura umana ha tante sfaccettature. 9:07, Michela e tanti altri che ci avete scritto, noi proseguiamo Radio Vaticana con voi con uno sguardo sui principali siti di informazione internazionale.
0: E allora cominciamo come di consueto dalla CNN, un dossier, un reportage all'interno delle città. Epicentro dell'epidemia di Ebola è in prima battuta su questo sito. Il sindaco delle città descrive i segnali premonitori osservati settimane prima che venisse dichiarato lo scoppio dell'epidemia, scrive appunto la CNN. Andando a scrollare, così come si dice, appunto su questa pagina, trova spazio ovviamente anche notizie che ci giungono sul fronte della guerra con l'Iran. Trump vanta progressi nei colloqui con il Libano dopo che Hezbollah e Israele si sono scambiati nuovi attacchi. Questi il titolo con aggiornamenti in tempo reale. E poi ancora la CNN mostra in esclusiva un video dove viene ripreso l'incendio sulla portaerei statunitense dopo che, secondo alcune fonti, il sistema antincendio avrebbe ceduto.
1: Andiamo su Le Monde, che tra i vari temi trattati sulla sua edizione web ce n'è uno in particolare che ci porta in Armenia per raccontarci l'avvicinarsi delle elezioni legislative che Le Monde definisce cruciali ed anche sotto le pressioni della Russia, irritata secondo il quotidiano francese per un certo riavvicinamento di questa ex Repubblica Sovietica all'Unione Europea. Mosca moltiplica le intimidazioni secondo Le Monde e alcune misure di ritorsione in prossimità dello scrutinio che ci sarà il 7 giugno, dunque davvero manca pochissimo. Dopodomani si vota in Armenia, il primo ministro Nikol Pashinyan è dato per favorito secondo Le Monde. Ricordiamo, all'interno di questa polemica, per contestualizzare anche meglio la notizia nell'home page del quotidiano francese, che proprio a Yerevan, capitale dell'Armenia, nelle scorse settimane si è tenuto un vertice della comunità politica europea, e cioè l'organismo nato sull'onda della guerra in Ucraina, creato proprio dalla Unione Europea per dare una nuova forma ad un contenitore più ampio che vede dentro un dialogo con i 27 stati membri dell'Unione Europea anche stati che non ne fanno ancora parte, tra cui proprio l'Armenia, che ha ospitato quest'ultimo vertice dove ci sono stati bilaterali particolarmente fruttuosi, almeno a detta delle principali cancellerie europee.
0: Scrive su questo tema anche Asia News: le elezioni in Armenia tra Oriente e Occidente, il titolo. Il voto del 7 giugno dovrà mettere il punto sulla convulsa situazione politica interna, aprendo una nuova fase rivolta verso l'Europa oppure riportando il paese sotto il controllo della Russia, cercando di evitare la guerra civile tra le diverse anime del popolo armeno. Intanto l'attuale premier ha fatto sapere che intende incontrare Putin subito dopo il voto. Questo quanto messo invece in evidenza da Asia News. Sempre sulla prima pagina di questo sito troviamo notizie o comunque storie che ci arrivano dal Medio Oriente, dall'ultima cittadina cristiana della Cisgiordania, dove si fanno sempre più intense, scrive Asia News, le provocazioni dei gruppi pro occupazione israeliana. C'è l'appello della popolazione alle autorità e alle ONG perché intervengano con urgenza, in particolare rapporto di una parrocchia di questa cittadina documenta gli assalti che sono avvenuti nel mese di maggio.
1: Restiamo, Silvia, sul quotidiano francese Le Monde, perché c'è un articolo dedicato all'intelligenza artificiale. Anthropic, la corporation statunitense che ha sede a San Francisco, una delle più importanti del mondo in materia di intelligenza artificiale, propone una moratoria globale concertata proprio sullo sviluppo della IA, intelligenza artificiale, o artificial intelligence se vogliamo dirla all'inglese. L'azienda americana, qual è il succo, sostiene un sistema che permetta alle parti interessate in questo settore di concordare un rallentamento o una sospensione addirittura dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sottolineando il rischio di perdita di controllo e la necessità che le strutture sociali siano in grado di tenere il passo con il progresso tecnologico. Crediamo che sarebbe positivo per il mondo, questo è il virgolettato citato da Le Monde, avere la possibilità di rallentare o sospendere temporaneamente lo sviluppo dell'intelligenza artificiale d'avanguardia per consentire una migliore ricerca e un allineamento tenendo il passo con il progresso tecnologico, così in un comunicato dell'azienda, o meglio della fondazione, del think tank legato all'azienda che si chiama Anthropic Institute. Il creatore dei modelli, Claude, cita il precedente del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, sottolineando che la sua definizione ha richiesto decenni, ma che per l'intelligenza artificiale il tempo stringe, poiché si ritiene che sia molto più facile da occultare rispetto ai silos missilistici. Allora vediamo come anche dopo l'enciclica si accenda il dibattito attorno all'intelligenza artificiale, al suo uso e al suo sviluppo, un argomento naturalmente di cui certamente torneremo a parlare. Se ci saranno delle novità di rilievo saremmo tra i primi a darvene conto.
0: Andiamo a vedere ciò che scrive invece Nigrizia per quanto riguarda appunto l'Ebola, il virus dell'Ebola che si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo, il contagio dell'indifferenza, titola questo editoriale, e sostanzialmente ciò che viene messo in evidenza è il rapporto fra i conflitti armati e le crisi umanitarie, sanitarie, potenzialmente anche globali. E appunto in questo editoriale viene messo come, in evidenza come anche l'Ebola sia parte di questi effetti collaterali, se vogliamo così edulcorare la questione. Nella Repubblica Democratica del Congo il focolaio è partito dall'Ituri, fronte meno noto di una lunga instabilità politica costata alla vita a 6 milioni di persone dal 1996 oggi, un conflitto animato da decine di milizie all'incrocio tra interessi internazionali sulle risorse, fragilità e abusi dello Stato congolese, rivendicazioni politiche di vario tipo. Circa, dice Nigrizia, un quarto dei 4 milioni di abitanti dell'Ituri è sfollato, 1,9 milioni necessitano aiuti umanitari e quasi altrettanti vivono in grave insicurezza alimentare. E adesso l'Ebola, il 17° focolaio del virus in 50 anni. E i primi contagi, lo ricordiamo, sono avvenuti tra i villaggi minerari dell'Ituri già un mese fa, senza alcun controllo. L'OMS l'ha poi dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Dice Nigrizia, non sarà la prima né l'ultima volta. Pesa su questo nell'ultimo anno l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha praticamente smantellato la cooperazione con questa agenzia e sottratto molte risorse al settore.
1: Lo Spiegel, il magazine tedesco, dà spazio in apertura ad un caso tutto interno alla Germania, ma che in realtà ci permette di allargare il discorso anche ad altre problematiche analoghe nel resto d'Europa. I clienti si lamentano del negozio caotico. Cosa sta succedendo nell'azienda di Caterina Reiche, si chiede lo Spiegel. Leggiamo qualche passaggio per capire di cosa stiamo parlando. L'azienda, che si chiama Westnetz, si trova a fronteggiare una montagna di reclami. La causa è una disastrosa migrazione del sistema informatico, di cui Caterina Reiche, l'attuale ministro dell'economia, fu in parte responsabile all'epoca. Fonti interne svelano i dettagli. In sostanza sembra un altro elemento che mette in difficoltà un già provato, per così dire, governo tedesco, dove il cancelliere conservatore della CDU Merz continua a portare avanti il suo mandato tra varie difficoltà anche di equilibri interni alla coalizione. In questo caso un altro elemento che indebolisce almeno l'immagine della ministra dell'economia, e lo Spiegel dà ampio spazio e ampio risalto a questa notizia. Ne diamo conto perché tendenzialmente quando una notizia finisce in apertura sullo Spiegel poi qualche eco ce l'ha anche all'interno della stessa politica nazionale tedesca.
0: Andiamo a vedere la BBC. Oltre le notizie di cui vi abbiamo dato conto finora, che trovano spazio nella centro pagina di questo sito, vi riporto invece questo articolo che titola "Vaccino unico al mondo progettato dall'intelligenza artificiale". Bene, il team dell'Università di Cambridge afferma che è la prima volta che una componente chiave di un vaccino venga progettata interamente dall'intelligenza artificiale e poi testata sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese le varianti del Covid e i virus che infettano gli animali, ma dice potrebbe anche dare inizio alla prossima pandemia. Il lavoro è ancora nelle fasi iniziali, ma il team sta sviluppando vaccini separati che potrebbero contrastare anche l'influenza e l'Ebola. Questo vaccino, creato appunto secondo i ricercatori di Cambridge dall'intelligenza artificiale, come avrebbero proceduto? Beh, quest'ultima ha progettato un super antigene in grado di addestrare il sistema immunitario immunitario in modo da fornire protezione contro l'intera famiglia di virus, anche in caso di mutazioni e di trasmissioni di una nuova infezione dagli animali e dall'uomo. Si tratta di un cambiamento fondamentale, dicono i ricercatori della Cambridge University, nel modo in cui ci prepariamo ad affrontare le pandemie.
1: 9 e 19, ci fermiamo qui per la rassegna stampa internazionale. Lo facciamo salutando dall'altra parte del vetro Damiano Caprio, che ha dato il cambio a Gabriele Di Domenico e che ci sussurra in cuffia la possibilità di ascoltare una canzone che non abbiamo mai messo, perché di fatto non è una canzone, è un preludio di Chopin.

0: 19 e 21 abbiamo voluto sperimentare una parte musicale diversa rispetto agli altri venerdì, che ci porterà tra poco a prendere un aereo. Era il preludio opera 28 numero 15 di Friedrich Chopin. L'interprete non lo abbiamo sotto mano, lo cercheremo e se riusciamo a trovarlo ve ne daremo conto, ma insomma la registrazione era chiaramente tratta da un concerto dal vivo. Si sentiva anche la bellezza dell'ascolto di certi respiri della sala. 9:21, a proposito di sala e a proposito di studi radiofonici, noi siamo pronti per prendere un aereo dove ci ha raggiunto il collega della redazione del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News.
1: Buongiorno, ben trovato Xavier Sartre.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto qui nel nostro studio. La prima cosa che vogliamo sapere è appunto quali sono i temi, i focus di cui si sta occupando la tua redazione in questi giorni.
2: In questi giorni farei una risposta molto sorprendente per tutti noi. Magnifica Humanitas è il viaggio del Papa in Spagna che si avvicina.
1: E di che cosa, su che cosa vi siete focalizzati?
2: Ovviamente questi ultimi giorni piuttosto sull'enciclica, quindi come è stata percepita soprattutto nell'ambiente ovviamente tecnologico di tutte le aziende di intelligenza artificiale, perché ovviamente il tema principale centrale del testo del Papa e vedere che infatti c'era bisogno di una parola diciamo forte come quella del Santo Padre per porre dei limiti all'uso di questa intelligenza artificiale, di cui ancora non sappiamo esattamente tutto. Possiamo immaginare il potenziale, ma forse non ancora tutte le sue applicazioni, e questo magari che ci spaventa di più, come tutte le innovazioni tecnologiche. Questo è diciamo un fatto storico, un'innovazione, diciamo ci sono stati timori, paure, giustificate o no, e riflessioni.
1: E dalle voci che avete raccolto, fondamentalmente che cosa puoi dirci sia emerso?
2: Allora ovviamente abbiamo intervistato persone diciamo che hanno comunque una sensibilità più o meno forte nei confronti ovviamente della fede, e quindi per tutti quelli che sono impegnati nell'ambito dell'intelligenza artificiale, sia che ci lavorano oppure che riflettano, è diciamo una grande soddisfazione per quello che è stato detto e scritto dal Papa, perché evidentemente la riflessione non è cominciata con la pubblicazione dell'enciclica, e la riflessione non è solo del fatto della Chiesa, è una cosa diciamo abbastanza diffusa, però il fatto che sia il Papa che lo dica poi in un modo molto chiaro diciamo è stato benvenuto, perché magari uno è di parte, uno fa i suoi interessi economici, invece il Papa, come lo sappiamo, non è che c'è un interesse particolare, se no di dire la parola, di dire diciamo la sua, però alla luce del Vangelo.
1: E io a volte mi incuriosisce il fatto, io immagino Xavier che tu come magari diversi tuoi colleghi ascoltiate e leggiate anche informazioni che provengono direttamente, no, dalla Francia, o insomma a seconda appunto di dove si parla il francese. I mezzi di comunicazione, al di là magari degli esperti, no, i mezzi di comunicazione che voi avete modo di ascoltare, che non per forza devono essere della nostra stessa ispirazione, come lo vedono questo tema dell'intelligenza artificiale messo sotto questa luce? Perché qui ovviamente ci sono state opinioni diverse, chiaramente.
2: Ma guarda che in Francia c'è il testo Papa Leone, è stato ben accolto, anzi è stato molto bene ricevuto da tutti gli ambiti, c'è buone recensioni, se possiamo dirla così, da persone di diversi orizzonti, e si vede che diciamo ha colpito, cioè non è visto come, perché ovviamente come sapete in Francia non è scontato che quello che dice il Papa o la Chiesa sia ben accolto così in una maniera spontanea, non è un terreno, diciamo, facile per quello che dice il Papa, e invece lì è stato recepito molto molto bene, cioè proprio...
1: Ma forse anche,
2: sorpresa.
1: Non so se siete d'accordo, Francesco, forse anche perché il la Magnifica Humanitas non è né pro né contro, no?
2: No, no, infatti, cioè, e quindi, però è la chiarezza del ragionamento, della riflessione del Santo Padre, quello che dice sui pericoli, sulle opportunità, sulla la cautela con la quale dobbiamo ovviamente gestire l'intelligenza artificiale, è stata apprezzata, appunto, perché non è soltanto vabbè, lo metto all'indice perché Dio, no, non è così ovviamente, non è stato ricepito così, quindi infatti cioè, manca poi soprattutto in questo periodo in Francia dal punto di vista politico, non c'è, diciamo, figure di spicco che possano diciamo ispirare i cittadini, nemmeno nel campo intellettuale non ci sono grandi figure, siamo molto divisi quindi su tutti i temi, e invece lì c'è una certa, diciamo, unanimità, è il fatto che sia il Papa che poi è sopra, diciamo, le parti, quindi non c'è interesse, poi non è francese, non parla, non condanna niente, è stato molto molto apprezzato perché appunto non c'è nessun altro che possa dire una cosa del genere e ricevere, diciamo, questo, essere ricevuto così da
1: questo apprezzamento, Francesco.
0: Sì, sì. Sì, mi veniva in mente un'altra cosa ascoltando Xavier e le riflessioni anche sulla sul recepire, su come è stata recepita in Francia l'enciclica di Papa Leone, che in realtà noi da anni ascoltiamo parole da tanti leader europei ma anche occidentali più in generale e non soltanto sull'intelligenza artificiale, ma sono parole che molto spesso lasciano il tempo che trovano, rimandano decisioni, rimandano anche degli interrogativi. E beh, la risposta che c'è stata di fronte a un'enciclica collettiva da tanti leader è stata quella anche un po' di mettere davanti al fatto compiuto dei leader politici chiamati ad una responsabilizzazione anche sugli interrogativi che questo nuovo strumento porta e che dunque comporta delle riflessioni non solo politiche ma anche poi legate ad alcune aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale. Insomma, supplire anche un po' di pigrizia che c'è stata, dobbiamo dirlo, da parte di tanti leader nell'affrontare il tema, perché un conto è dire sì, parliamo di intelligenza artificiale, uno strumento fondamentale per il futuro, un conto poi è capire come gestirla, come svilupparla e come renderla compatibile anche con una società che ha già svariate problematiche. Non dimentichiamo poi, e questo anche in Francia sicuramente sarà stato notato, Xavier, correggimi se sbaglio, che nella prima parte dell'enciclica c'è tutta un'ampia parte dedicata alla dottrina sociale della Chiesa, no? Papa Leone tiene insieme le due cose, non parla solo e soltanto di intelligenza artificiale, e non a caso la parte legata alla dottrina sociale della Chiesa, per ricapitolare anche a chi magari non fosse così addentro all'argomento, e dunque immagino anche i leader politici abbiano letto questa enciclica in questa chiave, in quale contesto il pontefice e la Santa Sede inserisce e invita ad affrontare l'intelligenza artificiale e il tema più ampio degli aspetti delle ricadute sociali che essa può avere.
2: No, no, infatti l'unica cosa è che ovviamente tanti si sono focalizzati sull'intelligenza artificiale, perché ovviamente, come lo sappiamo noi, perché pure è un nostro difetto, i giornalisti si attaccano, diciamo, una cosa ben precisa, però penso che comunque questa enciclica, come quella di Laudato Si, avrà sicuramente ripercussioni nei discorsi politici e speriamo pure nelle loro politiche nei prossimi anni, perché non sarà solo un testo di cui si parla adesso per in questi giorni, ma sarà un testo, una riflessione che poi ci accompagnerà per i prossimi anni.
0: Grazie molte Xavier, un saluto a te e alla redazione, al polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Ci vediamo prossimamente alle 9.30, noi ci prendiamo un respiro musicale, vediamo cosa ha programmato dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico, che è tornato in console. Harry Styles.

0: ancora, suona ancora la musica di Harry Styles. Vi do conto di un'ultima notizia: sono morte 4 persone, altre 4 sono rimaste ferite, si cercano ancora dei dispersi in un attacco con droni russi contro un'azienda del settore alimentare in Ucraina, nella regione di Kiev. Questo viene riferito dal portavoce del servizio statale di emergenza regionale. È stata fatta una dichiarazione: il nemico ha attaccato una pacifica azienda civile del settore alimentare, le vittime sono persone che in quel momento stavano sul proprio posto di lavoro. L'attacco contro l'azienda è avvenuto intorno alle ore 8 locali, alle 7 in Italia. Un edificio amministrativo all'interno del complesso è in fiamme, alcune strutture risultano parzialmente distrutte, i soccorritori sono appunto già sul posto e scavano sotto le macerie per vedere, per trovare ulteriori superstiti.
1: Grazie Silvia per questo aggiornamento, le nostre breaking news di Radio Vaticana con voi, programma che continua, ricordando anche il numero a cui potete scriverci, 335-1243-722, scriveteci anche se avete domande rispetto ai temi che andremo a trattare in questa parte di trasmissione. Andiamo infatti a Beirut, in Libano, dove abbiamo in collegamento direttamente dal paese dei cedri Camilla Rebora, che è Education Project Manager di WeWorld in Libano da ben 7 anni, e con lei faremo una chiacchierata. Ben trovata e benvenuta Camilla Rebora, Radio Vaticana con voi.
2: Grazie, buongiorno a tutti e tutte.
1: Buongiorno, buongiorno a te Camilla. WeWorld è una delle realtà umanitarie presenti nel paese, in Libano, che continuano ad operare nonostante una crisi che dai primi di marzo ha visto riprendere i bombardamenti israeliani anche nella parte meridionale della capitale del paese dei cedri, anche se nelle ultime ore, come abbiamo letto a inizio di trasmissione, giungono da Washington spiragli per una tregua tra il governo libanese e quello israeliano. Resta una popolazione segnata da mesi di guerra che hanno visto già migliaia di persone costrette di fatto a trasferirsi in quelli che sono rifugi collettivi, scuole, palestre e strutture pubbliche. Ti chiediamo subito di dirci qual è, se riesci, la situazione nei quartieri di Beirut dove operate, anche se siete presenti su tutto il territorio libanese, e quanto tempo anche intere famiglie sfollate con cui siete in contatto restano in questi rifugi, si spostano frequentemente o rimangono a lungo nello stesso luogo?
2: La situazione delle persone sfollate, libanesi e non, qua nel paese rimane molto drammatica, con uno scarso accesso ai servizi di base. Infatti continuano a permanere circa 1 milione di sfollati interni, solo 133.000 sono invece ospitati in rifugi collettivi. All'interno della città di Beirut ci sono delle aree che sono state soggette a sfollamento forzato e quindi sono adesso praticamente vuote e anche mezze distrutte dai raid israeliani, mentre ci sono invece altre aree che sono al momento sovrappopolate. La permanenza delle persone sfollate nei rifugi è molto variabile e dipende anche molto dalla provenienza di queste persone. E quindi possono rimanere settimane, ma anche diversi mesi.
0: Camilla, un ascoltatore ci ha scritto questa mattina, proprio in base alle notizie che giungono dai fronti di guerra, come si senta profondamente toccato dall'impatto che la guerra ha sui bambini. Voi avete fornito supporto a oltre 20.000 sfollati interni e 102 rifugi collettivi in 18 località al di fuori dei rifugi collettivi. Che tipo di criticità avete riscontrato in questi mesi tra i bambini sfollati e soprattutto come si riesce a portare avanti una quotidianità educativa in uno stato di crisi come quello che vive il Libano?
2: Sì, i minori che abbiamo incontrato, ma in generale tutti i minori appunto ospiti qua nel paese, libanesi e non, sono stati soggetti e continuano a essere soggetti a diversi traumi portati dalla guerra e da questo sfollamento forzato che ormai va avanti non solo da quest'ultima escalation, ma anche già dal 2024. In particolare hanno visto interrompere e sono stati privati del proprio percorso educativo in diverse occasioni. Quello che vediamo e che facciamo è che è importantissimo fornire a questi minori una continuità educativa con programmi specifici, come per esempio quello del recupero compiti, ma anche l'integrazione del settore educativo e dei programmi educativi con attività di supporto psicosociale e di protezione infantile, non solo per gli studenti e le studentesse, ma anche per le loro famiglie.
1: Recupero compiti, cosa si intende, Camilla Rebora, per farci davvero capire che tipo di quotidianità devono affrontare questi bambini?
2: Recupero compiti sono dei programmi educativi specifici per coloro che sono rimasti un po' indietro rispetto appunto al programma educativo e quindi hanno bisogno di recuperare delle sessioni, delle lezioni e ci sono delle ONG sul campo che forniscono del materiale scolastico, della cancelleria, ma anche personale qualificato che gli permette appunto di studiare sia durante l'orario scolastico, che però, come potete immaginare, per i minori che sono sfollati è molto discontinuo ed è molto difficile, anche perché a volte non hanno accesso all'equipment necessario, come per esempio telefoni o laptop per seguire le lezioni a distanza, e quindi si aiutano questi minori a continuare il percorso educativo senza che sia troppo appunto interrotto da questi continui sfollamenti.
0: Camilla, per aiutarci a, come dicevi tu, potete immaginare, a volte lo possiamo immaginare, ma non ci riusciamo bene fino in fondo. Come si svolge la vostra giornata? Come si svolge la giornata di questi bambini in questo contesto? Soprattutto magari pensiamo, no, a tutti questi raid che si susseguono, come avviene che poi si riprende in qualche modo un senso di normalità?
2: Sì, si vive in uno stato di allerta perenne, purtroppo, con questi ordini di evacuazioni che sono continui e possono arrivare a ogni ora. Giusto stamattina ne sono stati diramati di nuovi. C'è molta violenza psicologica e pressione psicologica attraverso appunto l'utilizzo di anche droni e aerei a bassa quota che sorvolano i cieli della capitale, ma di tutto il paese a tutte le ore del giorno e della notte. Quindi è molto difficile chiaramente ritrovare una quotidianità e soprattutto pensare che nonostante il cessate il fuoco, questa situazione sia una situazione normale, però per lo più appunto si prova comunque ad andare avanti e provare insomma ad andare avanti e cercare di vivere il più possibile una vita normale.
1: Camilla, Rebora, gli ordini di evacuazione a cui facevi riferimento sono intervenuti anche nella capitale, Beirut, o sono quelli relativi ai villaggi del sud? Voi siete in quale area di Beirut, anche per capire e geolocalizzare meglio da dove ci stai parlando?
2: Noi ci troviamo a Furnes Shebbeek, il nostro ufficio è qua, è in un'area prevalentemente cristiana e quindi abbastanza distante dalla periferia meridionale, ma non così distante da tutte le aree in cui sono stati diramati ordini di evacuazioni, che non sono stati diramati da diverse settimane. C'è stato un attacco a Beirut la scorsa settimana, ma senza preavviso, mentre quelli che ho citato prima di questa mattina riguardano invece dei villaggi nel sud del paese, ma sopra la linea gialla che è stata definita per questa zona di cuscinetto in cui stanno avvenendo i combattimenti.
1: Ecco, a proposito di questo, che notizie avete dalle località del sud del paese dove l'esercito israeliano è ormai al di sopra della linea gialla dove da giorni cerca l'IDF di dare la caccia alle milizie di Hezbollah? Che notizie vi giungono?
2: Le notizie sono molto drammatiche, di famiglie che appunto sono state sfollate e che non possono più tornare a casa sotto stretto ordine dell'esercito israeliano che presidia diversi villaggi del sud del paese, e ci arrivano anche continue informazioni rispetto a violazioni del diritto internazionale e umanitario.
0: Camilla, una domanda: la popolazione che tu, le persone che tu hai avuto modo di incontrare, come che atteggiamento hanno, che speranze hanno, soprattutto, no, in base a quelle che sono le decisioni che si aspetta da tempo si possano prendere, come vedono la situazione? Pronto?
2: Come dici tu, c'è molta speranza rispetto alle notizie che si ricevono, ma purtroppo anche molta disillusione, perché questa non è la prima volta che sentiamo notizie di un cessate il fuoco, che purtroppo raramente è stato però rispettato nelle sue condizioni e richieste. Quindi chiaramente c'è molta speranza, soprattutto per la popolazione sfollata, di poter rientrare nelle proprie case anche se distrutte e provare a ricostruire. Però chiaramente si sa anche che questo accordo può saltare da un momento all'altro.
1: Sì, anche perché c'è stata l'ufficialità di una dichiarazione da parte di Hezbollah che non ha dato sostanzialmente il via libera al mandato del governo centrale libanese di proseguire questi colloqui con il governo israeliano affinché si arrivi ad una tregua. Al di là di questo dato, Camilla, voi di norma fornite kit alimentari pronti al consumo, pacchi di cibo secco, ma anche kit igienici e beni di prima necessità, pensiamo solo a materassi, coperte, ma anche lampade, docce e perfino latrine. Tutto questo nei rifugi. Riesci a farci entrare davvero in uno di questi rifugi con voi, che ogni giorno incontrate queste persone? Quando parlate con queste persone, ci scrive un ascoltatore, cosa vi chiedono anche dal punto di vista umano, psicologico? Lo hai evocato prima, ma davvero portaci in uno di questi rifugi, che poi, se non abbiamo capito male, per lo più si tratta di scuole o strutture messe a disposizione dal governo centrale, così?
2: Sì, esatto. I rifugi sono principalmente strutture adibite a scuole pubbliche che sono state appunto aperte per le persone sfollate. Questi edifici purtroppo non sempre sono in buone condizioni, anzi più ci si allontana dalle città più grandi, più questi edifici purtroppo diventano anche fatiscenti, quindi con un accesso anche limitato a quello che sono i servizi igienici, che spesso non sono sufficienti per tutte le famiglie che sono ospitate. Chiaramente c'è un bisogno molto grande non solo di fornitura di supporto di pacchi alimentari o di materiali igienici, ma anche di supporto psicosociale e psicologico, che è quello che viene anche più richiesto. Quello che facciamo noi è provare comunque a fornire questo tipo di supporto insieme alla fornitura appunto di quei beni che citavi prima, in modo tale che il supporto e l'intervento sia integrato tramite appunto un supporto materiale ma anche psicosociale.
0: Grazie veramente a Camilla Rebora, Education Project Manager di WeWorld, in collegamento con noi direttamente da Beirut. Grazie per il tempo che ci hai concesso e per il lavoro che svolgete in questi contesti. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E adesso una brevissima pausa musicale, poi andiamo dalla redazione di podcast.

0: ascoltando, non leggo Dermigis.
1: Drops of Jupiter suggerisce Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro dei Train.
0: E ringraziamo per essere arrivato qui nel nostro studio Fabio con la grande. Buongiorno,
2: buongiorno
0: Fabio.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno Francesco, è sempre un piacere.
1: Ciao Fabio, ben trovato.
0: Fabio, tu che sei un radiofonico da tanto tempo, si può dire quello che succede in diretta? Cioè, io non riesco a leggere un titolo, lo posso dire?
2: Sì, no? Senza abusare magari.
0: No,
2: sì,
0: non lo devo dire.

0: particolare che ci ha regalato 27 minuti di intervista che abbiamo condotto io e Andrea Monda, che presto vedrete su YouTube, che presto sarà trasformato in un articolo per l'Osservatore Romano e per Vatican News.
1: Come è stato incontrarlo?
0: Io qualche volta l'avevo intravisto, perché a Roma, Verdone gira, l'ho visto in auto, però insomma incontrarlo, stringergli la mano e soprattutto che mi guardava mentre parlava, sono stato un po' emozionato. Devo dire, un uomo di 75 anni, quindi
1: portati bene,
0: però una certa stanchezza si intravedeva, e ci ha anche raccontato che lui quando può scappa da Roma, perché gli abbiamo fatto una domanda proprio sulla sua città e lui ha detto: purtroppo Roma è diventata un ristorante. Alludendo al fatto che sono tantissimi, soprattutto nel centro, i locali mangerecci, e che purtroppo è anche difficile girare a piedi, in macchina o in motorino, perché ti ritrovi questi tavoli dappertutto. E diceva: non credo che ai turisti gli piace mangiare la carbonara con i SUV a 2 centimetri. Insomma, diceva, servirebbero più regole per una convivenza civile a Roma. E poi ovviamente lui è molto oberato, anche se è gentilissimo, da richieste di selfie, come gli ho chiesto io, gente che gli dice: mi rifai quel personaggio, insomma. Però è stato molto gentile, molto generoso, e veramente una persona, al di là poi dell'aspetto così del comico, di profonda saggezza, anche perché ha risposto a domande anche su temi profondi con grande bravura
2: e di grande cultura musicale, peraltro.
0: Esatto, questo, bravo Francesco. L'intervista, grazie all'idea di Andrea Monda, è tutta stata dedicata alla musica. Gli abbiamo sottoposto un quiz, lui è 4 su 4 ha indovinato tutti e 4 i brani che gli abbiamo fatto ascoltare, che rientravano un po' tra quelli dei suoi gusti. Quindi c'era un brano dei Beatles da Revolver, uno di Bob Dylan da Highway 61 Revisited, e un brano di David Sylvian, che è uno degli autori che lui più ama, e poi un brano di Dark Side of the Moon.
1: Tu ci hai portato un estratto, Fabio, di questa intervista, immagino?
0: Sì, perché ho fatto una domanda a Verdone che mi ero preparato con molta cura, cioè la figura del sacerdote nei suoi film. Un sacco bello, 1980, c'era Don Alfio, Acqua e Sapone, 83, lui interpretava un finto padre, Michael Spinetti, Viaggi di nozze, Il prete logoroico, nel 2010 ha interpretato un prete missionario in crisi in Io, loro e Lara. Allora gli ho chiesto: ma è un caso che ci sono alcuni sacerdoti nei tuoi film? E mi ha risposto così.
3: Il primo sacerdote che ho portato sullo schermo era quello che aveva quella voce così melliflua, era quello che aveva quella voce così amichevole, pacata, che portava alla condivisione, all'aggregazione. E questo era un'imitazione di un sacerdote che faceva delle lunghissime prediche in un paesetto dove io ho la casa di campagna. E praticamente poi quando tornavo a casa rifacevo la voce con questo sacerdote, ma azzeccandone molto bene i tempi recitativi. I miei ridevano molto, tant'è che decisi di metterlo, di scrivere un monologo, un ipotetico discorso agli sposi che questo sacerdote fa, e devo dire che apriva lo spettacolo del mio Tali e Quali nel lontano 1977, e quindi nacque così. Poi altri sacerdoti forse sono venuti perché è una figura un po' delicata se la metti in imbarazzo fa ridere, se lo sai fare con gusto è un certo equilibrio. Quindi Acqua e Sapone era perfetto, secondo me. Io sono stato Lupetto, ho servito messa per tanti anni, quindi probabilmente insomma ho immagazzinato tante voci e tanti modi di pensiero anche durante le prediche, che erano molto simili certo, e quindi alla fine mi è entrato molto dentro questo, però credo che sia comunque casuale.
1: Che poi, Fabio, per riprendere, no, i modi di fare, di dire, di muoversi delle persone, a mio avviso è necessaria una grande capacità di ascolto e di empatia, cioè
0: sì, esatto,
1: ci devi entrare proprio dentro, se no non ce la fai.
0: Carlo Goldoni, quando scriveva le sue commedie, raccontava che le scriveva girando per il mercato, per la strada, e rubando le scene. Così fanno i grandi umoristi, i grandi comici. Alla fine a Verdone abbiamo fatto anche una domanda legata a Papa Leone, che nel novembre 2025 ha incontrato il mondo del cinema.
1: Ascoltiamo, abbiamo la risposta?
0: Sì, domanda e risposta.
1: Ascoltiamo.
0: Siamo a Radio Vaticana, Vatican News, e chiudiamo citando Papa Leone, che nel novembre 2025 ha incontrato il

0: mondo del cinema e tra le altre cose ha detto: la logica dell'algoritmo tende a ripetere ciò che funziona, ma l'arte apre a ciò che è possibile. Ecco, come difendere secondo te oggi nel cinema la libertà creativa rispetto al mercato? Lo so, è una domanda.
1: L'arte creativa deve partire dall'anima dell'artista. Non lo puoi chiedere l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale vedo che sarà molto utile per quel che riguarda la chirurgia, la medicina, la ricerca, sempre a livello medico, l'ingegneria, per carità. Ma per quel che riguarda l'artista, no, l'artista deve essere lui col suo cervello, con la sua anima, con la sua sensibilità. Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione, perché l'intelligenza artificiale non ti dà nessuna intuizione, ti dà una soluzione standard in qualche modo, va bene, alla quale tu non eri arrivato. Ma però la grande creatività, il colpo di genio lo dà l'artista, non lo può dare un computer, non è possibile, non è possibile.

0: È così, grazie, grazie.
1: Allora presto potrete vedere su YouTube Vatican News questa intervista a Carlo Verdone e leggerla sull'Osservatore Romano.
0: Grazie Fabio Colagrande,
1: grazie,
0: buon proseguimento di giornata.
2: Grazie davvero e un saluto a tutta la redazione podcast, alla redazione cultura e ai colleghi che ogni giorno producono contenuti che troverete sul nostro sito vaticannews.va.
0: Tra pochissimo l'informazione flash della Radio Vaticana.

Le 10 in punto al microfono Paola Simonetti. Resta intensa l'offensiva israeliana nel sud del Libano. Nella notte raid su tiro hanno provocato almeno 7 vittime e 12 feriti. Gli attacchi hanno preso di mira anche un ospedale. Nuova giornata di sangue anche in Ucraina. Un raid russo ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Tra le persone uccise, altre 4 ferite. Gli Stati Uniti vorranno riconsiderare la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovraintendere agli accordi di pace nel paese balcanico, e quanto ha fatto sapere un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo. È quello di Civitavecchia il porto indicato dalle autorità italiane per lo sbarco dei 47 migranti tratti in salvo mercoledì dall'equipaggio di Humanity One nella zona maltese, tra loro anche neonati di 4 e 8 mesi, una destinazione che la ONG definisce una punizione vista la lunga distanza da coprire fino allo sbarco. È tutto, prossimo flash alle 11.

0: E buongiorno, bentrovati anche a quanti si sono collegati in questo momento con il nostro account Facebook, l'account di Vatican News. Vi ricordo che ogni diretta video che avviene su YouTube può essere poi rivista in differita sul nostro canale YouTube. Buongiorno dunque da me, Silvia Giovarrosa, e buongiorno anche dal mio collega.
1: Buongiorno da Francesco De Remigis, siamo sempre qui pronti per la nostra quotidiana radiovisione.
0: E buongiorno, grazie soprattutto a Don Carlo Abbate, pastorale familiare della Diocesi di Roma. Don Carlo, grazie per essere con noi anche oggi e soprattutto grazie per quest'anno che avete passato, trascorso qui con noi in diversi appuntamenti. Abbiamo avuto la possibilità attraverso di voi di venire a conoscenza di molti professionisti nel campo della sanità, ci avete potuto portare nei nostri studi medici, infermieri, operatori, tanta gente che opera e lavora accanto ad anziani e malati con un'attenzione, una cura, una delicatezza, una professionalità, chiaro ovviamente, che non avremmo avuto modo di conoscere senza di voi. Quindi innanzitutto in questo ultimo nostro incontro un grazie.
2: Intanto buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Credo che la gratitudine è a voi che comunque avete dato la possibilità a chi ha audio e video di poter portare un messaggio di speranza da parte di diversi operatori sanitari, appunto, nonché anche l'ultima è stata la polizia postale che è venuta a dare un messaggio veramente di alert e di indicazioni importanti, perché le fragilità sono in questo momento troppo spesso soggette a molti abusi, ecco, sotto ogni punto di vista, sia in campo della senescenza sia in campo delle fragilità proprio sanitarie. Quindi è un momento in cui il famoso prenderci cura, che stiamo portando avanti da anni come, non come uno slogan ma qualcosa di concreto, importante, rientra proprio, è passato attraverso questi microfoni proprio grazie a voi. Quindi non è una sorta di complimenti reciproche, ma una verità oggettiva a cui va dato adito.
0: Carlo, abbiamo parlato di fragilità presente, come dicevi giustamente anche tu, non solamente nei nostri anziani, una fragilità che Papa Leone è tornata a ribadire nella sua prima enciclica, di fatto, no? Magnifica Humanitas, sebbene potrebbe così magari non sembrare collegato il tema, no? Il focus è sull'intelligenza artificiale e come appunto sia necessario custodire l'umano in quest'epoca. In realtà c'è uno stretto collegamento fra quello che dice il Papa all'interno di questo testo e la fragilità e la delicatezza e la profonda umanità con cui bisogna avvicinarsi alle persone, soprattutto quelle che incontriamo e che vivono in una condizione di debolezza, di fragilità.
2: Intanto ribadisco il fatto che io non sono il primo e non sarò l'ultimo a ripetere che questa non è un'enciclica contro la tecnologia, contro l'intelligenza artificiale, ma anzi è un'enciclica che riequilibra e rimette a posto quello che comunque le innovazioni tecnologiche, scientifiche apportano, purché siano a servizio e a beneficio della persona e non la persona a servizio delle macchine. Quindi è chiaro che ben venga ogni forma di innovazione, ben venga ogni forma di scoperta scientifica e di macchinario a difesa e a protezione, a miglioramento di quello che poi è la qualità della vita della persona. Quindi, come dicevo prima, la fragilità dal momento della nascita fino al momento della morte naturale va difesa, va protetta, va custodita. Quindi se le macchine riescono, portando il loro apporto, a fare questo bene, ma non possono sostituire quello che poi è il bene della persona, perché le macchine non provano emozione, questo dice chiaramente l'enciclica, non provano emozioni, non provano tenerezza, commozione, non accarezzano, non abbracciano. È una questione veramente fredda, tecnica, che comunque non può sostituire quello che poi è l'essere umano. Certamente in un momento come questo, dove premesso che siamo tutti fragili, ma ci sono queste categorie che sono ancora più fragili, che sono malati, anziani, bambini, innocenti. Quindi è chiaro che è un'insidia che ci richiama un grande senso di responsabilità, a un grande senso di corresponsabilità, a un grande senso di sostegno e di aiuto reciproco. D'altronde questa, l'umanità è magnifica, sotto questo punto di vista si è vissuta entro certi parametri, per cui è chiaro che è un'enciclica che a mio avviso esalta molto l'importanza della vita, che va difesa, protetta e custodita sotto ogni punto di vista.
1: Don Carlo, ho in mano il Messaggero nella sua edizione Cronaca di Roma, che titola Scuola in ospedale, 70.000 sui banchi del bambino Gesù, le storie di bimbi e adolescenti aiutati durante la degenza, un progetto che è iniziato nel 1975 con due professori, oggi sono 80. Ma se la Cronaca di Roma apre con una notizia che riguarda soprattutto i bimbi e storie di adolescenti, sappiamo che nella diocesi di Roma ci sono anche tanti anziani. Allora la domanda è: l'intelligenza artificiale è una materia che c'è necessità anche di far scoprire agli anziani, che magari faticano in qualche modo anche ad usare un semplice smartphone molto spesso? Voi come pastorale anche ci potete dare una testimonianza se c'è un dibattito attorno a questo? Qual è l'approccio più corretto? Anche dei suggerimenti che vengono chiesti dai nostri ascoltatori.
2: Guarda, credo che questa domanda contiene già di per sé una risposta molto chiara ed evidente. Hai parlato comunque di un tema che degli anziani che non possono diventare un problema, e non si può parlare sempre degli anziani. Cominciamo a parlare con gli anziani. Questo è un piccolo slogan che ho lanciato a un convegno a cui sono stato proprio sugli anziani qualche giorno fa, in cui non si può risolvere il problema degli anziani a Roma, fuori Roma, in Italia, in Europa, con dati, statistiche, numeri, quanti sono gli over 65, gli over 70, gli over 80, se sono singoli, se sono vedovi. Non si può risolvere solo così a livello statistico. È chiaro che bisogna cominciare a parlare con gli anziani. Allora, hai detto un'altra cosa molto importante. Siamo nell'era della digitalizzazione, siamo nell'era della tecnologia avanzata. Un anziano da solo forse non riesce a stare ai tempi di una società che corre troppo. Quindi è chiaro, se non c'ha bisogno, se non c'ha vicino qualcuno che lo aiuta a entrare in relazione con queste cose, non riesce manco a prendere la visita col medico di base, che comunque è fatto online, non riesce a prendere appuntamento con quello perché è fatto online, non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Quindi rischia una ghettizzazione, rischia una solitudine, rischia un'emarginazione, un indifferente. E il numero degli anziani che rischiano questo comincia a diventare spropositato. Non mi contraddico con quello che ho detto prima, non si può parlare sempre in termini numerici, però questo è un dato di fatto importante.
1: Come è un dato di fatto che molto spesso sono i nipoti che suppliscono a una mancata capacità magari tecnica. Il problema è che se poi non ci sono i nipoti, è complicato.
2: Rimasi impressionato l'anno scorso quando mi sono trovato a un convegno regionale dove è emerso sempre questo dato: il 7% dei caregiver hanno tra 16 e 21 anni.
1: Giovanissimi,
2: quindi sono adolescenze già compromesse, sono situazioni già di per sé in qualche modo non serene. È vero che c'è un grosso grado di responsabilità, però c'è anche una cosa: è chiaro che noi a Roma stiamo facendo di tutto come diocesi per cercare di non possiamo avere la pretesa di risolvere il problema, ma sicuramente non stiamo fermi con le mani in mano. Da una palazzina abbiamo cominciato a costruire qualche piano, quindi coinvolgendo le istituzioni territoriali, il comune, la regione, le associazioni, il volontariato, sotto questo, le parrocchie. Quindi è chiaro che l'obiettivo è quello di far fronte alla malattia più grave che può esserci, che ci attanaglia tutti, a prescindere dall'età, che si chiama solitudine.
1: Ci scrive in diretta un nostro ascoltatore, Roberto: il badante di quartiere di cui avete parlato qualche giorno fa resta un'ottima idea. Ci sono sperimentazioni da questo punto di vista? Qualche esperienza diretta che ci può raccontare?
2: Ce ne sono anche tante sotto questo punto di vista. È ovvio che comunque anche quello del badante di quartiere non può essere preso così come quando vai al supermercato e prendi un barattolo con un pomodoro qualunque, perché comunque si tratta di una persona che deve entrare in un contesto, deve entrare in relazione, quindi non ci si improvvisa. Quindi è ovvio che anche se una famiglia composta da una sola persona, è chiaro che c'è bisogno di un percorso di cura, di accompagnamento, di quasi educativo, no? Perché non si può risolvere, e anche questo purtroppo dobbiamo dirlo, non si può risolvere tutto il rapporto badante tra virgolette anziano sulla base dei giorni che mi dai liberi, sulla base dello stipendio, sulla base di tante cose. Forse c'è bisogno di qualcosa un po' di più importante, perché stiamo comunque parlando di persone.
0: Carlo, all'inizio di questi nostri incontri c'è stato posto l'accento su un tema che personalmente mi ha colpito molto, mi ha fatto riflettere molto nel corso dei nostri incontri. Spesso si tende a identificare l'anziano o il malato, no? Con la sua condizione e con la sua patologia, e ad assegnargli un posto ben preciso nella società, in casa, in famiglia, perché non può fare determinate cose, perché ha una determinata malattia. Non lo so, posso fare un esempio per chiarire quello che sto dicendo, lo faccio molto banale. Magari una persona che fa fatica a deambulare perché ha, non so, una qualsiasi tipo di patologia che non gli permette di camminare bene e che richiede riposo, gli viene detto mettiti seduto e sta fermo. E quindi magari la prospettiva della sua vita è quella di essere seduto e fermo. Quello che voi invece avete portato alla luce è anche la necessità, no, di considerare che non si può dire semplicemente questo a chi presenta determinate necessità, ma anzi si deve trovare il modo per dire: ok, è la tua situazione oggi, ma c'è questo e quest'altro che può rendere la tua qualità di vita degna e migliore. Dall'inizio dei nostri incontri ad oggi, su questo tema, cosa possiamo aggiungere?
2: Ribadiamo, più che aggiungere, quello che è stato sempre detto. Hai usato un termine prima, categoria. Noi prendiamo le persone e le mettiamo in determinate categorie, no? Allora, l'unica categoria in cui dobbiamo collocare tutti è quella di persona, ok? Dopodiché è l'unica categoria di esseri umani, di persone. Detto questo, è chiaro che un altro slogan, che non è uno slogan, che abbiamo usato spessissimo in questo anno che abbiamo passato insieme, è: qualunque sia la mia malattia, a prescindere dalla mia età, io non sono la mia malattia. Io non sono la mia malattia. Io ho una patologia, io ho una malattia, ma io non posso identificarmi con la malattia. Io sono una persona che ho questa difficoltà. Questo non vuol dire che comunque io le cose non le posso, non le devo più fare, perché siccome non sono più produttivo, allora non sono più persona. Io sono persona comunque, dal momento del concepimento fino a, come ho detto prima, al momento della fine naturale. Così la senescenza non è un difetto essere anziani, è un'opportunità comunque di vivere la vita in un altro modo. Io, come diceva Papa Francesco a suo tempo, prima di garantire una buona assistenza dobbiamo fare di tutto per garantire una ottima esistenza, quindi non solo un'assistenza ma un'ottima esistenza, quindi una qualità di vita migliore. Questo dovunque la persona si trovi: a casa se c'è un nucleo familiare, in un RSA se purtroppo non ce l'ha, in un ospedale che può essere comunque transitorio, ma comunque tutti abbiamo bisogno di avere una esistenza migliore. Quindi ribadisco quello che abbiamo detto in tutto questo tempo: io non posso identificarmi con quella che è la mia malattia, non posso pensare alla senescenza come un difetto o come un momento della vita in cui non ho più niente da dare. C'è molto da fare, c'è molto da dare ancora, e come se c'è.
0: In ultimo, perché sta terminando il nostro tempo a disposizione come sempre, io non sono la mia malattia, io non posso essere inserito in determinate categorie, sono una persona, se non tutte queste tematiche che sono venute fuori. Io però ti voglio chiedere, qual è il nocciolo della questione? Perché ancora noi abbiamo la necessità di ribadire questi concetti? Perché cosa manca al mondo, come recita qualcuno? Qual è proprio la radice del male, mi verrebbe da dire?
2: Che stiamo perdendo il concetto della dignità della persona umana. Non a caso è stata fatta la Magnifica Humanitas, per cui alla fine di tutto questo quello che stiamo perdendo è il concetto fondamentale che la persona umana è stata messa al centro della creazione. Quindi è chiaro che fondamentalmente, se io sono considerato alla fine più di una macchina o al servizio di una macchina, o la vita umana comunque non ha più valore, perché poi, ragazzi, lo sapete meglio di me, si uccide per nulla, si muore per... Oggi la cosa più semplice da fare è morire. Il concetto della nostra vita può essere inquadrato in certe situazioni, anche qui a Roma, non ho detto che stiamo parlando di... è molto sottile il confine dove inizia il vivere e dove comincia il sopravvivere. Per cui quello che stiamo perdendo forse è proprio questo, rimettere al centro il concetto proprio della persona sotto questo punto di vista. E qui non sono frasi fatte, ma è una realtà, perché come ti muovi sono, se non a guerra, sono distruzioni, sono suicidi, sono morti, sono depravazioni, sono abusi sotto ogni punto di vista. Quindi c'è... Le porte degli inferi non prevarranno mai, questo è poco ma sicuro, però è chiaro che noi dobbiamo recuperare sicuramente il valore della persona sotto questo punto di vista. Per cui cosa manca? C'è ancora tanto cammino da percorrere, nessuno si salva da solo, dice Papa Francesco, e questo non è un problema che riguarda i quattro novissimi, paradiso, purgatorio, inferno. Qui si tratta proprio di qualità di relazione, di qualità di vita terrena, perché da soli non ce la facciamo.
0: Grazie a Don Carlo Abate, grazie per questo anno, grazie per questo ultimo incontro, speriamo di riavervi qui con noi nella prossima stagione. Un saluto, chiudiamo così questa diretta video. Radio Vaticana con voi prosegue sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: 10 e 24, buongiorno anche a Marco Guerra che ci è venuto a trovare nei nostri studi. Perché Marco? Perché questa mattina abbiamo voluto occupare questo spazio con una questione che ci sembra dirimente in questa giornata.
1: Siamo nella stretta attualità italiana, ma è un'attualità che riguarda un dibattito nel mondo intero. Prego Marco, introduci pure il tema.
2: Sì, Francesco e Silvia, ne avete già parlato in rassegna, è il tentativo dell'Italia del ritorno al nucleare, perché è stato dato il primo sì alla Camera dei Deputati al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo passerà al Senato e si punta ad approvare i decreti attuativi prima dell'estate per dare un nuovo quadro giuridico normativo alla possibilità di tornare a produrre energia nucleare in Italia. Ricordiamo che l'Italia ha fatto ben due referendum nell'87 e nel 2011 che hanno rigettato la possibilità di produrre nucleare in Italia. La tempistica è stata molto sfortunata perché nell'87 è stato fatto pochi mesi dopo Chernobyl e nel 2011 pochi mesi dopo Fukushima. Quindi che l'italiano
1: l'onda emozionale
2: la paura ha influenzato sicuramente, ed è un tema divisivo che va un po' spogliato di un approccio ideologico, va spogliato un po' dalla politica, dalle divisioni, dalle bandierine. Per fare questo, infatti, noi abbiamo come ospite un esperto per parlare dal punto di vista tecnico del nucleare, che è il professor Nicola Armaroli, dirigente del Consiglio Nazionale Ricerche ed esperto del settore energia. Professore Armaroli, è con noi?
3: Sì. Sono qui, buongiorno.
2: Allora, professore, anzitutto questa notizia ha già messo in attenzione il CNR, so che già se ne sta parlando, già avete iniziato a confrontarvi su questa possibilità. Ricordiamo che comunque l'Italia continua a fare ricerca sul nucleare, ha dei siti di ricerca. Ecco, com'è stato l'approccio da parte della comunità scientifica a questa notizia?
3: Prendere atto che il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, quello che è stato approvato ieri non equivale a dire in Italia faremo il nucleare, il cammino è ancora estremamente lungo. Sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
2: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori. Quindi il micro reattore ha una funzione più politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
3: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli. Cioè, lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto. Quindi sono due diverse categorie. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruito il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete. E l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi. Cioè, se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare, non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende. Quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
1: Chiaro, questo dottor Armaroli, una domanda che ci giunge dai nostri ascoltatori. Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? Abbiamo questa possibilità in Italia? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
3: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, che ci siano aziende in reattori chiavi in mano, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
0: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
3: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
2: Professore, per chiudere velocissimamente, lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione, ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
3: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole, a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR, BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente il nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: Grazie allora a Nicola Armaroli, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, esperto del settore energia, che ci ha portato dentro una realtà di non semplice e immediato approccio. Vi abbiamo parlato del tema nucleare, naturalmente nucleare civile, dato il primo sì della Camera al disegno di legge delega proprio sul nucleare, promosso dal ministro Pichetto Fratin, che ha anche ipotizzato, o quantomeno non escluso, un possibile referendum sulla legge sul nucleare, su cui il ministro ha detto in modo cristallino: ci sarà massimo rispetto eventualmente per le scelte dei cittadini, noi saremo in grado di spiegare che non c'è nulla da temere. Abbiamo ascoltato l'analisi del dottor Nicola Armaroli, che salutiamo naturalmente e lo ringraziamo, sperando di averlo anche più avanti in collegamento a Radio Vaticana con voi. Grazie dottor Armaroli, davvero.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi ringraziamo anche Marco Guerra, che ci ha accompagnato in questo frangente di Radio Vaticana con voi, in particolare per un focus sul dibattito attorno all'energia nucleare civile in Italia, ricordando, come è stato fatto nell'intervista d'altronde, che in Francia le centrali nucleari forniscono oltre il 30% dell'energia diciamo di cui il paese ha bisogno. Vedremo come andrà in Italia. Anche in Spagna c'è diciamo questo aspetto nucleare, nonostante la Spagna sia uno dei paesi più all'avanguardia sulle energie rinnovabili, e dunque sembra davvero che ci possa essere una compatibilità. Vedremo cosa accadrà in Italia.
2: Un mix energetico che permetterebbe di affrancarci da combustibili fossili, perché ad oggi l'Italia produce il 40-45% da rinnovabili, che è un risultato ottimo, siamo tra i primi in Europa. La prospettiva è di arrivare al 70-80% nel 2050, con un mix energetico che lascerebbe quel 20% da cui prendiamo ancora da gas e da petrolio, potrebbe essere compensato al nucleare, quindi mix nucleare e rinnovabili nel giro di 20-30 anni potrebbe portare un abbattimento delle emissioni, che poi è quello l'obiettivo.
0: Grazie Marco, andiamo avanti con la nostra trasmissione, voltiamo decisamente pagina, Francesco, torniamo.
1: Beh, insomma, però no, alla però fine sì, i temi si intrecciano,
0: sì,
1: eh.
0: Tutto è collegato, come diceva Papa Francesco. Andiamo a Rondine, in un posto dove anche il nostro Gabriele Di Domenico è stato a lavorare, proprio forse fra le prime edizioni di no, non ricordo Gabriele, comunque lo scorso 4 giugno è stata inaugurata l'edizione 2026 dello Utopic Fest a Rondine, cittadella della pace, siamo
1: in provincia di Arezzo.
0: Siamo vicino ad Arezzo, e proprio da Rondine abbiamo collegato un giovane studente di questa splendida realtà, Azzamaz. Buongiorno Azzamaz, come ci senti? Ci senti bene?
4: Buongiorno, sì, vi sento bene. Buongiorno.
0: Allora, io intanto ti vorrei chiedere, tu quanti anni hai? Sei molto giovane, dal tono della voce direi di sì.
4: Io ho 28 anni.
0: E sei a Rondine da quanto tempo?
4: Io quasi 2 anni, a ottobre sarà 2 anni quando sono arrivato in Italia, e quindi ho quasi finito il mio percorso a Rondine, cittadella della pace, e questi giorni, i nostri giornate principali, si chiama Utopic Fest, quando arrivano tanti ospiti, ex studenti, persone importanti, politici, musicisti, eccetera.
0: Quindi è la seconda volta che vivi il Utopic Fest lì al Rondine?
4: Sì. Sì, sì.
0: Tu vieni dall'Ossetia, vieni da un paese che per molti anni ha vissuto guerre, devastazione, terrore. La tua storia, il tuo rapporto con la dura, durissima realtà della guerra comincia quando eri molto piccolo.
4: Sì, purtroppo l'ho visto guerra quando avevo 7 anni. Io anche sono stato strage di Beslan in scuola 22 anni fa, quando terroristi hanno minato e tutta la scuola, era la mia scuola. Quindi sì, dopo tutto questo, quando per me è stato importante scegliere la mia strada della vita per fare pace, per fare tutto che posso fare.
1: Sì, Asmatas, una domanda che davvero ascoltandoti sorge spontanea. Lì a Rondine c'è la possibilità di incontrarsi tra giovani e giovanissimi, confrontarsi anche sulle proprie esperienze. Ti chiedo, io giornalisticamente ho memoria di ciò che è accaduto a Beslan, ma qualcuno dei tuoi coetanei o anche più giovani ha il coraggio, in qualche modo anche la spregiudicatezza, di chiederti qualcosa dalla città da cui provieni? C'è un confronto? È facile a Rondine mettere in confronto anche il percorso che si è vissuto, cercando di guardare a un domani naturalmente diverso, di pace, di dialogo, proprio attraverso il dialogo e il confronto tra diverse esperienze?
4: Sì, davvero, a Rondine quella esperienza per noi giovani di tutti i paesi, tutti i continenti, è una possibilità unica. Non esiste qualcosa simile in nessun paese, solo in Italia abbiamo quello, secondo me, bellissima e unica esperienza, dove ragazzi, per esempio un ragazzo israeliano, un ragazzo palestinese, oppure russo e ucraino, insieme possono lavorare, creare idee, progetti per fare prima di tutto dialogo tra questi popoli, perché di solito cosa è parole nemico è parole di propaganda, perché noi siamo giovani, noi siamo futuro e noi dobbiamo fare quelli passi per i nostri paesi, per i nostri popoli, le nostre città, e quindi sì, mi aiuta tante cose per creare tutte le idee per anche per la mia città Beslan.
0: Senti, ti volevo chiedere, purtroppo il tempo veramente è tiranno in questi casi, ti volevo chiedere che cos'è l'albero della rinascita?
4: L'albero della rinascita è stata la mia idea per piantare a Rondine. Ieri abbiamo piantato con Franco Vaccari, nostro presidente. È un albero di cachi che ha sopravvissuto bomba nucleare a Nagasaki, e seme di quell'albero, proprio quel seme. Quindi per me quella idea è nata circa due anni fa, per piantare quell'albero a Rondine come anche un simbolo, perché quell'albero è simbolo di rinascita, simbolo come Phoenix, che a me è molto simile con noi ragazzi. Quindi quello albero molto importante, perché è proprio di quel seme che ha sopravvissuto bomba nucleare a Nagasaki.
0: Molto poetica, molto, molto vera, molto poetica, molto, come possiamo dire, molto immaginifica, ma allo stesso tempo esplicita.
1: Sì, questo, davvero, questo gesto performante, quasi potremmo definirlo. Grazie davvero. Allora, Asma, l'ho pronunciato correttamente?
0: Diccelo, qual è la corretta pronuncia? Il tuo?
4: Sì, Azamas,
1: sì, perdonaci, sì. Ma qui anche la vista a una certa ora comincia ad annebbiarsi. Salutiamo allora davvero il nostro ospite, che è uno studente della World House di Rondine. Siamo in provincia di Arezzo e ci ha in qualche modo raccontato la prima giornata del festival, che si è aperta con la marcia per la pace, e sul palco l'inaugurazione, il benvenuto e il via ufficiale ad un festival dove giovani, giovanissimi si incontrano, dialogano, si raccontano esperienze e guardano al futuro in un evento che ha visto già l'intervento del nostro ospite, che ne vedrà tanti altri anche dal punto di vista della partecipazione artistica di molti cantanti, scrittori, intellettuali che vogliono confrontarsi in quella che è nota ormai a tutti come cittadella della pace.
0: Grazie, buon proseguimento,
4: grazie,
0: e allora buon fine di questo ciclo di studi che hai avuto lì, e grazie. Buona vita.
4: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.

0: 10:47, mentre ci scrivono i nostri ascoltatori, uno in particolare, che la realtà di Rondine Arezzo andrebbe esportata anche altrove. Che ne dite? Ci scrive con una domanda. E beh, sicuramente un esperimento che guardano con interesse anche ad altre latitudini. Noi andiamo a scoprire in questa parte conclusiva di Radio Vaticana con voi un'altra realtà, quella del Festival della Letteratura di Viaggio, che si svolgerà a Roma dal 7 al 14 giugno, principalmente a Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana, ma anche nella cornice di Villa Celimontana. E noi, per cercare di capire anche un po' come è nato questo festival e che cosa ci sarà da vedere e da ascoltare, oltre che da leggere, abbiamo in collegamento in diretta a Radio Vaticana con voi Claudio Bocci, che è il presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival. Ben trovato, dottor Bocci.
1: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, oltre ad aver dato già le date di questo festival, ci vuole far capire un po' come è venuta l'idea di mettere insieme geografia, antropologia, storie, reportage, esplorazioni e ricerche espressive di vario genere all'interno di un più ampio cartellone che poi si è trasformato in un festival vero e proprio?
1: Il festival è nato dalla lettura di un libro di un autore scozzese contemporaneo che si chiama William Dalrymple, che agli inizi di questo secolo scrive un libro il cui titolo è Dalla Montagna Sacra, un viaggio all'ombra di Bisanzio. E sostanzialmente questo autore contemporaneo fa un viaggio sulle tracce di un itinerario di viaggio di due primi padri della Chiesa, Giovanni Mosco e Sofronio il Sofista, che lasciano una traccia del loro itinerario di viaggio tra le chiese di allora, Costantinopoli, Antiochia, Gerusalemme, Alessandria, in un manoscritto che oggi è depositato appunto al Monte Athos. E William Dalrymple, diciamo, inizia questo viaggio sulle tracce di questi autori del VI secolo, andando a visionare in un monastero del Monte Athos reportage, possiamo dirlo assolutamente. E negli anni successivi la lettura di questo libro per me è stato veramente motivo di ispirazione, e insieme a mia moglie noi abbiamo rifatto praticamente lo stesso itinerario. E ci tengo anche a dire che in uno di quei viaggi ci fu l'occasione di incontrare padre Paolo Dall'Oglio, che immagino molti gli ascoltatori conoscono, un padre gesuita di cui purtroppo si sono perse le tracce, che aveva tentato di fare un esperimento di dialogo interreligioso. Stemmo insieme un'intera giornata con padre Paolo Dall'Oglio in un monastero che lui aveva ripristinato, il monastero di Mar Musa, nel deserto siriano, che è tra l'altro molto ben affrescato, bellissimo, e di cui ovviamente conserviamo io e mia moglie un ricordo veramente indelebile. Di lì noi lanciamo l'idea alla Società Geografica Italiana di promuovere un festival della letteratura del viaggio, la cui prima edizione si è tenuta nel 2008.
0: Un festival longevo, dottor Bocci, ma il tema prevalente di quest'anno, mi perdoni se l'ho interrotta, ma il tempo è tiranno nell'ultima parte della trasmissione, il tema prevalente, dicevo, è il sud di questa edizione, il cosiddetto sud globale, ma anche il meridione d'Italia, l'attenzione per i popoli indigeni e la questione ambientale. E in che modo avete strutturato questa tela che

0: in evidenza come questo sguardo, per così dire, laterale che riguarda il sud italiano, il sud del mondo, può essere una chiave di lettura per quanto riguarda anche la comprensione di fenomeni, diciamo, fame e transizione climatica, quindi temi molto attuali. Ci tengo, se ancora ho qualche minuto, a
1: Prego, prego.
0: sottolineare che il vero artefice di questo festival è il direttore artistico Antonio Politano, un fotoreporter di qualità, scrive su Repubblica e su National Geographic, e che ha immaginato due livelli di premi: il premio Navicella d'Oro, che quest'anno verrà assegnato per la musica a Brunori Sas, una delle voci più riconoscibili del cantautorato italiano, ovviamente di origine meridionale; Carmine Abate, un autore Arbresh, l'Arbresh sono una minoranza, diciamo, di lingua albanofona ma di tradizione bizantina del sud Italia; e Antonella Anedda, per la poesia di origine sarda. Ancora i premi Capucinski, perché Lisa Capucinski è stato il primo caposcuola, diciamo, degli autori di reportage, un giornalista polacco scomparso qualche anno fa. A lui abbiamo dedicato questo premio, e vorrei segnalare il premio Capucinski quest'anno sarà dedicato a Monica Maggioni per il suo Newsroom e In Mezz'ora, trasmissioni televisive, e a Cecilia Sala, che coniuga presenza sul campo e analisi geopolitica proprio legata ai sud del mondo. Ovviamente molti sono gli autori, molte sono le iniziative, passeggiate teatrali con il nostro partner storico Teatro Mobile, che fornirà una cuffia e quindi permetterà, diciamo, di camminare lungo l'isola Tiberina, immaginando che il Tevere possa richiamare il fiume Congo, richiamando il libro di Joseph Conrad, Cuore di tenebra. E ancora laboratori di scrittura creativa, laboratori di reportage, laboratori per bambini. Ci sarà un laboratorio organizzato da l'UNICEF per costruire insieme ai bambini le famose bambole pigotte. Quindi davvero un appuntamento a cui chiamiamo sia i romani, ma in tutta Italia potrebbe essere una buona occasione per visitare Roma da parte dei non romani, un appuntamento veramente di importanza, crediamo, di sensibilità speciale, che vi invitiamo a visitare dal
1: Dottor
0: 7 al
1: Bocci,
0: 14 giugno.
1: in un flash, dal 7 al 14 giugno, ha fatto bene a ricordare un'altra volta le date del Festival della Letteratura di Viaggio, dove c'è anche la possibilità di discutere, partendo dal dialogo che ci ha tracciato tra generi diversi, anche tra culture diverse che si incontrano all'interno del Festival. C'è anche la possibilità di avvicinarsi a quella che è l'attività di organizzazioni umanitarie come l'UNICEF, per esempio, perché c'è un incontro anche con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF per l'Italia, e altre tavole rotonde, diciamo, su questa falsariga. In un minuto ci dice perché riuscite in un festival della letteratura di viaggio, che leggendo solo il titolo potrebbe sembrare dedicato principalmente, quantomeno solo alla letteratura, invece ci sia un messaggio davvero profondo anche di incontro, di scoperta dell'altro e di discussione che va ben oltre la letteratura?
0: Infatti, noi attraverso letteratura, fumetti, giornalismo, fotografia, teatro, musica vogliamo raccontare i mondi che ci sono accanto, quelli vicini proprio accanto a noi, ma anche quelli lontani. Questo è un taglio che ha sempre caratterizzato il nostro festival, sin dalla sua prima edizione. In tante forme espressive cerchiamo di raccontare il mondo, fornendo per quanto possibile delle chiavi di lettura ai nostri partecipanti, che hanno sempre apprezzato la formula di letteratura, viaggio, fumetti, fotografia, teatro, spettacolo per leggere il mondo che ci circonda.
1: Grazie davvero allora a Claudio Bocci, che ci ha raccontato il Festival della Letteratura di Viaggio, che si svolgerà a Roma dal 7 al 14 giugno. E noi, per restare sulla falsariga di quanto detto, diamo spazio ad un artista che in qualche modo sarà presente nel racconto del Festival della Letteratura di Viaggio. Chiudiamo con una canzone di Bruno Risas e poi tra poco ci salutiamo sull'Albero delle Noci.
2: Sono

0: E dunque ci salutiamo, salutiamo quanti ci hanno seguito fino ad ora su queste note di Bruno Risassa, Albero delle Noci. Grazie a Francesco De Remigis per essere stato in mia compagnia.
1: Salutiamo anche Robert che ci ha scritto, ci ha seguito dal primo all'ultimo minuto, dalla Baviera. Roberto, nostro amico, ci ha mandato anche un ultimo messaggio.
0: Un buon weekend anche a te, Roberto dalla Baviera. Un buon weekend, un buon proseguimento di lavoro. Un grazie a Gabriele Di Domenico, alla parte tecnica, come sempre fondamentale, il supporto e il suo aiuto. Buon proseguimento di giornata anche a voi con i programmi della Radio Vaticana.

Le news delle 11 in studio Paola Simonetti. L'ONU ha più che raddoppiato la sua richiesta di donazioni per il Libano. 640 milioni di dollari sarebbero necessari, secondo le Nazioni Unite, per far fronte a una situazione umanitaria sempre più drammatica legata alla guerra di Israele contro Hezbollah. E durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni militari, lo afferma la CNN in esclusiva citando fonti a conoscenza dei fatti. Avviare negoziati con urgenza per una soluzione pacifica in Ucraina con la partecipazione degli europei è l'esortazione del ministro degli esteri tedesco Vadepol al presidente russo Putin. È giunto il momento di sedersi al tavolo delle trattative, ha aggiunto il ministro. Sempre più drammatici colpi inferti dal narcotraffico in Messico. La polizia del paese ha rinvenuto 4 corpi decapitati in un veicolo abbandonato nei pressi del Parlamento dello Stato di Guerrero. L'area è da anni una delle zone più colpite dalla violenza dei boss legati alla droga. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Bentrovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Ci stiamo avvicinando all'estate, sono tanti gli eventi musicali che si svolgeranno da qui in avanti. Alcuni di questi in location suggestive che conosceremo nel corso di questa puntata. Ma anche le canzoni possono diventare un'occasione di incontro e di condivisione. Infatti oggi Federico Battista e i Piano 9 ci presenteranno le loro novità discografiche. State con noi. Io sono qui insieme a Gabriele Gabe Di Domenico, che ringrazio dall'altra parte del vetro. Ci troviamo alla regia 9 di Palazzo Pio. Vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 124 3722, ma non solo, ci potete ascoltare in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa: fammi ascoltare Radio Vaticana. Iniziamo il nostro viaggio partendo dalla suggestiva cornice del Lago Iseo, che dal 29 maggio è palcoscenico della nona edizione del Festival Onde Musicali sul Lago di Iseo, che accompagnerà quest'estate con tantissimi appuntamenti. Per saperne di più abbiamo in collegamento telefonico il direttore artistico dell'evento, Claudio Piastra. Ben trovato, Claudio.
2: Grazie mille, bentrovati a voi, un saluto ai radioascoltatori.
1: Ecco Claudio, l'edizione 2026 corrisponde appunto alla nona edizione di questo festival, un festival che tra i vari obiettivi ha quello di valorizzare i giovani artisti provenienti dai conservatori italiani e dalle accademie estere.
2: Sì, esatto, e la nona edizione in realtà sarebbe la decima, ma con il problema della pandemia quell'edizione fu un po', come dire, solo su internet, ecco. Però sì, 9 edizioni, giovani selezionati da ogni parte del mondo, che rappresentano circa il 94% di tutto il totale degli artisti che partecipano al festival.
1: E questo è importante perché non sempre i giovani riescono a trovare spazio per esprimersi. Quindi ecco, questo festival diventa un'occasione importante.
2: Sì, è una volontà precisa, e devo sottolineare, è anche una volontà non solo di dare spazio, ma anche di riconoscere quanto è dovuto ai giovani che si esibiscono, perché non sempre funziona così. In questo caso devo dire che i concerti tutti i giovani sono pagati, insomma, questo è molto bello.
1: E questo è un aspetto che è importante sottolineare. Anche se oggi siamo all'ottavo giorno di questo festival, non possiamo dimenticarci del centenario della motonave Capitanio 1926, il battello più antico del Lago di Iseo, patrimonio e memoria storica della navigazione lacustre. Claudio.
2: Sì, questo è un gioiello, ma devo dire anche oggi iniziamo male, perché ieri sera purtroppo la stagione è stata terribile sul lago, e quindi il primo evento abbiamo dovuto rimandarlo al 28 di giugno, ma è un'idea molto bella che sta attirando l'interesse di tante persone, e penso che insomma sia molto suggestivo, artisti su una nave al tramonto con il pubblico seduto che vede. Ci rifaremo nelle prossime date, comunque sia un'idea nuova di cui crediamo tantissimo.
1: E questo comunque è importante, perché dimostra e testimonia come poi questo festival diventi un'occasione di riscoperta e valorizzazione del passato, del territorio.
2: Sì, esatto. Io tra l'altro non sono del territorio, perché io vivo a Parma, però frequento ormai Lago di Iseo da oltre 15 anni, in quanto sono responsabile artistico dell'Accademia Tadini, che è un gioiello che si affaccia sul Lago di Iseo a Lovere, e da cui è partito tutto il festival inizialmente. E il Lago di Iseo veramente raccoglie intorno a sé delle bellezze straordinarie, architettoniche, storiche, paesaggistiche, naturalistiche. Noi cerchiamo di utilizzare e sfruttare tutto quello che è possibile.
1: Ecco, direttore, sono tanti gli appuntamenti di quest'estate, che accompagneranno quest'estate, e forse non abbiamo nemmeno il tempo di annunciarli tutti, però non so se ci sono appunto tra questi alcuni che vuoi condividere con chi ci ascolta.
2: Sì, a volte faccio un po' fatica, perché scegliere uno e non l'altro, devo dire, insomma, un po' come coi figli, no? Che può,
1: esatto.
2: 54 concerti, è difficile dire qual è il migliore, però posso dire questo. Allora, siamo partiti alla grandissima, perché la prima sera erano 500 spettatori e la seconda abbiamo perso i conti, il primo giugno a Iseo, con questi artisti meravigliosi. Quindi salto, ovviamente non parlo di ciò che è passato, ma ci tengo a dire che ormai da 4 o 5 anni ogni concerto sostanzialmente sul lago fa tutto esaurito, e noi di questo è un riconoscimento molto importante. Ecco, ne andiamo. I giovani sono tantissimi, posso segnalare diverse cose. C'è un quartetto straordinario che si chiama Neuma, con Marcello Grandessa della Fisarmonica, che si esibirà a Marone, proprio in riva al lago, quindi in una cornice molto suggestiva. Oppure il 14 giugno a Sarnico, Suspended Time, in questa villa meravigliosa che si affaccia anch'essa sul lago, questo trio flauto accompagnato in questo caso da un trio jazz. Poi abbiamo Alberto Casadei a Pisonia, che è un violoncellista straordinario. Poi in questi giorni si parla molto di violoncello, proprio grazie alla grande vittoria, no, nel concorso di Bruxelles, qui in Elizabeth. Alberto Casadei è un'altra, ovviamente ha già una certa età, 33 anni, una certa età nota, questa cosa, quando parlo del nostro festival di giovani, che ha un paniere, penso, di più di 20 concorsi di Inti in tutto il mondo, e quindi voglio dire, le eccellenze ci sono e cerchiamo, come dire, di valorizzarle tutte. Vado in crisi, vorrei segnalarne 2000, ma non posso.
1: Però
2: quindi,
1: ecco, possiamo sicuramente dire, dare ecco le indicazioni, perché ci sarà un sito internet, immagino,
2: esatto,
1: direttore,
2: ecco,
1: dove i nostri ascoltatori possono appunto visionare con precisione tutti quelli che sono gli appuntamenti di questo festival.
2: Ecco, grazie, mi ha salvato in corner, mi dà la cosa migliore, che è quella di dire: andate tutti sul sito visitlakeiseo.info, dove c'è la sezione dedicata al festival. All'interno si trova non solo tutto il cartellone, ma anche una scheda per ogni singolo evento, con i curriculum di chi suona, il programma che verrà eseguito e una breve descrizione del luogo che accoglie. In questa maniera le persone possono, come dire, muoversi lungo tutta l'estate, quando arriveremo fino al 5 settembre, con la chiusura ormai storica nella mitica isola di Loreto.
1: Grazie Claudio per aver
2: Grazie
1: condiviso qui con noi gli appuntamenti di questo festival, e non mi resta che farti e farvi un grande in bocca al lupo.
2: Grazie davvero anche a voi, complimenti per il lavoro che fate.
1: Grazie mille.
2: È un piacere, buona giornata.

0: continua, ci dirigiamo verso il Friuli Venezia Giulia, che tra 6 giorni più o meno ospiterà il Folkfest 2026 dall'11 giugno al 21 luglio. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico il direttore artistico dell'evento, Andrea Del Favero. Benvenuto a Cosmusic.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, direttore, è molto importante sottolineare che questo festival si svolgerà in un territorio che nel 1976 visse gli effetti devastanti del terremoto.
1: Sì, effettivamente noi proprio come festival siamo realmente nati da questi spunti culturali, perché quando viene un terremoto ti cadono le case, ti cadono le chiese, ti cadono i riferimenti storici, i castelli, cioè questo senso radicato di collegamento con la tua realtà, il fil rouge con il tuo passato in qualche modo. E così è nata questa esigenza di confrontarci con le altre realtà in cui ci fossero delle lingue minoritarie. Friuli, ce ne sono 4 lingue nella nostra regione che si usano comunemente e quotidianamente, e quindi ci siamo confrontati con il resto dell'Europa portando i gruppi di queste varie realtà: catalani, galiziani, scozzesi, irlandesi, gallesi, brettoni, eccetera, e li abbiamo portati a suonare da noi, a vedere che cosa facevano, a vedere che cosa noi potevamo offrire a loro, oppure in una situazione di ricostruzione fisica e sociale dei nostri paesi, delle nostre comunità.
0: Ecco, quindi cosa meglio dell'arte per valorizzare il territorio? Musica che aiuta a scoprire, riscoprire poi le proprie radici.
1: Sì, assolutamente, anche perché venivamo da una realtà in cui l'arcivescovo di Udine, Monsignor Battisti, sulla spinta dei preti di Iglesi Furlane, disse una frase molto importante che segnò anche una metodologia di intervento, che era prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese nella ricostruzione, e fu veramente dirompente questo suo intervento allora.
0: Ecco, un altro aspetto importante, quindi, che è importante sottolineare, direttore, il fatto che quindi questo festival diventa un'occasione di valorizzazione appunto di tutta la regione attraverso tantissimi appuntamenti con artisti del panorama italiano. Ecco, se puoi condividere con noi alcuni di questi nomi.
1: Sì, chiaramente ha detto giusto, avete centrato proprio il nostro obiettivo, che è quello di portare la cultura, portare la musica, portare la cultura dove c'è la gente, non obbligarla ad andare nelle grandi roccaforti della cultura. Siamo nati anche in un'epoca in cui il territorio non aveva nulla e tutto era centrato nelle città. Nomi di quest'anno: andiamo da Angelo Branduardi col suo bellissimo spettacolo su San Francesco, poi abbiamo i Nomadi, che furono il primo grande gruppo italiano a esibirsi nella Gemona del dopo terremoto.
0: Nomadi che saranno ospiti a Cosmusic il 26 giugno, ecco, ho approfittato di questa assist, direttore.
1: Ecco, certo, e poi avremo i New Trolls, avremo in Perturbazione, che faranno La Buona Novella di Fabrizio De André, perché anche il nostro sottotitolo quest'anno è La Forza della Parola, no? La parola che si fa a memoria e che ci aiuta comunque a andare avanti, a immaginare un futuro, perché dobbiamo continuare a immaginare un futuro, se non altro per i ragazzi ai quali consegneremo questo mondo così balengo, no? Come è oggi. Oltre a questo, naturalmente, avremo tantissimi gruppi e moltissimi gruppi di giovani che si esibiscono all'interno del nostro premio Alberto Cesa o all'interno del progetto europeo che si chiama Abit, in cui abbiamo consorziato 14-15 con noi festival di tutta Europa per la promozione e la formazione professionale dei giovani artisti del mondo della world music, chiaramente.
0: questo un aspetto importantissimo, cioè valorizzare i giovani artisti che non sempre trovano dei posti dove esibirsi e quindi dove poi condividere la propria arte. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Ancora importante sottolineare che non mancheranno poi gli spettacoli per i più piccoli.
1: Sì, beh, questa è il nostro gioiellino che ci portiamo dietro. Abbiamo creato tra l'altro una collaborazione con la Catalogna. Barcellona è la capitale europea della musica del teatro di strada, e insieme con la Fiera Mediterranea di Manresa in Catalogna ogni anno proponiamo dei gruppi che provengono da là per 3 anni. Adesso su un progetto triennale, e quest'anno avremo proprio uno spettacolo di clownerie il sabato, e la domenica invece c'è questa compagnia che ha creato tutta una serie di giochi particolari autocostruiti basandosi su ricerche di giochi antichi anche, e interagiscono con i bambini giocando con i bambini. Quindi c'è una specie di laboratorio aperto, di teatro aperto che dura 3 ore, dalle 3 alle 6 del pomeriggio, ed è liberamente con libero accesso per tutti i ragazzi.
0: Ecco, quindi musica, arte che diventano un'occasione di incontro, un'occasione di contatto. Poco fa hai nominato Barcellona, che insieme a Madrid, all'arcipelago delle Canarie, saranno le principali tappe del 4° viaggio apostolico di Papa Leone, un viaggio che inizierà il 6 giugno e terminerà il 12. Quindi ecco, ho approfittato appunto di quest'assist per condividere questa informazione. E volevo dirti, direttore, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni? È caduta la linea? Questo accade, questo è il bello della diretta. Intanto direi di condividere con chi ci ascolta un brano dei Nomadi, grazie a Gabriele Di Domenico. Nomadi che, come ho accennato poco fa, saranno ospiti qui a Cosmusic a metà giugno.

0: Ritorniamo. Ci sei, direttore? Abbiamo un problema con il collegamento telefonico. E queste sono le cose che capitano anche durante la diretta. Nel frattempo vi ricordo che potete scriverci o mandare vocale al 335-12-437-22. C'è Paola che ha scritto: bella questa canzone, Dragonfly. Sì, Dragonfly è la prima canzone che abbiamo condiviso oggi a Cosmusic. Canzone scritta da Max from Gaben, che è stato ospite qui a Cosmusic non molto tempo fa. Puntata che può essere riascoltata andando sul sito vaticannews.va. Intanto dovremmo avere in collegamento telefonico Andrea Del Favero. Ci sei, Andrea?
1: Sì, ci siamo.
0: Ecco,
1: ci siamo.
0: Abbiamo ripristinato il contatto. Ringrazio Francesco De Remigis e Gabriele Di Domenico. Ecco, l'unione fa la forza e questo è un aspetto che è importante sottolineare. E in brevissimo, direttore, per chi volesse entrare in contatto con tutti gli appuntamenti, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni? In 30 secondi.
1: Nostro sito www.folkest.com. Poi ci possono seguire sul nostro gruppo e la pagina di Facebook e il nostro account di Instagram. Sono tutti a nome Folkest, quindi sono facilissimi da individuare.
0: Grazie, direttore, un grande in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.

0: lettera.
1: Avete mai sentito parlare della teoria del bambino interiore, metafora psicologica che rappresenta la parte più autentica, vulnerabile ed emotiva della nostra psiche, di cui fanno parte ricordi, comportamenti, ricordi, emozioni, bisogni inespressi, le ferite vissute durante l'infanzia, aspetti che poi influenzano i nostri comportamenti in età adulta. Da qui è nata l'idea del nostro prossimo ospite, un'idea trasformata in una canzone intitolata Video Pixelati, il nuovo singolo di Federico Battista che abbiamo in collegamento telefonico. Ben trovato Federico.
2: Eccoci, ciao a tutti.
1: Ecco, molto curiosa la scelta del titolo Video Pixelati, considerando che il pixel è la parte più piccola che compone un'immagine digitale o di un display.
2: Esatto, sì, no, il video è nato comunque in particolar modo perché la canzone, comunque il testo della canzone è basato su questi video che io ho di me stesso quando ero piccolo sul computer e sono, ovviamente essendo video degli anni 90, sono video un po' appunto pixelati, quindi ovviamente non c'era l'alta definizione come adesso, quindi da qui nasce poi l'ispirazione per questo nome.
1: Ecco, e ciò che viene fuori comunque è questo dialogo interiore con il bambino che sei stato, esatto. E da questo viene fuori il raggiungimento della consapevolezza, accettare quello che è stato, perché poi questo comunque è l'unico modo per andare avanti.
2: Esatto, sì, esatto, hai detto benissimo, fondamentalmente è quello, no? Per poi avere quella consapevolezza che ti porta poi a crescere, a maturare, quindi secondo me l'accettazione è una cosa fondamentale, ma accettazione da non confondere con rassegnazione, poi, nel senso non accettare nel senso di rassegnarsi, accettare che tutto quello che viene nel nostro cammino, tutto quello che la vita ti dà, io sono fortemente convinto che il destino va un po' preso sotto braccio, nel senso che comunque tutto quello che ci capita ha un perché, insomma, nella nostra vita, quindi su questo si basa fondamentalmente questo dialogo tra il me adulto e il me bambino.
1: Un dialogo in cui non manca la speranza, una speranza coltivata con i sogni, mai smettere di sognare.
2: Esatto.
1: Senti, Federico, un aspetto importante è che Video Pixelati non è solamente il nome del tuo nuovo singolo, ma anche del tuo disco d'esordio. Volevo chiederti che emozioni si provano a pubblicare appunto un disco che appunto rappresenta anche per te l'inizio di un cammino.
2: Sì, è l'inizio di un percorso molto importante e l'emozione è indescrivibile per una persona che come me ha sempre sognato di fare questo mestiere, perché ovviamente poi indipendentemente dal lavoro, da tutto quanto, comunque io personalmente ci ho lavorato su questo progetto per 2 anni, quindi dopo 2 anni immagino vedere che finalmente il disco è pronto ed è fuori, la gente lo ascolta, è un'emozione incredibile.
1: E noi stiamo ascoltando in sottofondo il brano intitolato Video Pixelati, la title track di questo tuo disco. Senti Federico, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità e visionare quelli che saranno i tuoi prossimi progetti futuri, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
2: Principalmente su tutti i social, quindi basta scrivere Federico Di Battista e usciranno tutti i miei profili di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tutto quanto. Quindi è molto semplice, Federico Di Battista.
1: Grazie Federico per aver condiviso la tua storia attraverso la tua musica. Un grande in bocca al lupo.
2: Grazie mille, un abbraccio, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: E adesso ci immergiamo nelle sonorità di una canzone che riflette sull'appiattimento emotivo che coinvolge la società. Sonorità che ci riportano al grunge degli anni 90. Questo è Oblomov, il nuovo singolo dei Piano 9. Uno di loro è qui con noi. Diamo il benvenuto a Sut. Ciao Sut.
2: Ciao, ciao, grazie per l'ospitalità. Ciao, ciao.
1: Chi sono i Piano 9?
2: I Piano 9 sono una band di alternative, diciamo post grunge. Siamo nati a Roma, siamo cinque. Io che sono alla voce, Alessandro Lotti e Roberto Della Guardia alle chitarre, Indra Galbo al basso, Davide Protasi alla batteria. Nasciamo nel 2011. Seguendo quella che sono le nostre passioni, le nostre influenze, quindi tutto il sound anni 90, diciamo, della parte di Seattle, quindi appunto legata al grunge. E poi dopo nel 2019 esordiamo con il nostro primo disco di inediti e tra poco uscirà anche il prossimo disco, e quindi parleremo magari anche di questo.
1: Ecco, nel 2025 c'è stato un cambio di formazione che oltretutto ha portato anche ad un rinnovamento del vostro sound.
2: Beh sì, allora un po' prima del 2025 il cambio di formazione, ma comunque al di là di tutto è stato importante, perché abbiamo raggiunto soprattutto a livello di suoni una maturità che effettivamente cercavamo, quindi abbiamo delineato quella che è un po' la nostra strada. Quindi quello che cerchiamo di fare non solo è quello di raccontare delle storie, insomma, di vita reale o anche immaginato, ispirate a cinema e letteratura, ma lo cerchiamo di farlo anche con dei suoni che oscillano tra sospensioni, dolcezze e suoni piuttosto brutali poi anche.
1: Proprio come nel nuovo singolo intitolato Oblomov, un brano che è ispirato al celebre romanzo di Ivan Gancharov.
2: L'ispirazione per Oblomov è uscita un po' di tempo fa mentre ascoltavo un'intervista di De André, in cui gli veniva chiesto quale fosse il personaggio letterario a cui lui si ispirava in quel determinato momento storico, e lui diceva: a me, devo dire che ultimamente mi ritrovo molto in sintonia con quello che è l'Oblomov di Gancharov, che è un antieroe per eccellenza, quindi non solo diciamo esponente massimo del concetto proprio di pigrizia, ma proprio una persona che cerca di vivere la sua vita restando nella sua comfort zone, lontano dalle responsabilità, dalle scadenze asfissianti del momento, e quindi vive un conflitto con quello che è il reale, scegliendo di non scegliere, restando nella sua comfort zone, nella sua sicurezza, e quindi vivendo una condizione di stasi e di quasi di paralisi, no? Anche emotiva. Dunque questo mi ha portato a ragionare su come noi magari viviamo in reale, fatto effettivamente di frenesie, di responsabilità, scadenze che ci portano in alcuni attimi, in alcuni momenti a restare come dei partecipanti, ma immobili in un certo senso.
1: Perché poi alla fine dei conti quella che può sembrare una comfort zone non è, nel senso che comunque non ci sono poi aspetti positivi da questa condizione, in un'epoca in cui poi anche la tecnologia è molto presente.
2: Sì, ma sai, a volte l'eccesso di stimoli, no? Ti porta tante volte anche al rifiuto degli stessi. E quindi al di là della riflessione, no, su quello che è effettivamente questo, quello che Gancharov chiama l'oblomovismo, che è un neologismo proprio nato in questo romanzo, quindi questa situazione di autosabotaggio, se vogliamo, al di là di questo, quello che volevamo cantare in Oblomov era proprio una sorta di inconcludenza che alla fine questo tipo di approccio porta, e l'inconcludenza poi si vede anche in quello che è stato anche la realizzazione del videoclip che ha fatto Gabriella Compagnone per noi. Lei è la prima sound artist d'Italia e ha deciso di mettere in immagini appunto questo brano, chi lo vedrà potrà accorgersi che ha un inizio ma non ha una fine, nel senso che comunque come proprio Oblomov iniziava una cosa disfacendola subito dopo, proprio perché già il primo passo era complicato, ma il secondo passo sarebbe stato veramente troppo per lui. Il libro è anche molto divertente, se vogliamo, perché c'è questo protagonista che poi dopo, in maniera anche goffa e imbranata, si ritrova davvero incastrato in queste situazioni di blocco continuo.
1: Ecco, una condizione di immobilità che convivono e che possono essere appunto viste nel video di cui ci hai appena parlato. Il video dove può essere guardato?
2: Allora, il video è sul nostro canale YouTube, su quello di Gabriella Compagnone, Piano 9 Music è il riferimento, il nick che potete trovare, ma anche scrivendo semplicemente Piano 9 Oblomov ci trovate, quindi e poi si trova un pochino in rete tutti i vari siti che lo hanno pubblicato, ma il riferimento è comunque YouTube.
1: Mi ha colpito molto anche la scelta del sound, un sound aggressivo, e volevo chiederti, durante la genesi del testo avevate già in mente questo tipo di sound, oppure questo sound è venuto via via ad affermarsi appunto una volta che il testo era stato completato?
2: Guarda, il processo creativo dei nostri brani è piuttosto lineare e costante, nel senso che è quasi sempre lo stesso. Lavoriamo su due binari diversi ma paralleli. Io tendenzialmente scrivo molto e quindi in linea di massima appunto più cose, e quindi sono tutte cose che metto in una sorta di piccolo archivio, e che nel momento in cui, quando ci troviamo in sala, incontra la musica giusta, ecco che viene poi ripreso da quell'archivio. Quindi in linea di massima nascono quasi sempre prima le musiche, si comincia con appunto strutturare il pezzo, e poi dopo ci muoviamo con l'aggiunta del testo, quello che magari più si adatta. Quindi è stato un processo di diciamo creativo che ha seguito appunto due binari paralleli che poi alla fine abbiamo fatto incontrare.
1: Anche la scelta di cantare in italiano, una piccola curiosità, nel vostro certo. Disco d'esordio del 2019,
2: sì,
1: avevate già cantato dei brani in italiano?
2: Allora guarda, la scelta dell'italiano per noi è stata molto molto semplice, nel senso che noi quando abbiamo cominciato facevamo cover in inglese, perché le band di riferimento, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, erano tutte americane, quindi ci trovavamo gioco forza a cantare in inglese. Però chiaramente già nel primo disco, insomma, Overbooking, la scelta dell'italiano è stata prioritaria, perché abbiamo fatto un ragionamento abbastanza semplice. Al di là del fatto che io sappia parlare bene l'inglese, però il ragionamento è o sono madrelingua e quindi effettivamente non si sente, no, quel magari la piccola imperfezione di pronuncia, oppure si corre il rischio di non essere, insomma, proprio bellissimi da ascoltare. Immagina la tua band preferita, magari appunto inglese o americana, che decide di cantare in italiano con una pronuncia un po' maccheronica, un po' masticata, sarebbe un po', insomma, grottesca. E la stessa cosa l'abbiamo pensato. Immagina se ci sentisse un anglofono dovesse magari appunto sorridere se sentisse appunto queste imperfezioni di pronuncia, eccetera eccetera. E quindi abbiamo fatto una scelta che è quella dell'italiano, che ci rende sicuramente più comprensibili dal pubblico appunto italiano, e soprattutto poi anche un omaggio al fatto che l'italiano è una lingua, se vogliamo, proprio della musica, cioè non c'è lingua secondo me più musicale dell'italiano, anche semplicemente proprio nei termini tecnici, cioè allegro andante se vogliamo restare sulla musica classica, ma anche semplicemente il solo, anche quando parliamo di Hendrix, per dire, il chitarrista per eccellenza, ma lui faceva i soli, li chiamava soli. Quindi anche tecnicamente l'italiano è effettivamente la lingua della musica.
1: Mi è piaciuta molto anche questa citazione a Jimi Hendrix. Quando uscirà il disco io vi aspetterò qui negli studi di Radio Vaticana per presentarlo.
2: Ah, certo.
1: Va
2: certo,
1: bene.
2: Certo, assolutamente, sarà un grande piacere.
1: Allora, un grandissimo in bocca al lupo, Sud. A te e a tutti.
2: Crepi
1: di anno nuovo. Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista. Agenda classica di oggi vola a Parma, dove il 3 giugno si è aperto il quarto Festival Farnese 2026, si svolgerà dal 3 all'8 giugno. Il 3 giugno in particolare l'oratorio Santa Clotilde, una vera opera sconosciuta, un oratorio da tutto da riscoprire, la Santa Clotilde, così come l'autore Francesco Corselli, un musicista che ha avuto un'importanza alla corte spagnola, prima ancora aveva avuto importanza a Parma, dove tra l'altro ha scritto questo oratorio. Tanti i momenti che vale la pena di citare di questo Festival Farnese edizione 2026, ma questo potete anche trovarlo su internet. Invece noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intervistato il direttore artistico del Festival, Fabio Biondi, direttore tra l'altro arcinoto per il suo ensemble Europa Galante e per tante altre cose. E allora sentiamo che cosa ci ha detto il maestro Biondi.

0: La prima domanda, visto che domani il Papa partirà per la Spagna, è proprio il legame che c'è tra questa edizione del Festival Farnese e la Spagna, questo barocco spagnolo, la faccio molto per blocchi così enormi, c'è uno stile italiano ben definito che conosciamo, che dovremmo conoscere, uno stile francese anche, uno stile tedesco che è quello che è un po' la sommatoria dei primi due, ma qual è lo stile spagnolo e qual è il filo rosso che dobbiamo seguire per conoscere il barocco spagnolo?
1: Ma certamente il barocco spagnolo fa riferimento al barocco italiano, non sviluppa un suo linguaggio, ma importa quello italiano. È stato così nel Settecento, non era così nel Seicento, dove piuttosto il riferimento è stato francese. Ma certamente diciamo che i compositori importati dall'Italia in Spagna, questo sì, sono stati influenzati invece dalla musica popolare spagnola, perché in fondo la musica popolare è una tranche molto importante dello sviluppo del pensiero musicale in Spagna. E quindi, se pensiamo un po' ai grandi compositori, per esempio Boccherini, che è quello che chiuderà questa edizione del festival, Boccherini esporta un gusto preminente, forte italiano, ma subisce le influenze della musica popolare, quindi tutti i vari fandango, tutte le danze, tutto questo serve a... Ma la Spagna certamente ha avuto come modello quello italiano. Devo aggiungere però con una particolarità che è estremamente interessante: è stata una corte che, nonostante fosse da un punto di vista, diciamo, geografico molto lontana, io direi quasi che si andava in Spagna o per guadagnare dei soldi, parlo dei compositori, o per richiudersi in una specie di mondo proprio, un mondo silenzioso. Non è casuale che Farinelli, il grande castrato, accetta di andare in Spagna proprio perché arriva in una svolta della sua vita, dove lui è a Londra ed è stanco di questa vita di fari accesi, di aspettative continue, di dover mantenere questa fama. È difficile, è stanco. E la Spagna è una meta meravigliosa, perché è una meta lontana, è una meta dimenticata, non è Parigi, non sono le grandi capitali europee, e quindi la gente va volentieri in Spagna. Farinelli costruisce tutto un mondo di organizzazione, la Spagna è però un polo d'attrazione della linguistica musicale futurista. Questa è una cosa molto interessante, nel senso che è una corte, è vero, lontana da tutto, ma vuole la musica nuova, non accetta la musica vecchia, e siamo in una cerniera temporale interessante. Dagli anni 30, ma anche prima, si importano spettacoli e musicisti progressisti, quindi fondamentalmente tutti quelli che stanno giocando e sviluppando questo famoso gusto napoletano, che è l'apri porta dell'epoca galante. E questo è interessante perché naturalmente è un punto lontano, ma è un punto anche dove si sviluppa questo desiderio di novità.

0: Torniamo dalla Spagna a Parma con Francesco Corselli, che nel 1734 realizza, prima di partire per la Spagna, l'oratorio Santa Clotilde. Anche qui in realtà c'è un collegamento molto forte, evidentemente tramite Farnese, con la Spagna. Perché ha scelto questo oratorio e quali sono le caratteristiche di questi quattro solisti, soprattutto le tre cantanti che hanno davvero anche delle difficoltà, e nello stesso tempo mi sembra che nella loro vocalità troviamo davvero tanta vocalità italiana del periodo?
1: Corselli è un fenomeno interessante, nel senso che Corselli nasce da una famiglia francese, ma evidentemente non ha una matrice francese nel suo gusto, probabilmente non lo eredita dai genitori. È un compositore autenticamente napoletano, che quindi sposa lo stile napoletano, probabilmente perché lo apprende proprio qui a Parma. È un allievo di Giacomelli, un altro sconosciuto, probabilmente tutti diranno chi è, ma era un compositore molto molto importante, che era qui a Parma ed è il suo maestro, e Giacomelli è un fruitore, un vettore del nuovo stile napoletano. Su questo Santa Clotilde devo dire, al di là della gioia dell'aver trovato questa gemma, perché è musica meravigliosa, non abbiamo nessuna notizia, perché non esiste un libretto, e nella partitura, unica fonte esistente, ci sono i nomi dei cantanti che eseguirono la Santa Clotilde, presumibilmente eseguirono, perché in realtà questi cantanti non appaiono nel 33 né a Parma né a Piacenza. Quindi l'esecuzione eventuale di questo oratorio è un mistero. Ci resta la musica, che è molto bella, e dalla musica capiamo due cose fondamentali. Intanto il gusto, è un gusto napoletano molto sviluppato, e non sorprende che appunto Madrid l'abbia voluto Corselli, che poi tra l'altro non solo va in Spagna ma ci passa tutta la sua vita, assumendo una posizione anche abbastanza importante all'interno della corte. Ma la cosa interessante è che la scrittura vocale, che è una scrittura vocale tipica naturalmente, che si basa sull'aria col da capo e quindi su quelle che sono le aree virtuose, le aree patetiche, è una scrittura scritta molto sapientemente per le voci, e questo non è così naturale, perché il Settecento è fatto da musicisti che scrivono molto spesso in maniera molto virtuosa, ma anche molto difficile per le voci, certe volte sul passaggio, su alcune difficoltà tipiche. E si parlava durante questi giorni di preparazione con i cantanti proprio della gioia che loro hanno avuto a incontrare una partitura finalmente ben scritta per la voce. Credo che questo venga ancora una volta dagli insegnamenti di Giacomelli, che era anche un esperto di canto, e che per il resto le dinamiche di scrittura sono le classiche dinamiche, dove ha un testo che poi da un punto di vista letterario la Santa Clotilde non è male, ma è fondamentalmente da un punto di vista drammaturgico nullo, nel senso che non succede nulla in questo oratorio di drammaturgicamente interessante. C'è questo gusto straordinario per dare senso proprio alla parola e quindi agli stati d'animo, e come tutte la musica vocale profana del Settecento ci sono dei riferimenti tipici, che sono i riferimenti simbologici della tempesta, dell'amore, della speranza, ed è su quello che i compositori naturalmente sviluppano una linea. E i sentimenti idiomatici della musica di Corselli sono proprio assolutamente molto chiari e molto affascinanti.

a interessarci al Farnese Festival, quarta edizione, lo ripetiamo, dal 3 all'8 giugno a Parma, nel complesso monumentale della Pilotta, con solo una piccola eccezione nel Teatro 2, un'altra delle risorse culturali importantissime della città di Parma. Da Marco Di Battista grazie a tutti e mi raccomando, teniamo in conto e teniamo d'occhio questa bellissima musica spagnola e il rapporto della Spagna con il resto d'Europa.

0: Ben trovati da Paola Simonetti. Sempre più pesante il bilancio dei raid israeliani in Libano, salgono a 12 le persone uccise in poche ore, lo riferisce il Ministero della Sanità di Beirut. Al momento in Europa non si registra carenza di carburanti per gli aerei e non ci sono segnali che ne indichino una nel prossimo periodo, lo ha detto il commissario UE per i trasporti Tsitsikostas. La principale preoccupazione, ha detto, è legata all'impennata dei prezzi. Si prepara l'arrivo domani di Papa Leone, la città di Madrid, prima tappa del suo viaggio in Spagna, imponente l'organizzazione con oltre 500.000 persone già iscritte ai diversi appuntamenti papali. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Trump, garantendogli una vittoria su uno dei suoi temi identitari. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, salute degli infermi, per tutti gli ammalati che ricorrono all'intercessione della Vergine Lauretana, trovino nella sua efficace presenza il conforto della sua tenerezza, la pace interiore e la guarigione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.

0: Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
1: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Nel quinto mistero contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Tigrino. Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu and Kavanis Tabarekiri Niker Sofria Sun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu and Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Tabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Musahiu. Kavanis Tabarekiri Niker Sofre Yesun Stabarekiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
0: Signore pietà.
2: Santa Maria.
0: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
2: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
2: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile, Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 9. Insieme. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con i tuoi sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 5 del foglietto.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi. Per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: All'inizio del mese di aprile abbiamo ricevuto una chiamata da Sudafrica e ci dice: siamo venuti a conoscenza che in Cambogia ci sono dei keniani, degli ugandesi, dei nigeriani che devono tornare nel loro paese di origine perché sono stati ingannati e portati in Cambogia con delle promesse che poi non erano vere, anzi sono stati messi a fare un lavoro altamente illegale. Siete pronti a riceverli?
4: È iniziata così la storia che vi raccontiamo oggi, dal Kenya alla Cambogia, poi di nuovo in Kenya. È vero, questi due paesi sulla carta geografica distano oltre 7000 chilometri, sono in due continenti diversi, hanno due fusi orari diversi, eppure sono accomunati dal tragico destino degli schiavi moderni, degli schiavi digitali. Oggi raccontiamo la loro storia. Di schiavitù, ma anche di rinascita.

0: Chi c'è dietro le scam cities? È la prima domanda che viene in mente quando si entra in contatto con questo problema. Risposta: la criminalità organizzata, spesso di origine asiatica, dal momento che la maggior parte delle città della truffa, o comunque quelle più note, si trova tra Myanmar, Laos, Thailandia e Cambogia. Il KK Park in Myanmar oppure il Sing Kung Ville in Cambogia sono gli esempi più famosi. Ma cosa significa vivere qui dentro? Come ci si arriva? E perché? Sono le domande che abbiamo rivolto a padre Renato Chizito Sesana, missionario comboniano in Africa che abbiamo già imparato a conoscere in questo podcast. Padre Chizito dallo scorso aprile, lo dicevamo in apertura, si è ritrovato ad accogliere 15 giovani kenioti che erano finiti nelle scam cities cambogiane. Allora, ci racconti questa storia?
1: Sì, noi abbiamo cominciato a interessarci al problema della tratta un paio di anni fa. Siamo intervenuti in situazioni in cui bambine sostanzialmente venivano avviate alla prostituzione, eccetera. Questo ci ha servito per metterci in contatto con una rete più vasta internazionale, e all'inizio del mese di aprile abbiamo ricevuto una chiamata dal Sudafrica, dove c'è una ONG che lavora molto seriamente in questo campo, e ci dice: siamo venuti a conoscenza che in Cambogia ci sono dei keniani, degli ugandesi, dei nigeriani che devono tornare nel loro paese di origine perché sono stati ingannati e portati in Cambogia con delle promesse che poi non erano vere, anzi sono stati messi a fare un lavoro altamente illegale. Siete pronti a riceverli? E ci siamo messi a disposizione. Abbiamo ricevuto poi due gruppi di keniani, in genere persone dai 25 ai 35 anni, molto qualificati, perché sceglievano persone che sapessero bene l'inglese per fare queste truffe, e rispondono a un annuncio su un anno fa, un anno e mezzo fa, dei vari social, soprattutto Instagram, mi dicevano che viene usato per questo, e dove si promette un salario di $1,500 al mese, che per un keniano, anche che insegna in una scuola elementare o anche in una scuola superiore o anche lavora in banca, è una bella cifra. Quindi, allettati da questo, sono partiti e si sono trovati in una di queste scam cities, le chiamano in inglese, città dell'imbroglio, no? Potremmo dire città della truffa, dove nella foresta della Cambogia o del Vietnam, che sono vicini, sia da una parte all'altra del confine c'è questa situazione, vengono istruiti contro la loro volontà, quasi tutti, quando si sono resi conti di dove erano e come venivano trattati, ovviamente sono pentiti di aver risposto a questo annuncio. Vengono istruiti per una o due settimane a come fare questi inganni, e poi vengono messi davanti a uno schermo di computer, ma ce ne sono decine o centinaia a volte di computer in grandi capannoni, a rispondere alla gente che chiama in risposta ad altri annunci ingannatori, che ti promette di fare un investimento straordinario che riceve il 30% di interesse dopo un mese, o pretende di essere la ragazza, fai finta di essere la ragazza che è in difficoltà, ha bisogno di aiuto, cercando di far capire che poi alla fine ci sarà un possibile ritorno per chi dà l'aiuto, eccetera. O, a seconda delle situazioni, rispondere a queste cose per ingannando la gente.
2: Quali sono le condizioni umane entro le quali le persone che sono lì, che provengono appunto dall'Africa, ti hanno raccontato che si sono ritrovate?
1: Nel momento in cui arrivano, vengono portati in questi posti, viene ritirato il passaporto, vengono obbligati a firmare un contratto in cinese, perché pare che sia la mafia cinese che organizza queste attività, e da quel momento lì sono come dei prigionieri in un campo di concentramento. 12 ore al giorno di lavoro, qualche volta 17 ore, qualcuno diceva, perché deve raggiungere un numero minimo di inganni che funzionano al giorno, almeno 3 o almeno 4, a seconda del tipo e della quantità di soldi che questi inganni rendono. Sorvegliati, un sorvegliante che hanno una pistola che dà una scossa elettrica se uno si addormenta o se si rifiuta di fare delle cose. Due intervalli di 15 minuti ciascuno per andare in bagno e per prendere qualcosa da mangiare di corsa in una specie di mensa. Queste sono cittadine organizzate con anche l'ospedale interno, un piccolo emporio con prezzi altissimi. In un caso, uno di quelli intervistati, che non aveva fatto sufficientemente inganni online, è stato torturato per 2 giorni in una sala chiusa. E poi è stato venduto a un'altra organizzazione.
2: Ricevono il pagamento, i famosi 1.500 dollari di cui si parlava?
1: Alla fine non ricevono niente
2: Ah.

0: lavoro che realtà come la vostra fanno quando queste persone tornano indietro. Cosa significa riaccogliere e cercare anche di, insomma, rieducare e anche di far riabituare una vita normale delle persone che per diversi mesi, il tempo preciso forse non l'abbiamo menzionato, però per quanto tempo erano lì?
1: Mediamente da 6 mesi a un anno,
0: Ha un impatto
1: tempi
0: poi
1: più.
0: con quei tempi e quelle modalità di lavoro, di violenza anche quotidiana
1: E
0: enorme.
1: poi questo è stato seguito. Dopo la fuga sono riusciti ad arrivare in qualche modo nelle capitali e si sono trovati a vivere in strada, in un paese che non conoscono la lingua, che il loro vantaggio di parlare
0: Certo.
1: l'inglese lì non serviva nella vita normale, nella vita di strada. A vivere in strada alcuni per settimane, anche per 3 mesi, e poi sono stati avvicinati. O loro hanno tentato di raggiungere l'ambasciata keniana, però l'ambasciata keniana ha fatto intervenire la Caritas, anche la Caritas locale ha lavorato molto in questo, però si limitava a poterli
0: Assistere,
1: alloggiare e
0: certo.
1: assistere. Mi parlavano di case della Caritas dove abitualmente c'erano 30 persone, però ce ne stavano 100 e al momento dei pasti venivano distribuiti i pasti a 200-250 persone. Il problema poi era farli ritornare, perché il biglietto aereo per il ritorno bisognava pagarlo. Quindi c'è questa network internazionale che combatte la tratta delle persone che si è attivato ancora cercando, perché si parla che ce ne siano ancora più di 600 keniani e poi gli ugandesi, i nigeriani, i
0: Nigeriani.
1: sudafricani. Si parla di migliaia di persone che sono disperse in Cambogia o nei paesi vicini. Quindi il ritorno
0: Ecco, sì.
1: è drammatico. La prima cosa che succede è cercare di contattare la famiglia, perché assurdamente facevano un lavoro in internet, ma era proibito assolutamente di tentare di contattare chiunque altro. E quindi, e questa è una delle ragioni per cui venivano detratti dei soldi o venivano torturati, venivano isolati per un giorno, 2 giorni dagli altri in punizione. Noi abbiamo avuto il caso emblematico, ma di un insegnante di scuola elementare con moglie e 2 figli che per andare in Cambogia aveva fatto dei debiti, sperando di tornare, lavorare 2 o 3 anni e tornare con un gruzzoletto per poter avviare un'attività in proprio. Invece torna, la moglie dice: non farti più vedere, sei andato via 1 anno e mezzo fa, mi hai lasciato qui con i 2 bambini, sono disperata, ho fatto il possibile per tirarli su, per continuare ad andare avanti nella vita della famiglia, e adesso tu vieni qui a raccontarmi che sei tornato dal Cambogia, non farti neanche vedere in casa. Allora abbiamo dovuto intervenire con i nostri assistenti sociali, andare noi a casa, uno dei nostri assistenti, andare a casa di questa signora e spiegarle che effettivamente il marito era una vittima, non era.
0: Certo.
1: E questo è il problema, loro tornano, si sentono colpevoli.
2: Sentirsi in colpa per essere stati truffati e per essere stati costretti a truffare. La condizione disumana in cui si ritrovano queste persone ci ha fatto pensare a un paragrafo della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, intitolato Spezzare le catene della nuova schiavitù. Così il pontefice parla di quella grave violazione della dignità umana che è la tratta. A volte ci chiediamo cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo. Forse il primo passo è imparare a riconoscere queste storie, le storie di chi viene ingannato, ma anche di chi accoglie, di chi cerca di restituire dignità. Le Scam Cities non sono mondi lontani, vivono dentro il nostro tempo, vivono nelle promesse di guadagni facili, nelle offerte troppo belle per essere vere, oppure nell'illusione che dietro uno schermo possa nascondersi la felicità. I 15 ragazzi accolti da padre Chizzito sono riusciti a tornare a casa. Molti altri, 600, secondo le stime più ottimistiche, sono ancora là. E finché qualcuno continuerà a essere venduto, sfruttato o ingannato, la loro storia riguarderà anche noi. Disarmare l'intelligenza artificiale, disarmare la tecnologia, disarmare il mondo digitale, come ha chiesto Papa Leone, significa anche e soprattutto questo.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Un drone marittimo è esploso nel porto di Costanza, città nel sud-est della Romania, affacciata sul Mar Nero. A riferirlo il Ministero della Difesa locale. Non ci sarebbero feriti. Massima la solidarietà espressa dai vertici dell'Unione Europea. Attacco di droni anche contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo nel Mar d'Azov. 5 le vittime, si tratta di marinai dell'Azerbaigian. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica non è stata in grado di ispezionare gli impianti nucleari iraniani colpiti dalla guerra dello scorso giugno. Lo rivela un rapporto della stessa IAEA che esorta Teheran a rispettare gli obblighi del trattato di non proliferazione nucleare. Esplosione di gas in una miniera di carbone vicino Bogotà, in Colombia. Nell'incidente un lavoratore è morto e altri 6 risultano dispersi. A maggio altri 2 casi analoghi hanno provocato la morte di 13 minatori. L'informazione torna alle 14:00.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, eccoci anche questo venerdì su Radio Vaticana, come tutte le settimane, in replica a lunedì dalle 18.15 fino alle 19, al venerdì in diretta fino alle 14. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, Bruno Orti nella stanza dei bottoni a far funzionare tutto, e oggi nella prima parte di Tracce su Tracce abbiamo in studio come ospite graditissimo psicologo e psicoterapeuta Andrea Montesano. È uscito il suo nuovo libro che si intitola Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, cioè con i Fast Animal e Slow Kids, è un gruppo italiano molto famoso. Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Io ho visto che sei entrato in radio, ti ho presentato agli amici ovviamente della Radio Vaticana, e tutti ti hanno chiesto già un'analisi,
2: una lettura
1: diciamo anche di tutto ciò che ci circonda. Pensa che sia un po' il destino di voi medici, appena qualcuno sa cosa fai, qual è il tuo mestiere.
2: Capita spesso, no? Nel senso che chiaramente una volta individuato un po' il ruolo, dice: ma senti, ma non è che forse io poi ti posso dire quella cosa lì?
1: È come quando i medici vanno al mare, sotto l'ombrellone arriva sempre qualche bagnante che dice: dottore, mi fa male qui, mi fa male. Se ne approfitta. Comunque, devo dire, Andrea ha scritto un libro veramente molto interessante, perché ci fa capire attraverso la lettura di questo libro che l'ascolto dei brani musicali, quelli contemporanei, pop rock, possono diventare uno strumento concreto, utilissimo per capire noi stessi. È così, Andrea?
2: Sì, assolutamente. I brani, le canzoni che ascoltiamo a volte dicono chi siamo molto meglio di noi, no? Se partiamo dai testi e a volte conosciamo anche un po' la vita dell'artista, ci accorgiamo che proprio quella canzone è come se dicesse, come se chi l'ascolta dice: beh, questa parla proprio di me. Evidentemente, essendo una storia, ha a che fare col nostro copione di vita.
1: Assolutamente sì. Allora, visto che questo è un libro che si poggia su tantissime canzoni, ma soprattutto sulla discografia dei FASC, io direi di iniziare subito ad ascoltare una canzone dei Fast Animals and Slow Kids, una canzone che a me piace tantissimo, si intitola Portami con te, e poi ci inoltriamo nella lettura del libro di Andrea e nella sua attività di terapeuta qui a Radio Vaticana.

0: Portami con te, Fast Animals and Slow Kids, all'inizio di questa puntata di Tracce su Tracce su Radio Vaticana. Siamo qui insieme al nostro carissimo amico Andrea Montesano, che presenta il suo libro appena uscito, Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Come mai hai scelto, Andrea, nel tuo esercizio medico, insomma nella tua professione, hai scelto proprio le loro canzoni? Cos'è che ti ha colpito di questa band?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà prima di pensare a cosa scrivere ho detto, beh, sulle canzoni terapeutiche devo trovare qualcosa che possa parlare intanto a qualcuno, e quindi mi sono accorto che queste canzoni intanto parlavano a me. Quando mi sono accorto che avevano un senso per me, mi sono chiesto, beh, i temi trattati all'interno dei testi possono riguardare anche chi potrà leggere questo libro. Allora ho detto, beh, non esiste questa roba qui, loro sono d'accordo, scrivo la prefazione con loro, scrivo il testo su di loro.
0: Senti, loro come hanno reagito? Come sei riuscito a comunicare con loro e come hanno reagito a questa cosa? Anche perché nella prefazione, molto bella devo dire, dei FASC, c'è un'espressione, io me la sono scritta qui sul mio iPad, la band scrive una cosa molto vera: un artista non può pensare di salvare gli altri se prima non salva se stesso. Come siete riusciti a combinare questa cosa? Come è nata questa idea insieme di strutturare anche in un libro ciò che fai nella tua professione medica?
1: L'idea è nata dal poter trovare veramente una spiegazione del perché le canzoni sono terapeutiche. E allora mi sono detto, se loro le hanno scritte, no? Le hanno incise, le suonano, le portano ai concerti, sentiamo loro cosa hanno da dire su questa mia idea. Sono stati molto gentili e attraverso l'etichetta Woodworm loro avevano acquistato già i miei primi due libri precedenti, si erano un po' documentati e hanno detto, beh, in realtà ci fa piacere, mandaci la bozza e siamo contenti. E poi in realtà, confrontandosi con quello che io avevo scritto, ci si sono ritrovati evidentemente, e allora hanno detto, beh, ci fa piacere, scriviamo la prefazione, e soprattutto ci piacerebbe venire con te a presentare il libro dal vivo. Quindi il 29 maggio abbiamo fatto la prima presentazione a Roma, e loro erano impegnati, insomma, con appunto impegni artistici, ma saranno sicuramente presenti in una delle date, per esempio tra Perugia e Bologna. Loro sono umbri, quindi probabilmente Perugia, Bologna, insomma, ci sarà modo di incontrare
0: verso
1: settembre. Sì,
0: beh, suonerete qualcosa insieme, perché poi tu sei anche musicista, diciamolo, no? Sei un bravo chitarrista rock.
1: Sì, sono la chitarra elettrica, quindi l'idea sarebbe di fare veramente qualcosa a chitarra e voce, perché no?
0: Molto bello. Senti, ho tante domande da farti anche riferito a questo libro. Usare le canzoni, uso il verbo usare, ma come dire, attraverso le canzoni capire noi stessi. Ma in un mondo così veloce, dove tutto va, noi andiamo sempre di fretta, no? Una cosa è sentire una canzone, un'altra cosa è ascoltare una canzone e quindi avere la possibilità di ascoltare anche se stessi. Come si riesce a rallentare ad ascoltare una canzone e dunque aver cura anche di se stessi? Non è una cosa facile al mondo di oggi.
1: Non è facile, e tra l'altro è una cosa che io racconto bene nel testo. Cioè, io infatti quello che dico è, non so se le canzoni sono belle o brutte, ma sono veloci. Cioè, un tipo di mondo che ci richiede di essere veloci viene spiegato anche dai brani così un po' veloci, che si susseguono sempre molto brevi, sempre molto molto intensi. La difficoltà sta nel, appunto, rallentare per trovare uno spazio di ascolto che parta prima con quella che è la propria vita, la propria quotidianità, e poi imparare a scegliere quelli che sono i brani che possono, diciamo, che corrispondono a questo rallentare. Cioè, non è così facile, perché la nostra vita va di fretta e le canzoni che ascoltiamo durano sempre molto poco, e quindi il rischio è che questa fretta ci travolga anche nell'ascolto dei brani, mentre invece prendersi un tempo con un brano che magari dura un po' di più e soprattutto che dica qualcosa di importante, di vero, un brano che abbia senso per la nostra vita, ci aiuterebbe sicuramente a rallentare anche nelle nostre giornate.
0: Senti, secondo te esistono, io come critico cerco sempre di sospendere il giudizio morale sulle canzoni, no? Perché in certi casi l'arte con la morale non collimano. Ma secondo te esistono canzoni brutte e canzoni belle, oggettivamente parlando, o è comunque sempre un fatto soggettivo?
1: Io credo che la distinzione non sia tanto fra canzoni belle o brutte, ma sia fra canzoni gradevoli e sgradevoli. Questo ci aiuta a comprendere se una canzone è gradevole, perché. Quindi noi possiamo farci una domanda: ma perché secondo me questa canzone alle mie orecchie è gradevole? A cosa parla? Alle mie emozioni, alla mia storia, ai miei temi? E se è sgradevole, quali sono per esempio i miei parametri culturali? Quali sono le mie idee? Cosa porto dentro per dire questa canzone è sgradevole alle mie orecchie? Perché in realtà se prendiamo il brano come una manifestazione artistica, e quindi di un artista, di un cantante, di un cantautore, come facciamo a dire che è bello o brutto? No? È come dire che un quadro di Caravaggio è brutto, voglio dire, mentre invece se è sgradevole noi abbiamo i parametri per poter spiegare il perché lo è, o se è gradevole c'ha un senso dire che è gradevole.
0: Assolutamente sì. Visto che abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di cose gradevoli e sgradevoli, tu nel libro affronti un tema molto importante che è il senso di colpa. Io adesso vi faccio ascoltare, ascoltiamo insieme anche ad Andrea, questa canzone di David Bowie, si intitola Jump They Say, dove lui parla del senso di colpa riferito al suicidio del suo fratellastro. Quindi ne parliamo appena dopo aver ascoltato questa canzone qui a Radio Vaticana.

0: Canzone molto importante, Jump They Say di David Bowie, tratta da un album sfortunato, forse un po' troppo sottovalutato, Black Tea White Noise. Vabbè, io quando parlo di David Bowie non sono oggettivo, quindi devo stare, come dire, mi devo limitare anche nel commentare la sua arte. Andrea, visto anche la tua attività di psicoterapeuta, David Bowie in questa canzone elabora un grave dramma, il lutto familiare, cioè il suicidio di suo fratello Terry, che avvenne nel 1985. La canzone del 93 ha impiegato 8 anni circa a elaborare questo senso di colpa, anche perché è una canzone, devo dire, molto bella, perché fa capire innanzitutto il peso che le persone fragili portano su di sé, e a volte anche l'importanza di accorgersi di questa difficoltà in famiglia prima che sia troppo tardi.
1: Certo.
0: Io sono convinto che, insomma, nella tua attività medica incontrerai tanti casi del genere. Io mi metto nei panni appunto di un fratello, di una mamma, di un papà che vive una situazione molto difficile a casa. Come è possibile affrontare casi del genere? Insomma, so che adesso entriamo in un argomento piuttosto spinoso.
1: Beh, è spinoso, ma è allo stesso tempo importante per chi lo vive, no? Perché la perdita, chiaramente, di qualsiasi, la lontananza, la mancanza, no? Tutti i temi che riguardano appunto il tema del lutto, sono momenti che richiedono del tempo per essere vissuti, concepiti, elaborati, e quell'aspetto di guarigione è un aspetto che richiede tanta energia per chi lo vive, per il nucleo, per il sistema familiare intorno, ed è un aspetto del quale non bisogna, perché a volte capita anche questo, anche vergognarsi. Cioè, se c'è una perdita è necessario un tempo per piangere la perdita, certo, che porta poi invece a quel fenomeno che è la guarigione, cioè riprendere quei ricordi belli, importanti, e tenerli per sé, perché la mancanza e la lontananza sono due cose diverse. Io porto con me l'esempio, i gesti, le emozioni, tutto quello che mi ha insegnato un amico, un familiare caro. Anche se non è presente, io faccio rivivere in me quella persona che attraverso i miei gesti rimane con me.
0: Assolutamente sì. Senti, tu nel libro hai suddiviso il libro in 18 capitoli, quindi ogni devo dire è un libro piuttosto corposo, ma che secondo me si legge piuttosto velocemente, sarà la mia prossima lettura. E mi ha colpito il 14° capitolo, Dritto al cuore, autoperdonarsi, quindi parliamo del senso di colpa. Come io vedo anche nel confessionale, molto spesso tanti penitenti bloccati dal senso di colpa, cioè, certo, il senso di colpa può servire per spingere il penitente ad accostarsi al sacramento della riconciliazione, però poi di quel senso di colpa non riesce a liberarsene comunque, nonostante la misericordia che lo ha abbracciato e lo ha reso creatura nuova. Questi benedetti sensi di colpa, come possiamo buttarli via?
1: Beh, guarda, il senso di colpa proviene da una voce piccola e nascosta, che è quella del nostro genitore critico. Il genitore critico è quel concetto di analisi transazionale, il modello di psicoterapia, secondo il quale questa critica serve un po' a ricordarci quello che noi non siamo bravi a fare, quello che noi avremmo potuto fare di diverso. Ecco, il senso di colpa a volte si aggancia a questo genitore critico, che non permette l'espressione invece dell'adulto, che è un altro concetto dell'analisi transazionale. L'adulto è quello che guarda nel qui ed ora ed è in grado di scegliere, mettendo da parte questa voce. Perché? Perché mentre sceglie ascolta il bambino. La terza parte del modello dell'analisi transazionale è il bambino, la parte più vitale. Quindi, mettendo, diciamo, da parte quella voce, che è quella critica, e ascoltando il desiderio del bambino, l'adulto riesce a prendere decisioni tenendo conto di quello che pensa, quello che sente e l'ambiente intorno.
0: Cioè, noi abbiamo sempre a che fare con un bambino alla fine.
1: No? E meno male. Meno male, quella parte libera, vera, creativa, vitale. Senza il bambino libero l'adulto funzionerebbe davvero a caso, non tenendo presente invece quelli che sono i bisogni e i desideri, e soprattutto il genitore, perché la parte genitoriale non è detto che per forza critica o normativa, ma è anche affettiva.
0: Certo.
1: C'è quella parte genitoriale affettiva che noi abbiamo introiettato, si dice così, affinché l'adulto può prendersi cura di sé e di chi gli sta intorno.
0: Bellissimo quello che dici. Senti, io vedo nelle relazioni con sia con i colleghi a scuola o comunque con i miei studenti la difficoltà delle relazioni, cioè oggi più che mai abbiamo una sete e fame di relazioni autentiche, eppure facciamo difficoltà. E attraverso la canzone come possiamo capire che siamo in difficoltà? Come una canzone può aiutarci da questo punto di vista?
1: Beh, la canzone in qualche qualche modo riesce a volte a racchiudere quello che noi non riusciamo a dire. Per esempio, in terapia, l'utilizzo della sound therapy a me sotto questo punto di vista è molto utile, perché la difficoltà che il paziente non riesce a nominalizzare, a verbalizzare, a volte diventa silenzio. Allora il punto è, quello che io spesso chiedo è: ma se questo silenzio fosse una canzone, che canzone sarebbe? In questo modo il paziente trova le parole che lui non ha attraverso il brano, e quindi quella difficoltà si scioglie. Da lì il contatto con l'emozione, il contatto con dei pensieri che in quel momento evidentemente forse lo bloccano, ed ecco che la canzone ci dà la possibilità di avere perlomeno una visione diversa di quella che è la difficoltà, quello che è il pensiero. In qualche modo trova parola la canzone, attraverso la canzone il paziente trova parola a quello che è la problematica che a parole lui non riesce a dire, o lei non riesce a dire.
0: Senti, song therapy, no? Quindi la terapia della canzone. Tu hai a che fare con pazienti di diverse età, no? Generazioni diverse, eccetera. C'è differenza tra un giovane che ascolta musica trap o rap o noi anziani che ascoltiamo un certo tipo di musica? Sono sensibilità diverse, modo di approcciarsi alla vita, psicologie diverse?
1: Tantissimo, ci sono delle differenze enormi, perché mi è capitato spesso in terapia che quando qualcuno porta una playlist di canzoni per presentarsi, quelle canzoni dicono chi siamo. Se io ho una persona che si presenta, quindi per esempio un ragazzo, un adolescente, un adulto che si presenta con la propria playlist, quella playlist dice di quella persona.
0: È la sua carta d'identità.
1: È la sua carta d'identità musicale.
0: È come andare dal medico e presentare le analisi del sangue.
1: Esatto,
0: in qualche modo.
1: Questi sono i miei valori, ecco, e da qui io chiaramente posso capire se i valori sono sballati in senso di gusto, no? Nel caso la carta d'identità musicale, oppure se io ascolto un artista piuttosto che un altro, o posso farmi un'idea di quelli che sono i valori, per esempio, della persona davanti. Pensiamo a un ragazzo, porterà della musica trap, chiaramente quella musica e quelle canzoni diranno qualcosa della sua vita, del suo momento di vita nella relazione e col contesto familiare, scolastico, piuttosto che per esempio un adulto in età avanzata che si trova magari a fare un po' i conti della propria vita. Quindi magari un aspetto, a volte mi è capitato, una carta d'identità musicale con della musica leggera, narrativa, il cantautorato italiano, no? Proprio anche per tirare le fila di quello che è stato un percorso fatto fino a quel momento.
0: Poi magari in privato ti chiedo il profilo psicologico di chi ascolta i neomelodici napoletani. Adesso ascoltiamo una bella canzone di Vasco Rossi, Vivere, perché è legata alla tua attività di medico, poi ci spiegherai il perché l'hai scelta e l'hai proposta qui, che è a Radio Vaticana, e noi l'ascoltiamo ben volentieri. Vasco Rossi, Vivere.

0: Ormai sono rare le canzoni dove ci sono dei grandi assoli di chitarra. Per fortuna abbiamo Vasco Rossi in Italia che ce li concede in maniera abbastanza generosa. Vivere di Vasco Rossi, canzone scelta dal nostro dottore preferito, possiamo dirlo, Andrea Montesano, che è qui su Radio Vaticana a presentare canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Andrea, tu ci hai detto che questa canzone in qualche modo ha segnato un po' la tua attività di medico. Puoi, se puoi, dirci qualcosa a riguardo.
1: Sì, diciamo, è un brano che io porto dentro perché mi ricorda tanto la conclusione di un percorso di terapia con un paziente dove effettivamente il tipo di vissuto che era venuto fuori e diciamo, le tematiche affrontate insieme nel percorso l'avevano fino a quel momento veramente tenuto chiuso in una bara. Ecco, anzi in un sarcofago, questo era il termine, il sarcofago pesante, spesso non si può aprire, e quando lo si apre è infinitamente troppo tardi. Il percorso che abbiamo fatto insieme è stato proprio accorgersi di questo sarcofago, di poterlo studiare, capire effettivamente quanto teneva intrappolata questa persona. E piano piano abbiamo cominciato ad aprirlo, a vedere cosa c'era dentro e ad accettare quello che insieme avremmo trovato, perché non tutto quello che chiaramente poi avremmo trovato era qualcosa, certo. Era la collanina d'oro del faraone, oppure era qualcosa contro per esempio il malocchio, no? Tanto per fare un esempio. E piano piano siamo usciti insieme, dico insieme perché può essere, diciamo, un aspetto un po' che collude, però il lavoro di terapia è un lavoro insieme, il lavoro di cura, di terapia è un lavoro insieme, quindi insieme noi piano piano abbiamo ripreso a guardarci fuori da questo sarcofago e la persona ha cominciato veramente a respirare quell'aria che nel sarcofago non respirava più.
0: Che bello. Io spero che si possa respirare leggendo il tuo libro. Ripeto, Andrea Montesano, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, edito da Ancora, che è una coraggiosissima casa editrice. Faccio complimenti a loro che hanno scelto di pubblicare questo libro. Andrea, devi tornare a trovarci assolutamente.
1: Volentieri, volentieri, mi sono divertito tantissimo.
0: Anche noi, complimenti per la tua maglietta, una bellissima maglietta dei Nirvana e in tema, quindi in tutte le librerie trovate Andrea Montesano, seguitelo sui social, perché su Instagram e Facebook è bello poterlo seguire perché è molto intelligente, fa sempre delle proposte piuttosto interessanti. Andrea, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi.
0: E noi andiamo avanti con un'altra canzone dalla Sicilia, Nico Arezzo e Anna Castiglia, sempre a stissa qui a Radio Vaticana.

Ascoltati in sequenza, prima sempre a Stissa di Nico Arezzo con Anna Castiglia, duo siciliano molto molto bravi, di grande talento, una canzone che parla di quando ci rendiamo conto che facciamo sempre gli stessi errori nelle relazioni con il prossimo. Bello per il duo siciliano aver scelto la loro lingua d'origine per dare più forza e verità al racconto delle nostre debolezze. A proposito di fragilità, di debolezze, abbiamo appunto ospitato il dottor Montesano Andrea con il suo libro Canzoni sul lettino. È un libro e sono canzoni da leggere durante la prossima estate. E poi ovviamente in coda Pino Daniele, A me piace o blues, è inutile presentarlo, insomma, disco monumentale, nero a metà, ed è un pezzo che unisce la tradizione di Napoli con il blues americano. Pino Daniele scrisse questo brano per dire chiaramente che voleva rimanere libero e fedele a se stesso. Per lui il blues, e non soltanto per lui, non era solo un ritmo, ma un modo schietto, no, di stare al mondo, senza filtri, senza padroni e senza perdere, ovviamente, la speranza. Presto il nostro Sommo Pontefice si recherà in Spagna per un viaggio apostolico dal 6 al 12 giugno. Noi abbiamo scelto idealmente due canzoni di artisti italiani, però cantate in spagnolo, per accompagnarlo nel suo viaggio verso Madrid, verso la Spagna. È uscito il nuovo disco di Di Martino, L'Improbabile, un disco molto coraggioso, completamente diverso da tutte le sue produzioni precedenti. In questo disco c'è una canzone, Agua Donde Vas, che è un titolo che prende in prestito un verso del poeta García Lorca a proposito di Spagna, ed è una bellissima ballata folk per parlare di quella sete profonda che abbiamo tutti dentro, e ce l'ascoltiamo qui a Tracce su Tracce.

L'acqua diventa il simbolo della purezza in questa canzone di Di Martino, Acqua donde vas, ripeto, titolo preso da una poesia di García Lorca. L'acqua che è il simbolo di quella ricerca di senso che tutti noi facciamo, specialmente oggi che siamo circondati da cose superficiali. È una canzone che invita a cercare ciò che vale davvero. E a proposito di Spagna, di canzoni cantate in spagnolo, Nugenea, duo napoletano, disco meraviglioso People of the Moon che abbiamo già ascoltato in diverse canzoni. Adesso ascoltiamo questa canzone insieme al canto flamenco di María José Liergo. La canzone si intitola Accelera.

Abbiamo invertito le canzoni, adesso invece faremo ascoltare la canzone prima annunciata, quella dei Nugenea insieme a Maria José Liergo. Invece adesso abbiamo ascoltato i Salt, che è un collettivo inglese che non mostra mai i propri volti e fa una musica che unisce il rhythm and blues al gospel moderno. La canzone ascoltata, God Protect Me From My Enemies, Dio proteggi me dai miei nemici e manifesta la tua luce su di me, è il sottotitolo, è una vera richiesta di protezione ispirata ai testi dei Salmi ed è una canzone nata per dare conforto a chi l'ascolta, creando un clima di pace contro le cattiverie e l'invidia che spesso, ahimè, incontriamo nel quotidiano. Ritorniamo di nuovo un po' in Spagna e un po' a Napoli. Nugenea, Maria José Liergo, canzone meravigliosa, Accelera.

Marios e Liergo, artisti che hanno pensato a questa canzone come a uno stimolo, no? A riprendere in mano la nostra vita, il nostro tempo, muovendoci per uscire da quei momenti in cui ci sentiamo spenti o pigri. Sono arrivati sui miei social due messaggi, una è Chiara dalla provincia di Bologna. Buon pomeriggio Don Massimo, sentendo parlare in trasmissione del libro di Montesano, lo abbiamo presentato appunto Canzoni sul lettino, ho pensato a quanto sia difficile oggi trovare il proprio ritmo, a volte la paura ci blocca, questa canzone dei Nugenea mi dà una bella carica per darmi una mossa, siamo ben felici. Poi ci scrive Pietro da Roma, riguardo il pezzo che abbiamo trasmesso prima dei Salt, God Protect Me From My Enemies. Il pezzo dei Salt è bellissimo, sto passando un periodo difficile sul lavoro e sentire questo coro, questo pezzo, mi ricorda che la vera forza non è rispondere male, ma difendere la propria serenità interiore. Grazie per averla passata. In fondo lo diceva San Paolo, che il male si vince soltanto con il bene. Ok, siamo arrivati anche oggi pomeriggio alla fine di questa puntata di Tracce su Tracce. Abbiamo visto come la musica possa aiutarci a capire meglio le nostre fragilità e a non nasconderle, è importante avere qualcuno che ci aiuti a farlo. Le canzoni di oggi ci hanno ricordato che nessuno si salva da solo e che abbiamo sempre bisogno degli altri. Vi salutiamo lasciandovi all'ascolto dell'ultimo brano in scaletta, si intitola Mattone, ed è la canzone di Angelica Bove, tratta dal suo album Tana di quest'anno. È un pezzo molto sincero, dove l'artista racconta come si affronta il dolore per la perdita di un genitore. Il mattone del titolo è proprio quel peso che si sente sul petto quando manca qualcuno. Lei ha voluto dire che questo peso non va cancellato, ma accettato per poter pian pianino tornare a costruire la propria vita. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato e avete anche partecipato alla trasmissione con i vostri messaggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata in replica lunedì prossimo alle 18:15 e trovare il podcast sul sito di Vatican News. Buon fine settimana a tutti.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM. Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie della Radio Vaticana, buon pomeriggio. I titoli: attacchi russi nella zona di Kiev, drone navale esplode in un porto della Romania, scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Il Papa agli studenti tedeschi: vi ispiri la ricerca della verità. Domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il parere degli esperti. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania, mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. Michele Raviar.
2: L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati e sostenendo la richiesta di Zelensky di un incontro con Putin, il quale ha detto che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska con gli USA lo scorso 15 agosto. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare ferite nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Per l'ambasciata russa in Romania si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Mentre Russia e Ucraina hanno annunciato lo scambio di 185 prigionieri, continuano gli attacchi. I droni russi hanno colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Tre persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite.
1: La pagina Vaticana, ricevendo una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano. To Christian
1: humanism. Domani il Papa partirà per il suo quarto viaggio apostolico. Sarà in Spagna dal 6 al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà dedicato a un progetto sociale promosso dalla Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno, poi, a Gran Canaria e a Tenerife, il Papa Leone incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Daniele Piccini ha intervistato il segretario generale di Caritas spagnola sugli aspetti sociali del viaggio del pontefice.
4: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
1: E torniamo agli esteri, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha spiegato le caratteristiche del virus, evidenziando come, a differenza di altri ceppi virali, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
5: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi, come in quel contesto, che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
6: Limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
5: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
1: L'ex base navale jugoslava di Tivet, oggi perla del Montenegro per l'Adriatico a livello turistico, ospita il vertice tra l'Unione Europea e i partner dei Balcani occidentali, in un momento dove Bruxelles considera favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani, sullo sfondo le guerre in Ucraina e Iran che condizionano ogni confronto sul futuro dell'Europa. E con la crisi energetica in corso, in Europa il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione dell'Unione che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. Ieri in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno della produzione di energia nucleare. Per capire di cosa si parla, Marco Guerra ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
7: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni.
8: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
7: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Questo è un problema non da poco.
1: La pagina della cultura a 100 anni dalla morte di Gaudí. Un libro di Armand Puig ne ricostruisce la figura attraverso le fonti. Alla LUMSA di Roma, presentato anche la Newsday, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che il Papa inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudí, vita e opera, il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig i Tàrrec. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano, mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura. Centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudí considerava espressione della creazione divina e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudì, osserva Puck, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
1: L'arma dei carabinieri compie 212 anni. L'opera dei carabinieri, dice il capo dello Stato italiano, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al vivere quotidiano civile. È tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti.

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Pop Today. Insieme a me vi dà il benvenuto anche Bruno Orti dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica. Pop Today è il programma, come sapete, che vi accompagna ogni giorno all'attività del Santo Padre. E in maniera particolare oggi parleremo appunto dell'attività di oggi, ma come sapete da domani il Santo Padre è in viaggio per il suo viaggio apostolico in Spagna, toccherà Madrid, poi Barcellona, poi le Isole Canarie, quindi nei prossimi giorni appunto avremo non soltanto l'appuntamento quotidiano di Pop Today, ma diverse fasce della nostra programmazione appunto per seguire tutte le attività del Papa. Ma incominciamo come facciamo di solito con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede per quel che riguarda appunto l'attività del Santo Padre di questa mattina. Il Papa nel Palazzo Apostolico Vaticano ha ricevuto in udienza il signor Charles Personnaz, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Il signor Personnaz è nato il 9 ottobre 1977, sposato, ha 4 figli, è diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi e ha successivamente ottenuto un diplôme d'études approfondies in storia dell'Université Paris-Sorbonne, dove ha anche conseguito la maîtrise d'histoire. È un ex alunno dell'École nationale d'administration, Motion Léopold Sédar Senghor, e ha ricoperto i seguenti incarichi: prima responsabile dell'ufficio per le attività culturali e museali, direzione della memoria del patrimonio e degli archivi presso il Ministero della Difesa, direzione della memoria del patrimonio e degli archivi presso il Ministero della Difesa per un secondo mandato, e poi segretario generale della direzione dei musei di Francia, direttore dell'associazione per la creazione della Maison de l'Histoire de France presso il Ministero della Cultura, direttore di progetto presso la Delegazione per gli Affari Strategici del Ministero della Difesa, presidente del Fondo per le Scuole d'Oriente, incaricato di missione a titolo volontario presso l'Œuvre d'Orient ed è stato incaricato del controllo dell'audiovisivo pubblico e direttore dell'Institut National du Patrimoine. Il Santo Padre poi nella mattinata di oggi ha ricevuto in udienza il direttore generale dell'UNESCO, il signor Khaled Ahmed El Enani Aliyez, il quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Nel corso dei cordiali colloqui in segreteria di Stato sono stati rilevati i buoni rapporti che esistono tra la Santa Sede e l'UNESCO, che a settembre vedrà la visita del Santo Padre nel contesto del suo viaggio apostolico in Francia. Nel proseguo della conversazione ci si è soffermati sulla necessità di promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso l'educazione. È stata altresì richiamata l'attenzione sull'opportunità e sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale e soprattutto è stata ribadita l'importanza dell'educazione al dialogo tra culture diverse, quale via privilegiata per promuovere la pace, nonché l'esigenza di proteggere il patrimonio culturale dell'umanità. Ancora questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza i vescovi della Conferenza Episcopale del Myanmar in visita ad Elimina Apostolorum. E poi ancora ha ricevuto in udienza il Cardinale Baldassare Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, con i membri del Consiglio Episcopale, e infine le associazioni studentesche cattoliche tedesche. Proprio le parole che il Santo Padre ha rivolto alle associazioni studentesche cattoliche tedesche saranno l'argomento di cui parleremo immediatamente dopo aver ascoltato un'altra canzone che parla proprio in qualche modo di un'eterna gioventù. E ancora Claudio Baglioni, se avete ascoltato anche, se eravate già in ascolto prima dell'inizio della trasmissione, avete sentito appunto già un altro suo brano celeberrimo, Le ragazze dell'Est, e ascoltiamo ora invece la canzone La vita è adesso.

0: E allora veniamo, dopo aver ascoltato appunto la canzone di Claudio Baglioni, veniamo all'incontro che il Santo Padre ha avuto questa mattina con le associazioni studentesche cattoliche tedesche. Il Santo Padre si è rivolto appunto a loro scherzando, parlando appunto a loro anche in tedesco oltre che in inglese, poi appunto in lingua inglese ha invece tenuto il suo discorso. Vi dicevo scherzato perché appunto salutandoli ha detto: mi dicono che i tedeschi sono molto puntuali, e ha aggiunto: ich bin ein Hausländer, quindi appunto sono invece in ritardo, per giustificare un piccolissimo ritardo. Ma veniamo al discorso appunto del Papa, ascoltiamo quindi le sue parole. Il discorso, come vi dicevo, è in lingua inglese.
1: Dear brothers and sisters, welcome, herzlich willkommen. I am told that Germans are very punctual. Ich bin ein Ausländer.
0: Sono appunto uno straniero, quindi non puntuale quanto i tedeschi.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you, members of the German Catholic Student Associations.
0: Cari amici, sono lieto di salutare tutti voi, membri delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, che vi riunite per un convegno comune, la Kartellversammlung, per la prima volta fuori dalla Germania. La vostra decisione di venire qui a Roma, ad Petri Sedem, è motivata dalla fede cattolica che vi definisce, dalla comunione che ci lega come discepoli di Gesù e dalle attività culturali che svolgete. Vorrei riflettere brevemente su questi tre aspetti per rafforzare il vincolo di fratellanza che vi unisce e la vostra comune dedizione alla Chiesa. Per quanto riguarda la vostra identità cattolica, il vostro saldo impegno verso la fede è rispecchiato dai quattro principi che guidano la vostra associazione: religio, scienza, amicizia e patria. Dinanzi al despotismo e alle ideologie del passato, la fede cattolica non è mai stata solo una facciata o un'etichetta, ma piuttosto uno stile di vita da condividere negli ambienti universitari e lavorativi. Come il lievito del Vangelo, la vostra fratellanza continua a crescere sia in ambito scientifico e politico, sia all'interno di diversi circoli accademici, professionali e sociali. Questa dimensione comune delle vostre attività non reca beneficio solo al vostro paese, ma anche a tutta l'Europa, al centro della quale si trova la Germania. A questa centralità geografica, giustamente aggiungete la centralità culturale della persona umana, creatura di Dio e artefice della propria vita. Dinanzi alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovete dedicare una particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità. Nella sua irriducibile espressione di maschio o femmina, la persona umana di fatto è sempre relazionale e limitata, e per questo chiamata a diventare un impegno per sé e un dono per l'altro. Proprio come l'esercizio della ragione, anche la luce della fede illumina le promesse e le illusioni del tempo presente, invitando ogni persona a fare del proprio meglio per contribuire a costruire una società giusta e pacifica. Per quanto riguarda lo spirito di comunione che anima questa iniziativa, sono lieto di ricordare il vostro motto: in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
1: In
0: Queste parole testimoniano i veri fondamenti, il dialogo critico e la costante dedizione che caratterizzano la vostra associazione. Il rapporto tra membri di molte associazioni non si limita alla condivisione della conoscenza, ma diventa stima reciproca. Non è limitato alle idee, ma diventa una pratica collaborativa. Mentre tutti voi seguite Cristo, unico Signore e Maestro di vita, rappresentate i valori cattolici nella società, non come portabandiera di parte, bensì come rappresentanti del bene comune dell'umanità. In Germania, in Italia, nel mondo intero, la stessa fede cattolica rafforza la nostra cooperazione senza scendere a compromessi con le mode del momento, senza anteporre le preferenze individualistiche alla tradizione comune della Chiesa. Nella gioia della fratellanza, vi incoraggio pertanto a promuovere l'evangelizzazione della cultura. Le vostre organizzazioni universitarie attraggono continuamente nuovi giovani perché danno testimonianza di passione, competenza e amicizia cristiana autentica. Per quanto riguarda le varie attività culturali che svolgete nei diversi campi dello studio e del lavoro, vi siete resi conto che non si tratta semplicemente di dedicarsi ad una professione, Beruf, ma di seguire una vocazione. In effetti, la ricerca della verità è un bene che vale la pena desiderare e trasmettere. Quando la perseguiamo con metodo, ci rendiamo conto che nessun campo di studio può essere ridotto a mera speculazione, proprio perché coinvolge l'esercizio sia dell'intelletto sia della volontà. Lo studio è piuttosto un impegno che richiede autodisciplina e conversione, una trasformazione della mente che coltiviamo come un terreno fertile perfezionando i nostri strumenti di lavoro. Facendo del nostro meglio, diventiamo custodi responsabili nella società senza essere sedotti da carriere incentrate sul denaro. Piuttosto, riconosciamo che la cultura è il bene dell'umanità. La verità ci rende liberi, mentre la falsità distorce nomi e cose. Dinanzi a ciò che deumanizza le persone, specialmente i più piccoli tra noi, i poveri, i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano. A tale riguardo vi invito a riflettere profondamente su quanto ha detto Papa Benedetto XVI, un illustre ex membro della vostra associazione. Sviluppate una coerente ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare. L'ecologia integrale, tanto cara a Papa Francesco, mette in luce il fatto che il mondo è pieno di significato e non un'entità inerte da plasmare a proprio piacimento o per sete di potere. Noi, infatti, non siamo un insieme casuale di particelle, ma corpi aperti alla trascendenza, orientando la nostra sete di vita e di giustizia, di saggezza e di amore, scopriamo insieme la verità nel conoscere, nel fare e nel credere. Dopotutto, gli esseri umani sono sempre alla ricerca di Dio ed Egli si è rivelato a noi come nostro Salvatore. Dunque, non è malgrado le nostre attività, ma proprio attraverso ciò che facciamo che instauriamo una relazione con Dio, che diventa un cammino verso la santità. Sì, la missione culturale dei cristiani consiste nell'orientare la società e la storia verso questa vetta d'una vita incentrata su Dio. Per l'intercessione di San Bonifacio, evangelizzatore della Germania, possiate essere testimoni di questa saggezza del Vangelo nella società tedesca ed europea. Con stima per le vostre associazioni, imparto volentieri la mia benedizione apostolica a tutti voi e ai vostri cari.
1: Dankeschön.
0: Queste erano le parole che il Santo Padre ha rivolto questa mattina durante la sua udienza alle associazioni studentesche cattoliche tedesche. Adesso facciamo un'altra pausa musicale, dopodiché Pop Today continuerà con il collega Luca Collodi e parleremo naturalmente del suo viaggio in Spagna domani, appunto della partenza domani del Santo Padre per Madrid e poi Barcellona e le Isole Canarie. Ascoltiamo sempre di Claudio Baglioni un'altra canzone dedicata ai più giovani, il cui titolo è Avrai.

0: 14.40, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana Pop Today. Io sono Luca Collodi, grazie alla collaborazione tecnica di Bruno Orti. Andiamo a parlare, a presentare il quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Questa volta Papa Leone sarà in Spagna, il viaggio inizierà domani e terminerà il 12 di giugno. E noi ci colleghiamo direttamente con il nostro studio mobile che si trova a Madrid, dove il nostro inviato Salvatore Cernuzio è in collegamento diretto grazie alla collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari. Salvatore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E allora inizia questo quarto viaggio apostolico del Papa che tra i tanti valori che rappresenta ha un forte valore sociale.
1: Sì. Il viaggio inizia infatti da Madrid, che è appunto la capitale della Spagna, che naturalmente verrà inaugurato con l'incontro istituzionale nel Palacio Real con il re Felipe e la regina Letizia, ma come primo appuntamento il Papa ha scelto proprio di entrare in quella che è considerata un po' la porta della carità di Madrid, ovvero il centro sedia 24 horas, che è un polo di accoglienza, di integrazione e reintegrazione sociale per tante persone in stato di necessità o senza tetto. Ed è simbolico il fatto che il Papa vada proprio a dare una carezza a queste persone che lottano davvero con la sopravvivenza e che vengono assistite in tutti i loro bisogni H24. E subito dopo proseguirà poi con la veglia in Plaza di Lima e poi da lì una serie di tanti eventi che insomma scandiranno queste prime giornate nella capitale, che proseguirà poi Barcellona e con il gran finale, chiamiamolo così, nelle isole Canarie, con appunto questo arrivo del Papa in quei porti, in quei moli della vergogna come sono stati definiti per tanti anni, che hanno visto condizioni di sovraffollamento e di precarietà per tanti migranti. Quindi sì, una forte impronta sociale, senza dimenticare anche un aspetto caro al Papa, che è quello della missionarietà. La Spagna, nonostante sia un paese che combatte insomma con la Chiesa spagnola, o meglio combatte con una secolarizzazione crescente, è comunque un paese di grande tradizione cattolica, che può vantare anche, no, quella spinta missionaria che si è diffusa in tutto il mondo. E questo sappiamo che è un tema caro al Papa, il Papa che proviene dall'ordine agostiniano e che tra l'altro ha un legame anche molto personale con la Spagna, avendola visitata in passato, si dice anche 50 volte.
0: Salvatore, c'è anche un altro elemento di questo viaggio, l'incontro con i membri del Parlamento.
1: Eh sì, questo è un incontro che sta attirando molto l'attenzione soprattutto dei media locali, perché è già, non è mai accaduto, almeno insomma in questi ultimi viaggi di Leone, che il Papa entrasse in questo tempio insomma delle istituzioni civili. C'è stata un'esigua parte di una certa frangia politica che ha annunciato che non sarà presente, però anche da lì, almeno questo riportano i media locali che stiamo consultando in questi giorni, e come anche tanti altri colleghi insomma di testate spagnole, c'è grande entusiasmo e grande attesa soprattutto per le parole del Papa. In Spagna è forte la polarizzazione politica, quindi un Papa che ha come motto quello dell'unità, cioè tutti siamo uno, insomma si aspetta proprio questo messaggio, quasi come un balsamo diciamo su queste ferite create dalle divisioni.
0: E questo incontro sarà molto importante anche perché avremo, immagino, una riflessione del Papa su come concepire la politica e anche su come chi gestisce il bene comune si deve muovere, soprattutto guardando ai valori cristiani.
1: Esattamente, il Papa, sappiamo, l'abbiamo visto anche nell'ultimo viaggio in Africa in relazione ad alcune polemiche provenienti tra l'altro dal suo paese di origine, gli Stati Uniti. Il Papa ha richiamato proprio la natura del suo messaggio ma anche del suo ministero. Io sono un pastore che annuncia il Vangelo, non sono un politico, quindi certamente le parole del Papa hanno un peso politico, possono cambiare il corso degli eventi e della storia, lo abbiamo visto con tutti i papi di questo secolo, però Leone vediamo come richiama tutto appunto, come dicevi, al valore del Vangelo, cioè da lì si snoda tutto il pensiero, si snodano le riflessioni. Con il messaggio evangelico si può declinare appunto anche quella che insomma è una politica giusta orientata al bene comune, che è una cosa che appunto è molto cara qui agli spagnoli. Poi ognuno la, come dire, la tira politicamente da quelle che sono le sue battaglie, però io credo che ancora appunto non sappiamo insomma cosa dirà il Papa tra due giorni, però credo che il messaggio principale sia proprio quello della unità e soprattutto di veramente pensare anche al bene del popolo, un popolo che, quello spagnolo, vive anche delle profonde disparità. Lo vediamo anche nella capitale, ieri passeggiando con i colleghi, insomma cercando di fare un po' di riprese, vediamo come cambia lo scenario di quartiere in quartiere. Ci sono, c'è il centro storico bellissimo, ma ci sono anche tante situazioni di povertà, appunto citavamo il centro Sedia, dove c'è gente che, a cui mancano i bisogni primari. Quindi anche questo è un messaggio che sicuramente è nel cuore del Papa e che probabilmente verrà anche appunto riportato così davanti a questa platea delle istituzioni spagnole.
0: E proprio questo sarà, come lo che stai dicendo, un tema interessante nel seguire questo viaggio, perché il Papa va in una terra come la Spagna che ha una forte tradizione cattolica, ma come tutti i paesi dell'Europa oggi c'è anche una forte secolarizzazione laica che avanza, e questo sarà una delle chiavi del viaggio. Il Papa darà a questo anche, dedicherà a questo anche delle riflessioni. Altro tema, e chiudiamo il collegamento con Madrid, Salvatore, la tappa di Barcellona, e qui non possiamo non parlare della Basilica della Sagrada Famiglia, perché anche qui il Papa avrà un ruolo importante, una chiesa che viene piano piano, diciamo, costruita, che viene piano piano ultimata, e il Papa inaugurerà un'altra porzione di questa basilica.
1: Sì, sentendo un po' di amici e di colleghi di Barcellona, dicevano: non parlate solo della Sagrada Famiglia, Barcellona è anche altro, quindi riportiamo anche questa loro istanza. Però certamente insomma a livello di attenzione pubblica e anche un po' di simbolismo e di restituzione d'immagine, certamente il Papa in questo capolavoro architettonico sarà una, credo, dei fotogrammi più significativi dell'intero viaggio. Il Papa, come appunto accennavi, inaugurerà la Torre di Gesù, si prepara uno spettacolo di fuochi d'artificio, di luci, quindi davvero sarà un momento emozionante che insomma vivremo in diretta, anche grazie insomma a tutti i vari collegamenti. E soprattutto erano tanti anni, ecco, che un Papa non entrava nella Sagrada Famiglia. È bello che insomma 15 anni dopo Benedetto XVI Leone possa fare il suo ingresso, insomma guardare questo incanto di Gaudì, che tra l'altro sappiamo ricorre anche il centenario della nascita. È in corso anche la causa di beatificazione. In tanti infatti chiedono e si domandano se il Papa potrà fare anche un annuncio da questo punto di vista, ma insomma sono solo delle ipotesi. E Barcellona comunque ha un ricco programma, e come dicevamo insomma non è solo la Sagrada Famiglia, ma ci sarà anche questa visita che credo sarà molto significativa al centro penitenziario Brians 1, e poi la preghiera del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, che sappiamo essere un luogo di culto, un luogo di spiritualità famoso in tutta la Spagna e in tutto il mondo. E poi anche lì una carezza alle realtà di carità e di assistenza, quelle della diocesi appunto di Barcellona, quindi ecco questa forte impronta sociale, pastorale di cui parlavamo proprio all'inizio.
0: Grazie al nostro inviato Salvatore Cernuzio da Madrid, collaborazione tecnica di Patrizio Ciprari, grazie allo studio di Madrid, torniamo a Roma. Buon pomeriggio Salvatore. Torniamo a Roma e cambiamo decisamente pagina, perché andiamo tra poco a Rondine, siamo alla periferia di Arezzo, perché a Rondine è in corso un incontro, Utopic Fest 2026, il Festival Internazionale di Rondine, Cittadella della Pace. Tra poco avremo modo anche di collegarci con un ospite. Per il momento linea alla regia, una pausa musicale.

0: sono rimasto.
1: 14:51, torniamo in studio qui a Roma, andiamo a parlare del Festival Internazionale di Rondine, Cittadella della Pace, Utopic Fest 2026, promosso da Rondine Cittadella della Pace, è in programma fino al prossimo 7 di giugno. Il festival è realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e la collaborazione anche dell'Unione Europea. 4 giorni di incontri, dialoghi, testimonianze, si parla anche di arte, di musica, di sport, di pace in particolare, e il tema è quello dell'inquietudine. Noi salutiamo in collegamento diretto con Arezzo, con Rondine, la dottoressa Manuela Adviri, che è una scrittrice italo-israeliana. Dottoressa, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Abbiamo il collegamento, ancora qualche istante per riprendere il collegamento con Rondine. La dottoressa Dviri ha portato una sua testimonianza, è una scrittrice italo-israeliana, come detto, che nel 1998 ha perso uno dei figli, il figlio minore, che prestava servizio nell'esercito israeliano. È stato ucciso durante un conflitto a fuoco con Hezbollah. E la scrittrice Manuela Dviri ha dedicato tutta la vita alla pace e al dialogo. Dottoressa, dovremmo avere il collegamento. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie. E le chiedo subito, il rapporto israelo-palestinese, lo vediamo, è caratterizzato dalla guerra, che può essere una scelta, però lei sceglie invece la pace, e allora io le chiedo, c'è la possibilità di imporre la pace anche attraverso le vostre esperienze, le vostre testimonianze, i rapporti che pure ci sono pacifici tra israeliani e palestinesi?
2: Guardi, forse la cosa più strana che le posso dire è che l'unica persona in questo modo, in questa realtà, in queste ore, in questi giorni, che può imporre la pace è Trump. Sembrerà strano che io lo dica, ma è Trump che ha le regole del gioco in questo momento. E quindi dipende cosa fa comodo a lui. Se fa comodo a lui, obbligherà i due popoli a mettersi a tavolino, secondo me.
1: Dottoressa Dviri, questo sul piano politico, però andiamo un po' sui territori, su Israele, sulla Palestina. Lei rappresenta quella parte di israeliani in dialogo con i palestinesi, immagino. Ecco, questo dialogo ha la forza di bloccare la guerra, di imporsi anche come società civile?
2: La società civile israeliana potrebbe averne la possibilità,

0: interessato a un progetto di pace con Israele, il Libano sano, così come l'Israele sana è interessata. Bisogna vedere chi sarà al governo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
1: Un'ultima domanda, dottoressa Dviri. Può sembrare una domanda strana, banale, però gliela faccio perché mi ha colpito molto. Stando in Israele, andando in un ristorante, ho visto, ma più volte, che arabi e israeliani mangiano la stessa cucina spesso, al di là poi delle scelte degli israeliani più impegnati sul piano della fede. Allora mi sono chiesto se la gastronomia, può essere una domanda banale, può unire questi due popoli, perché
0: Ma certo,
1: sia israeliani che palestinesi mangiano lo stesso cibo.
0: mangiano lo stesso cibo, respirano la stessa aria, vivono nella stessa terra, hanno gli stessi medici, molto spesso. E in realtà, mentre i palestinesi dicono gli israeliani ci hanno rubato il hummus, ci hanno rubato la tahini, ci hanno rubato il falafel, però alla fine tutti mangiamo queste cose e soprattutto abbiamo regole alimentari simili. Né i palestinesi o comunque i musulmani mangiano maiale, tantomeno gli ebrei ortodossi mangiano il maiale. Quindi abbiamo più di una capacità di mangiare le stesse cose, in realtà mangiamo le stesse cose. E quando i musulmani non trovano cibo halal, cioè kasher, cioè kosher, per i musulmani, vanno nelle macellerie ebraiche, che sono poche fra l'altro, e prendono la macelleria ebraica. E quindi in realtà ci assomigliamo molto più di quanto sembri. E se lei guarda due donne palestinesi osservanti, una donna palestinese osservante e una donna israeliana osservante, sono vestite uguali, con la testa coperta uguale. Quindi
1: E
0: abbiamo
1: anche
0: tante
1: questo
0: cose in
1: è un
0: comune.
1: elemento che anche nel dialogo di pace dovrebbe essere inserito.
0: Ah,
1: Grazie,
0: sì.
1: grazie alla dottoressa
0: Grazie.
1: Manuela Dviri, scrittrice italo-israeliana in collegamento dal Festival Internazionale di Rondine, Cittadella della Pace di Arezzo. Grazie di cuore, dottoressa, buon lavoro.
0: Grazie a lei, buon lavoro a lei.
1: Grazie, e noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Pop Today. Io ringrazio anche la redazione di Radio Vaticana, Michele Raviarda, i colleghi per il collegamento. Ringrazio la collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi è tutto. La linea tra poco torna al collega Rosario Tronnolone. Sono le 14:57 in ascolto di Claudio Baglioni.

Le 15, Marina Tomarro in studio, ricevendo questa mattina una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche e tedesche. Papa Leone è incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi e le mode del momento. La lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania, mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. L'ex base militare jugoslava di Tivet ospita il vertice tra l'Unione Europea e i sei partner dei Balcani occidentali, in un momento in cui a Bruxelles considera particolarmente favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani. E ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano quasi 350 casi confermati di Ebola. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il governo del paese hanno spiegato che l'installazione di un maggior numero di laboratori sta riducendo i tempi necessari per confermare o escludere i casi di Ebola. È tutto, l'informazione torna alle 16:00.

diritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, fino alla fine del mese, fino al 30 giugno, è in corso una grande festa a Roma, la festa della lettura, alla quale naturalmente siamo tutti invitati a partecipare, e in particolare alcuni appuntamenti di questa festa della lettura sconfinano, si chiamano infatti sconfinamenti teatrali. Si parte proprio questa domenica con Isole, guida vagabonda di Roma, dai racconti di Marco Lodoli, si va avanti fino al 25 giugno. Ne parliamo con Chiara Mazza, che è appunto l'organizzatrice di questa festa e che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'intervista e grazie per averci accolto in questo spazio.
0: Allora, intanto raccontiamo perché si vuole festeggiare la lettura e che importanza riveste la lettura.
1: La festa della lettura nasce dal bisogno della nostra associazione Il Talento di Roma di promuovere la lettura come strumento di conoscenza ma anche di comunità. Noi crediamo che attraverso le presentazioni dei libri, le nostre attività, si possa conoscere meglio la città ma anche conoscere meglio chi con noi condivide lo spazio cittadino. Leggere insieme, parlare di libri e promuovere appunto l'abitudine alla lettura è un preciso, come dire, compito, obiettivo che ci siamo dati, perché noi pensiamo che la lettura sia un patrimonio di storie, di conoscenze, di libertà che rende la nostra vita migliore, rende la vita insieme più ordinata e gestibile, anche più bella.
0: Lei diceva anche di conoscere la città, questo significa, ed è molto interessante, anche organizzare questi incontri in luoghi che non sono così in qualche modo immediatamente prevedibili, è così?
1: Sì, Il Talento di Roma, la mia associazione, grazie anche alla collaborazione con il municipio secondo per la festa della lettura e con il municipio primo per una piazza di libri, attraverso le presentazioni in luoghi non classici come le piazze poco conosciute del primo municipio, ma come per quanto riguarda il secondo municipio i mercati, i musei, gli spazi culturali altri, le librerie, insomma cercare di fare questa rete diffusa agli attori, cerca di portare le persone a conoscere la città e anche in qualche modo a mischiarsi nel caos cittadino, un po' prevenendo e combattendo quella che è la tendenza all'isolamento che una grande città come Roma rischia di incentivare. Insomma, una grossa soddisfazione ce la sta dando Libri Tre Banche, che è una rassegna di presentazione all'interno dei mercati rionali, abbiamo molte attese per questi sconfinamenti teatrali nel quartiere del Tiburtino II, che è in piazza Pontida 3. Sono delle casette molto belle di edilizia popolare dei primi anni del Novecento, dove fra gli altri è abitato anche il maestro Manzi.
0: Per quel che riguarda questi sconfinamenti teatrali, leggevo insomma gli autori che verranno presentati in questi 5 appuntamenti, e quindi Marco Lodoli, certo penso alla Guida Vagabonda appunto di Roma, Ennio Flaiano naturalmente, Pierpaolo Pasolini. Resto un attimo sorpreso di trovare Rainer Maria Rilke.
1: Beh, noi abbiamo sempre pensato che la poesia fosse uno dei modi, ecco, per incontrarci all'insegna anche dell'emozione, no? Un conto c'è questa battaglia della promozione della lettura, ma noi tendiamo a non voler perdere la tenerezza, e la poesia è quello spazio di libertà secondo noi, per quanto anche di disciplina, perché la scrittura poetica è una scrittura come dire articolata, e ci affidiamo a Antonella Civale per uno spettacolo tratto da Rainer Maria Rilke, che è per noi il 21 un'occasione di alzare un po' l'asticella, come dire, perché insomma ci aspettiamo, cioè, vorremmo tanto che ci fosse, per tutti gli incontri noi vorremmo che ci fosse tanto pubblico, che fosse partecipato questo posto di Roma poco conosciuto, ma l'incontro con Rilke è un incontro questo ci, come dire, che ci emoziona molto, ecco. Uh-huh. Anche se è la prima volta che facciamo il Pedro Reel, che noi abbiamo fatto cose su Goliardo Sapienza, su Pasolini, con loro li abbiamo lavorato più volte, lo ringraziamo tutte le volte della fiducia, come ringraziamo Elisabetta De Paolo e Stefania Placidi per aver avuto fiducia in questa formula un po' picara di fare un reading in mezzo a un caseggiato, insomma, ad un quartiere, e, però Rilke, insomma, abbiamo grosse attese, ecco.
0: Volevo chiederle qualche cosa sulla suggestione della lettura ad alta voce, perché tutti quanti, appunto, quando pensiamo alla lettura pensiamo ad una dimensione in qualche modo privata, no? Mentale della lettura, ma che cosa significa e come coinvolge invece la lettura fatta ad alta voce, che quindi viene presentata anche ad un pubblico di ascoltatori?
1: Allora, la lettura ad alta voce rientra in quelle esperienze che il Talento di Roma, l'associazione non preceduta, intende incentivare sempre di più, perché noi crediamo che la lettura collettiva, non personale, la scelta e quindi la lettura condivisa attraverso la voce di un altro, che diventa poi esperienza comune, che apre al confronto, sia veramente molto molto importante. Ascoltare qualcuno che legge significa anche in qualche modo essere destinatari delle emozioni di chi legge, essere destinatari di un pezzo di cuore che non si spiega a parole. E noi crediamo che le emozioni siano la base di una costruzione di comunità che in questo momento serve. E poi, in fin dei conti, la lettura ad alta voce ci richiama in qualche modo all'idea di assemblea, no? Di stare insieme intorno alla parola di qualcuno detta, professata insieme. Molto spesso ci sono, specie con i classici o con libri contemporanei che toccano delle corde universali, io penso a Furore di Steinbeck, ci si scopre insieme rispetto alla nudità delle proprie fragilità, della propria vulnerabilità e non solo. E quindi la lettura ad alta voce è importante, oltretutto è scientificamente provato che aiuta a calmare gli animi. E quindi, insomma, noi siamo dei grossi fautori della lettura ad alta voce, dei reading. Spesso durante le presentazioni cambiamo un po' il format rispetto alla presentazione frontale, privilegiamo quando gli autori o gli attori leggono appunto i testi per condividerli con l'auditorium, insomma.
0: Per quel che riguarda gli appuntamenti poi appunto di questi sconfinamenti teatrali, ci sono due giornate, il 20 e il 21 giugno, che appunto sono consecutive e che rappresentano così in qualche modo una particolarità rispetto agli altri appuntamenti.
1: Sì, sono degli appuntamenti off all'interno di una fiera della piccola e media editoria, che è un po' un appuntamento fisso della festa della lettura, che si chiama Foglie in Fiera. È giunta al terzo appuntamento, quest'anno viene fatta all'ex Dogana in via dello Scavo di San Lorenzo 10, e sempre per questa natura diffusa dell'operazione Festa della Lettura avrà come palco scenico appunto sconfinamenti teatrali il 20 e il 21 con Andrea Del Monte e Antonella Civale.
0: Gli altri appuntamenti sono invece il 7 e il 14, quindi appunto questi del 20 e del 21 e il 25 giugno. Bene, grazie allora, grazie a Chiara Mazza, che è la responsabile di questa rassegna, di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato appunto questa festa della letteratura con i suoi sconfinamenti, e ci piace appunto che la lettura abbia mille possibili sconfinamenti. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi, grazie ancora. Un abbraccio, grazie. Arrivederci.

0: E il primo spettacolo che appunto di questi sconfinamenti teatrali, quello del 7 giugno alle ore 19:30, è Isole a zonzo per Roma di Marco Lodoli. Ne è protagonista Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta Elisabetta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto raccontami un po' del tuo incontro con Marco Lodoli, con la sua scrittura.
1: Guarda, Marco Lodoli per me è una persona veramente importante, un incontro importante. Penso che io la prima volta che ebbi a che fare con lui fu nel 1994 e fu allora appunto che lessi una delle sue prime cose, che era Calendarietto, un testo forse meno conosciuto di Marco Lodoli, ma che io ho subito amato moltissimo, e finalmente 3 anni fa sono riuscita a metterlo in scena. Cioè è un piccolo racconto suddiviso in 12 mesi, ma ne ho fatto una piccola opera teatrale insieme a Carla Tutino al contrabbasso. E adesso ho questa occasione, mi è stato chiesto di leggere qualche cosa per questo Festa della Lettura. E quindi ho subito pensato a Isole,
0: che questa guida vagabonda, no? Di...
1: Sì, esatto, che è del 2005, perché ce ne sono 2 edizioni, la prima è del 2005. E in queste isole viene raccontata una Roma veramente diversa, cioè ci sono le parti anche dove si parla del barocco di Roma, dei suoi monumenti, ma ci sono anche le parti meno conosciute, magari anche situazioni anche moderne, anche della Roma attuale. Quindi è l'occhio proprio di Marco Lodoli che vede le cose alla sua maniera, sempre a metà fra realtà e sogno in qualche modo. Quindi ho pensato di fare questo reading insieme a Stefania Placidi, che è una musicista meravigliosa, chitarrista e cantante, che conosce un vastissimo repertorio di canzoni romane. E quindi il reading sarà composto da questi miei racconti, intervallato dagli interventi di Stefania.
0: E c'è un racconto appunto di quelli che eseguirai domenica che vuoi regalarci, o di cui vuoi regalarci un estratto?
1: Come no, molto volentieri. Guarda, i racconti poi sono molto brevi, quindi sono veramente molto godibili, ecco. Anche perché in realtà in una prima fase erano degli articoli che Marco Lodoli scriveva per la Repubblica settimanalmente, e quindi sono molto brevi. Allora, vi leggerò questo molto volentieri.

l'anima della nostra città è liquida. Corre schiumando lungo il fiume che la attraversa, si inoltra nelle antiche terme romane, si arriccia lussuosa tra i marmi delle fontane più ardite e si offre umile dai tanti nasoni di ghisa sparsi sui marciapiedi. Bella e fresca l'acqua buona di Roma dissetta le gole asciutte, rallega lo sguardo con le sue capriole barocche e fa pensare al tempo che fugge via, spinto dal tempo nuovo in un cerchio perenne. L'isola di oggi è una sorgente modesta e generosa. Se vi trovate in piazza di San Salvatore in Lauro, chiamata così per il bosco d'alloro che vi prosperava tanti secoli fa, a sinistra della chiesa da poco restaurata, vedrete incassata nel muro l'unica fontanella per cani di tutto il mondo. Risale al 1579 e fu voluta da Papa Gregorio XIII. A 30 centimetri da terra, un pietoso filo d'acqua sgorga dalla cola di un piccolo leone di marmo che ormai, legato dal tempo e maltrattato dagli uomini, pare un barboncino spelato. Una scritta latina recita: come nel campo marzio un lupo più mansueto di un agnello distribuisce acqua vergine, così in questo luogo un leone più mite di un capretto getta dalla bocca l'onda trasparente cui prosiede una Madonna. È bello che a Roma vi sia una fonte dedicata alla disperata arsura di tanti vagabondi che girano senza cuccia né pace. E se una sera vi fermate un poco nella piazza, forse avrete la fortuna di vedere un randagio sbucare da qualche vicolo e dirigersi verso quel rigagnolo d'agnette. E allora il monumento sarà finalmente completo. Sete e acqua, marmo immobile e coda agitata dalla gratitudine. E il pensiero volerà alle ultime righe di Alonso e i Visionari, il meraviglioso romanzo di Anna Maria Ortese, incentrato sulla figura di un animale metà puma e metà cane, smarrito, inerme e luminoso quanto visto. La vita, come le ombre televisive, non è mai nelle nostre stanze, ma altrove. Così chi cercasse il cucciolo, scruti la notte nel silenzio del mondo, non lo chiami se non sottovoce, ma sempre abbia cura di rinnovare l'acqua della sua ciotola triste. Non visto verrà.

0: questa grazie. È una delle isole.
1: Sì, una delle piccole isole, appunto, di questi luoghi un po' sconosciuti che poi in realtà appunto ci offrono, e Roma ne è piena, no? Di queste,
0: esatto,
1: di queste sorprese.
0: Poi, la bellezza di questo piccolo libro è che chiaramente sono passati 20 anni, parla anche di luoghi che nel tempo si sono modificati, quindi è una preziosa memoria storica di luoghi di Roma.
1: Certo, certo. Bene, allora io ti ringrazio moltissimo, naturalmente, di essere stata in nostra compagnia. Verremo ad applaudirti, quindi ricordiamo l'appuntamento 7 giugno 19:30 nell'8 secondo, Piazza Pontida numero 3. Appunto si svolgerà questo spettacolo di parole e musica con Elisabetta De Palo e con Stefania Placidi, dal titolo Isole a zonzo per Roma, i racconti appunto di Marco Lodoli. Grazie Elisabetta, buon lavoro.
0: Grazie, grazie, a presto.
2: Cambio città.

0: E adesso, cari amici, andiamo a teatro e lo facciamo perché al Teatro di Documenti, a partire da ieri e fino a domenica, è in scena uno spettacolo con la regia di Ennio Coltorti dal titolo Interplay. È un testo di Alma Daddario ispirato alla figura del musicista Charlie Parker. E ci ha raggiunto al telefono Ennio Coltorti, che è l'interprete appunto proprio del personaggio di Charlie Parker in questo Interplay. Intanto benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che incontro è stato allora il suo con un... Intanto lo conosceva il musicista, e come è stato portarlo sulla scena?
1: Beh, sì, non sono uno specialista del jazz, però comunque sì, certo, lo conoscevo, avevo sentito alcune sue esibizioni, però non così a fondo come invece l'abile Daddario è riuscita a farci avere con la sua scrittura, la conoscenza di questo personaggio straordinario, questo, si può dire, questo Mozart del sassofono. L'impatto è stato, come posso dire, sorprendente, perché ci si immagina sempre che siano cose che vengono naturalmente dallo studio della musica, uno suona, fa il musicista e quindi diventa bravo, meno bravo, più o meno affascinante di un altro musicista, ma qui siamo invece in contatto con qualcuno che è andato a esplorare qualcosa di più profondo, distruggendo la propria vita probabilmente, però è andato alla ricerca di un assoluto, non l'assoluto che conosciamo, non è il Dio che tutti noi cerchiamo magari, ma è una specie di demone socratico dentro di lui, che però non riusciva assolutamente a sentire, ma che avrebbe voluto terribilmente sentire. Io questo ho accolto dal testo che mi ha sottoposto Alma, questa ricerca disperata di un essere fragile e potentemente vivo, però talmente vivo, come spesso succede, che si brucia con la luce della vita.
0: E quindi questo di cui parlava, no? Questa fragilità e contemporaneamente questo anelito d'assoluto, è qualcosa che le è capitato di sperimentare nel lavoro d'attore?
1: Ma molto spesso nei grandi personaggi, ma non così, diciamo, questo è un personaggio che si brucia veramente come le falene, si brucia in poco tempo, dando delle emozioni fortissime. Poi lo sappiamo, nella storia dell'arte molti si sono bruciati presto, no? Il Caravaggio, insomma, tutta la storia rock, tutti questi poveri miti della musica rock che poi sono bruciati in breve tempo, quindi è una cosa che capita spesso. Sì, poi ho fatto tanti personaggi, anche in modi diversi si sono bruciati questi personaggi che hanno lasciato un'impronta importante nella storia dell'umanità, però così sinteticamente, così legato, un percorso legato principalmente poi alla musica di Charlie Parker, che te lo fa avvertire, e Alma è stata molto brava a trasportarlo in parlato, in detto, ma in realtà è musicale il suo vivere, e la musica è qualcosa di così legata all'essenza della vita, qualcosa di slegato dal concetto intellettuale, e che ci fa subito sentire dov'è il problema e dov'è la porta, quella porta di cui parla Charlie Parker a un certo punto, quella porta che ci mette in contatto con quell'assoluto, appunto, quel Dio che purtroppo Charlie Parker non vedeva. Non riusciva a credere in questo Dio, accusava questo Dio della morte della sua piccola bambina, ma in realtà l'accusa era, come sempre, insomma, il dolore di non poter riuscire ad arrivarci fino a quel qualcosa che lui non voleva pensare fosse Dio, ma che naturalmente non può essere qualcosa che avvicina a quell'idea lì, certo, a quel concetto,
0: certo,
1: lì.
0: Certo. Bene, io ringrazio moltissimo allora intanto di questa anticipazione, e verremo naturalmente ad applaudirvi al Teatro dei Documenti. Grazie.
1: Grazie a voi e un saluto ad Alma, l'autrice, e al mio collega di viaggio in questa avventura, che è Massimo, una persona stupenda che mi ha fatto molto piacere conoscere, e anche ho avuto modo di stimare nel vedere il percorso artistico che ha fatto. Un caro saluto e a tutti voi.
0: E ascoltiamo allora il sassofono di Charlie Parker in una composizione straordinaria, una di quelle che veramente hanno fatto la storia della musica, ma anche la storia del cinema, perché è la colonna sonora di un film famosissimo del 1944, proprio l'epitome del film noir, È un film di Otto Preminger, il cui titolo è L'ora. In italiano si intitolava invece Vertigine. E il titolo appunto della composizione che ascoltiamo dal sassofono di Charlie Parker è appunto L'ora.

0: E Massimo Napoli è appunto anche lui con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, sulla locandina dello spettacolo appare un'ombra e vorrei dire che probabilmente il personaggio che interpreta in questo spettacolo, che già nel nome richiama appunto qualche cosa di scuro, visto che si chiama Bruno, è un po' una sorta di ombra di Charlie Parker. Come ha affrontato questo personaggio e che cosa l'ha affascinata di questo personaggio?
1: Dunque, diciamo che tecnicamente, e da un punto di vista proprio della scrittura drammaturgica, ritengo che Bruno sia un personaggio speculare a quello di Charlie Parker. Intendo dire che Charlie Parker è un personaggio che si esprime la propria arte attraverso un caos interiore, non indifferente, per arrivare poi a una sorta di razionalità artistica, il suono. Mentre Bruno Werner, questo giornalista, è completamente l'opposto, quindi lo definisco speculare, perché prova a spiegare i fenomeni della vita, quindi dell'arte, attraverso la razionalità. E questo aspetto appunto di ombra è quello che mi affascina maggiormente, perché rispecchia talmente tanto la nostra individualità, il nostro essere, che in qualche modo si associa al personaggio di Charlie Parker in una maniera quasi matematica. Sono come due strade che corrono parallele ma senza mai raggiungersi.
0: Sono anche nell'ambito del lavoro artistico due modi, forse una è una strada in cui si lavora più, come dire, difendendosi, e un'altra invece è una strada in cui si va più ad occhi chiusi.
1: Sì, la strada per difendersi è proprio quella appunto che ci dà, forse è quella intrapresa maggiormente da Bruno Werner, nel senso che attraverso questa sua razionalità, e non solo, qui si affronta anche un altro argomento molto interessante, cioè cercare di spiegare razionalmente che cosa sia l'espressione artistica.
0: Ammesso che si possa,
1: infatti c'è questa sorta di afflato, di tentativo, di cercare di spiegare, ma in realtà è talmente evidente che la formula artistica di Charlie Parker, per rientrare appunto nel tema dello spettacolo, sì, è talmente impossibile definirlo, perché anche nel momento in cui Charlie Parker prova a spiegare che cosa prova, che cosa sente, nel momento in cui si esprime in quella maniera pazzesca di fare musica, e in realtà è quasi incomprensibile per il giornalista, cioè per una mente esclusivamente razionale è quasi incomprensibile capire che cosa sia quell'afflato artistico. E questo è un tema molto dibattuto, molto interessante, molto pregnante, molto affascinante anche per noi artisti affrontare questo tipo di argomento.
0: Bene, noi verremo allora ad applaudirvi questa sera al Teatro dei Documenti in via Nicola Zabaglia 42 con Interplay. Ricordo, un testo di Alma Daddario interpretato da Ennio Coltorti e Massimo Napoli, per la regia di Ennio Coltorti. Grazie allora, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ascoltiamo ancora un altro pezzo di Charlie Parker, un pezzo appunto che è una dimostrazione del suo straordinario virtuosismo. Il titolo è Ornithology.

0: E continuiamo a parlare di musica, anche se cambiamo genere, e lo facciamo per invitare tutti quanti voi ad un concerto che si terrà proprio domani sera, sabato 6 giugno, alle 21, nella Basilica dei Santi 12 Apostoli di Roma. È un concerto organizzato in occasione di un anniversario, di un importantissimo anniversario, cioè il 60° anniversario d'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E il concerto si intitolerà Tu es sacerdos secundum ordine Melchisedec, naturalmente, quindi appunto la formula dell'ordinazione presbiterale, e ne parliamo con il maestro Paolo Tagliaferri, che dirigerà appunto il concerto di domani sera e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie, ben trovato, grazie Rosario, un saluto anche agli amici ascoltatori di Radio Vaticana. Ho pensato di fare questo concerto omaggio, come regalo al maestro Miserax per questo suo anniversario. Il maestro Miserax non ha bisogno di presentazioni radiofoniche, comunque è stato maestro di cappella nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Proprio in Santa Maria Maggiore io l'ho conosciuto, abbiamo collaborato insieme per 8 anni, ero l'organista titolare della Basilica, e ho pensato di fare questo concerto per rendere onore, ecco, diciamo così, al maestro, quindi insomma una sorta di tributo affettuoso e riconoscente ad una figura che ha lasciato un segno importantissimo, fuori dubbio, nella musica sacra e nella vita della Chiesa. Sarà un concerto molto particolare in cui dirigerò il mio coro polifonico, il Canticorum Jubilo, insieme a un ensemble di archi, il Musicus Concentus, e ad un sestetto di ottoni, il Soundtrack Music. All'organo ci sarà il maestro Joseph Solecol, l'organista delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, quello che comunemente viene definito l'organista del Papa. Ecco, quindi diciamo questa presenza impreziosirà ulteriormente una serata che si preannuncia emozionante.
0: Lo credo, ma parlavamo appunto del maestro Miserax, ma lui è anche un compositore oltre ad essere un esecutore.
1: Sì, il maestro Miserax è un sacerdote, musicista, è diciamo la figura del maestro di cappella così come la si intendeva una volta, insomma il sacerdote che fa teologia attraverso la musica, no? Così sono stati tanti illustri monsignori, illustri ecclesiasti del passato. Pensiamo a Lorenzo Perosi, pensiamo a Licinio Refice, suo predecessore alla Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore, pensiamo al maestro Bartolucci, cardinale, poi creato cardinale da Benedetto XVI.
0: E quindi come si renderà omaggio a Miserax? Attraverso quali musiche?
1: Attraverso un concerto di tutte musiche sue. È un programma molto particolare. Io, diciamo, nel comporre il programma di questo concerto mi sono posto una domanda, e cioè: a quale domanda rispondo? Cosa piacerà al pubblico? Cosa piace a me? Cosa piacerà al maestro Miserax? Pensando che al maestro sarebbe andato bene qualsiasi suo brano, ho scelto di rispondere alla domanda: cosa piace a me?
0: Quindi in questo senso è un omaggio molto personale.
1: Sì,
0: anche, no?
1: sì. Io penso che quando si cerca di rispondere alla domanda cosa piace al pubblico, si tende a, come dire, a togliere qualsiasi tipo di personalità dal prodotto che si va confezionando.
0: Sì, e poi ovviamente è una falsa concezione.
1: Esattamente.
0: Pensando di voler piacere al pubblico, in genere si tende a eliminare tutto quello che può essere, tra virgolette, un po' difficile.
1: Esattamente, esattamente. Io per questo motivo nel programma non è presente, per esempio, il celeberrimo Cantate Domino del maestro Miserax, ma ho selezionato i brani proprio che più porto nel cuore. Non so, qualche nota adesso con il programma sotto mano. Elevamini, per esempio, è il brano con cui il maestro Miserax apriva abitualmente i concerti della Cappella Musicale Liberiana, e quindi inserirlo in programma è stato inevitabile. E ci saranno dei brani per solo ottone, dei brani per solo sestetto di ottoni, e sono tutte quelle composizioni che io ho ascoltato per anni dirette dal maestro in basilica prima di alcune solennità. Quindi mi piaceva l'idea di far riascoltare al maestro tutte quelle note che per lui sono sicuramente evocanti dell'attesa, della festa e della tradizione. Poi c'è un Kyrie, un Gloria, un Sanctus e Agnus Dei, che sono di quattro messe diverse, di quattro messe polifoniche diverse del maestro. Ho scelto quelle in cui riconosco con più forza la sua firma. Proprio ci sono dei tratti inconfondibili che mi fanno pensare.
0: Quali sono, per esempio,
1: maestro,
0: questi tratti? Cerchiamo di definirli.
1: Ma una certa, sicuramente un certo rigore, una certa austerità anche nella forma, però anche una dolcezza e un tratto proprio che sono inconfondibili per me, che mi rimandano immediatamente al maestro. Poi c'è l'Anima Christi. L'ho incluso perché questo è particolare, diciamo, il motivo. Mi ha sempre colpito un dettaglio nello studio del maestro, ovvero sopra al suo computer c'è un quadretto con ricamato su un pentagramma un verso dell'Anima Christi, cioè le battute di "In ora mortis me voca me". Ho sempre pensato che probabilmente deve essere un testo che piaceva molto al maestro, e in più devo dire che in quel passaggio lui ha messo delle note che trovo di un lirismo molto cantabile. E poi ovviamente faremo "Tu e sacerdos". Il maestro ha scritto una miriade di "Tu e sacerdos". Quello che ho scelto è un "Tu e sacerdos" che lui scrisse nel 2009 per il 10° anniversario di sacerdozio di Don Antonio Pompili, che è l'attuale parroco della cattedrale di Roma, dove io presto servizio dallo scorso novembre.
0: Invece, nel tuo rapporto proprio con lui, di che cosa gli sei grato? Che cosa hai imparato da lui?
1: È difficile, è una domanda difficile questa che mi fai. Diciamo che per me celebrare questo anniversario, celebrare questi 60 anni di sacerdozio, significa raccontare una storia che non è fatta solamente di musica, ma di vita condivisa, di fiducia e di affetto autentico. Io, quando sono arrivato a Santa Maria Maggiore, ho avuto questa nomina come organista, avevo 21 anni. E non avrei mai immaginato che la provvidenza mi avrebbe portato in Santa Maria Maggiore, che è la basilica papale che alberga nel cuore del mio amatissimo Rione Monti, dove sono nato e cresciuto. Lì ho conosciuto il maestro Miserax, io avevo, ripeto, 21 anni, quindi ero un bambinetto, e da quel momento è iniziato per me un'avventura, un cammino straordinario nella musica sacra. Sono stati 8 anni, dal 2014 sino al 2022, vissuti al suo fianco, quindi imparando ogni giorno cosa significhi essere davvero musicisti, no? Del maestro Miserax tutti conoscono il rigore, la statura accademica, anche la purezza di una razza musicale ormai sempre più rara. Io però, devo dire con grande gratitudine, ho avuto il privilegio di conoscere anche un lato che molte persone non hanno mai visto, ovvero una tenerezza immensa, una tenerezza discreta e quasi nascosta. È una dimensione che vivo con molta consapevolezza nel nostro rapporto, nella nostra relazione, perché racconta veramente un'umanità che va al di là di ogni altra definizione. Mi capita spesso di ripensare agli ultimi anni del maestro come maestro di cappella in Santa Maria Maggiore con la Cappella Musicale Liberiana, non solo ai momenti belli, ai momenti, diciamo così, luminosi, ma anche ai momenti un po' più difficili, quelli che inevitabilmente, no, la vita porta con sé. Il fatto di averli vissuti con lui insieme, come dire, in diretta, penso che abbia reso ancora più forte il nostro legame. Non è solamente un discorso di stima, un discorso di riconoscenza, è qualcosa di più profondo, qualcosa anche, se vogliamo, di più autentico, perché è un affetto umano

0: a onorarlo come merita. Sono felicissimo di poterlo celebrare con questo concerto, con la sua musica, in una location così preziosa come la Basilica dei Santi Apostoli in Roma.
1: Grazie allora, grazie al maestro Paolo Tagliaferri e ricordiamo quindi il concerto di domani sera nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli in Roma, naturalmente, il concerto di musica sacra dal titolo Tu es Sacerdos in occasione del 60° anniversario dell'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E grazie di essere stato con
0: Grazie,
1: noi.
0: grazie a te e grazie a voi.
1: E chiudiamo allora il nostro programma odierno ascoltando una composizione del maestro Valentino Miserax. Si tratta di Ubi Caritas per Sestetto d'Ottoni.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le 16, Marina Tomarro in studio, ricevendo questa mattina una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche e tedesche. Papa Leone ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. E la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania, mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. Putin risponderà alla lettera di Zelensky oggi durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo. Si muove intanto Bruxelles

0: Bruxelles, appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. E l'ex base navale jugoslava di Tivet ospita il vertice tra l'Unione Europea e i sei partner dei Balcani occidentali, in un momento in cui Bruxelles considera particolarmente favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple qui a croyé en les
3: choses, Pantheon et
4: semblance de son,
5: la manière restée.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, Magnifica Humanitas, il dibattito sull'intelligenza artificiale attorno all'enciclica di Papa Leone e poi un focus su cultura e territorio. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Bruno Orti e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722, tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di arte e memoria. Filare il tempo, questo il titolo del progetto inaugurato il 1 giugno a San Cipriano Picentino in provincia di Salerno. Si tratta di un intervento di arte pubblica che intreccia memoria tessile, tradizione pastorale e linguaggi contemporanei, una scultura monumentale in marmo di Carrara, un murales e un'esperienza in realtà aumentata trasformano la piazza centrale del paese in uno spazio narrativo dedicato alla figura della filatrice, alla memoria femminile del lavoro della lana. Per parlarne abbiamo in studio Silvia Scaringella, artista e ideatrice dell'opera. Silvia, benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno.
7: Ecco, iniziamo un po' da questa idea, ecco, dedicare un'opera alla memoria tessile, abbiamo detto, insomma, ma dedicata proprio alla figura della filatrice. Perché?
8: Allora, innanzitutto in questo momento, in quest'epoca, sicuramente io penso che vanno assolutamente riguardate le figure anche simboliche che avevamo una volta e rilanciate in qualche modo in prospettiva futura. Quindi il ragionamento sicuramente parte dalle moire, che sono il passato, presente e futuro, che sfilano le nostre vite, al simbolo poi della filatrice, veramente alla comunità di donne che si ritrovava a lavorare in questo clima domestico e a fabbricare questo filo. E arriva a noi, secondo me, la metafora del filo. In questo momento a me piace dire perché il filo in questo momento storico. Un tappeto è composto da milioni di fili, ognuno dei quali ha il suo compito preciso a configurare una figura e il suo colore preciso. Quindi questa trama del filo mi sembra un po' quello che dovremmo vivere oggi, cioè individuarci anche grazie al passato, ma rispettare ogni alterità, perché quella è l'evoluzione futura che ti fa vedere il grande disegno universale del creato e del creatore in qualche modo. Quindi questa logica del filo e della filatrice come simbolismo fra passato, presente e futuro naturalmente mi appartiene, anche già, diciamo, elaborata con progetti come quello del Parco Archeologico di Segesta, che per cui, insomma, come filo conduttore poi sono riuscita, grazie a Sonia Alfano, Sonia Alfano e Urban 2030, la società Immenso, sono riuscita, insomma, a mettere in pratica poi quest'altro progetto.
7: Certo. Vogliamo anche descriverla un po', quest'opera? Sì.
8: Quest'opera è un fuso in marmo, quindi proprio anche simbolicamente, volutamente, molto anche descrittivo, perché comunque io penso che l'arte si debba anche proprio avvicinare adesso alla gente. E quindi far politica e anche rendere semplice, non banale ma semplice. Quindi qui c'è questo fuso in marmo che si staglia per 2,5 metri, con un filo invece proprio in cotone, in maniera che il filo diventa ancora più simbolico, e 3 farfalle che sono appunto il simbolo della trasformazione e del divenire, perché comunque poi tutta la logica della scultura sta proprio che il tempo diviene, il tempo cambia e ogni epoca ha questa mutazione e deve essere aderente a questa mutazione. Quindi molte volte è meglio guardare questi fili dall'alto che guardarli nel suo nel proprio piccolo individuale. È un po' anche questo il messaggio del tempo che scorre, penso.
7: E questo filo, ecco, possiamo anche equipararlo un po' a un qualcosa che unisce la stessa comunità. In questo caso parliamo di San Cipriano Picentino, però in generale, ecco, l'importanza da un lato dell'arte per unire, in questo caso, e soprattutto poi del messaggio dell'opera d'arte.
8: Certo, io penso che appunto anche le piccole comunità, i piccoli borghi italiani debbano, hanno una forza interiore a se stessi, in realtà anche molto più, possono adottare dei cambiamenti che magari in città non vediamo, perché in città siamo pieni di distrazioni, invece in una fuori c'è ancora quella dimensione dell'ascolto che sicuramente è sostenibile. Quindi essendo anche un progetto appunto sostenibile questo, perché appunto è stato proposto da Urban 2030, che è un no profit che si occupa di sostenibilità, soprattutto insomma sui temi ambientali, ma secondo me la sostenibilità è veramente più ampia, la sostenibilità di vivere in un paese, di correlarsi, la sostenibilità del relazionarsi. Ci sono tante sfumature di sostenibilità, per cui appunto adesso insieme allora siamo riusciti anche a dare questa nuova, diciamo, di relazione e relazione al tempo.
7: La tradizione, la memoria, il tempo, per l'appunto, che però in questo caso si intrecciano, continuando un po' a usare dei termini che riguardano proprio il filare, si intrecciano anche con la modernità, la contemporaneità, il futuro, se pensiamo anche alla tecnologia, perché insomma è un progetto che guarda al passato per rileggere insomma anche il presente, ma con uno sguardo anche al futuro.
8: Beh, certo, se vogliamo solamente pensare a tutto quello che studia la fisica anche quantistica, non fa altro che rivelarci dei sottilissimi fili di intrecci che tutto quanto il creato tengono insieme. Molto diciamo detta in modo semplice, però ecco, il tema del filo, del filare, del tenere unito insieme è un tema ormai molto diffuso anche appunto per le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche.
7: Certo, è la stessa opera consente tramite insomma la realtà aumentata, tramite ormai un codice QR, ormai tutti con gli smartphone possono accedere anche a questo tipo di fruizione, ecco, di fruirne anche a livello digitale.
8: Sì, certo, di fruirne attraverso a livello digitale, grazie appunto a Immenso, che è questa società di sviluppatori che hanno sviluppato questo gioco di intrattenimento sempre basato sul filo, sul filare, sulla tradizione e sulla memoria, che appunto si svolgerà un po' nella piazza inizialmente, ma poi in realtà avrà anche altri collegamenti esterni, quindi uscendo anche insomma dal luogo di nascita.
7: Questo chiaramente è uno dei lavori, uno dei progetti di Silvia Scaringella. In particolare, se dico Silvia, ecco, 2024, concerto con i poveri di Hans Zimmer proprio in Vaticano, in quell'occasione era presente anche un'opera di Silvia Scaringella.
8: Sì, è stata un'emozione incredibile il concerto, ma è stata anche un'emozione incredibile di poter entrare insomma con una piccola ape, che penso che sia un simbolo, dal Mariano al simbolo di comunità, di laboriosità, che un po' tutte le spiritualità appartiene, quindi ho pensato che era l'opera giusta da donare a Papa Francesco, che ricordo con grande dolcezza, e tutto questo fu possibile grazie a HF24. Una società di comunicazione che si stava appunto occupando della comunicazione del concerto dei poveri, che è stato anche quello una grandissima emozione.
7: Esatto, insomma arte anche in quel caso, musica, ma con un messaggio concreto, preciso. Silvia, vogliamo in chiusura anche andare a parlare un po' dei vari lavori, vari progetti che hai curato, che, di cui ti stai occupando, ecco.
8: Allora, io ringrazio sempre che riesco in qualche modo nella mia pratica a occuparmi di arte che riguardi anche della politica e dell'etica, perché penso che non esista arte slegata da questo. E quindi ecco, ringrazio adesso nell'ultimo progetto che sto facendo, è un progetto a Catania con la Fondazione Antonio Presti sul Librino, che appunto andremo piano piano con Azione Maieutica a lavorare con le scuole, e sono 70.000 persone del quartiere Librino, che sta diventando un museo a cielo aperto, portando un'evoluzione culturale dopo 15 anni di lavoro di questo mecenate incredibile, perché i bambini hanno cominciato e ricominciato a sognare dal nulla, perché è importante questo.
7: E d'altronde la funzione, se vogliamo dirla così, insomma, dell'arte è chiaramente la bellezza, osservare queste opere d'arte, ma lo dicevamo prima, da una parte il messaggio dell'opera in sé, dall'altro poi tutto ciò che ne consegue anche a livello pratico, per cui in questo caso anche un intervento diretto sul territorio.
8: Assolutamente, con naturalmente un intervento partecipativo e etico, ma che penso che anche la scultura di San Cipriano poi in qualche modo accompagnerà tutte le notti d'estate e d'inverno dei paesani, e magari in quel momento di dubbio o di dubbio verso la realtà, verso quello che viviamo tutti i giorni, magari quella scultura ricorderà che il tempo si fila a tutti quanti e gli darà il coraggio di ricredere nel proprio sogno che è la vita.
7: Grazie Silvia Scaringella, artista, scultrice, ci ha parlato insomma di quest'opera, ma in generale anche il ruolo importante che svolge l'arte oggi, che ha sempre, se vogliamo, svolto nella storia. Grazie Silvia Scaringella.
8: Grazie a voi, grazie.
7: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Gianmarco, il presidente russo Vladimir Putin risponderà alla lettera di Zelensky oggi durante il suo intervento al Forum Economico a San Pietroburgo. Nella lettera aperta il presidente ucraino aveva richiesto al suo omologo russo un incontro per porre fine al conflitto. Mosca aveva fatto sapere di essere pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti lo scorso 15 agosto in Alaska con la mediazione degli Stati Uniti. La lettera trova anche il sostegno dell'Unione Europea. L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati. Segnali di distensione arrivano per lo scambio di 185 prigionieri militari da ambo le parti e dal primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Yana Lampratova e l'equivalente ucraino Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare la cooperazione. L'incontro, scrive l'agenzia TASS, si è svolto al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia. In particolare, ha sottolineato Lampratova, i due commissari hanno concordato di scambiare liste di cittadini da rimpatriare, di continuare le visite congiunte ai prigionieri di guerra nei due paesi e di consegnare lettere e pacchi dai parenti ai prigionieri di guerra. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo, nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Nessun ferito per l'ambasciata russa in Romania, si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano in un comunicato, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Poche ore dopo è arrivata la conferma di Kiev, il drone esploso è ucraino ed è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina Ucraina, sotto l'effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina Ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, si legge in un post su Facebook della Marina di Kiev. Cambiamo scenario, andiamo in Medio Oriente. Hezbollah afferma di aver compiuto almeno 8 attacchi contro posizioni militari israeliane nel Libano meridionale. Il gruppo ha dichiarato tramite comunicati su Telegram di aver compiuto gli attacchi tra le prime ore del mattino di venerdì e questo pomeriggio. Il gruppo ha affermato che i suoi combattenti hanno lanciato 3 salve di razzi contro veicoli e soldati israeliani nella periferia sud-orientale di Zaftar al-Sharqiya, a circa 85 km da Beirut, 9 km dalla città di Nabatieh. Hezbollah ha anche affermato di aver lanciato colpi di artiglieria contro Yamar al-Shakif e poco dopo una salva di razzi nella stessa località. L'altra salva di due razzi ha colpito Zartar al-Sharqiya. In due attacchi successivi Hezbollah ha affermato di aver utilizzato droni kamikaze contro veicoli militari israeliani. Gli attacchi sono seguiti ai raid aerei e bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
7: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti e torniamo a parlare dell'epidemia di Ebola in Africa. I ministri della salute dei paesi membri della Comunità Economica dell'Africa Orientale hanno deciso di armonizzare le politiche nazionali di sorveglianza dell'Ebola e di istituire una task force regionale per coordinare la risposta all'epidemia. In particolare i ministri hanno deciso di adottare misure comuni di protezione negli aeroporti, porti e nei posti di frontiera terrestri nella regione. La riunione è stata convocata per esaminare l'evoluzione della situazione relativa all'Ebola e fornire un orientamento strategico per una risposta regionale coordinata. Intanto l'installazione di un maggior numero di laboratori sta riducendo i tempi necessari per confermare o escludere i casi di Ebola nell'ambito dell'epidemia all'interno della Repubblica Democratica del Congo Orientale. Lo hanno riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo stesso governo congolese. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato perché il ceppo Bundibugyo desta particolare preoccupazione, soffermandosi sull'assenza di terapie e vaccini specifici, sul rischio di casi importati e sull'importanza di intervenire rapidamente per contenere il focolaio.
3: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi come in quel contesto che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
4: Perché a quasi 20 anni dalla sua scoperta questo ceppo non ha ancora un vaccino dedicato, secondo lei?
3: La situazione è legata al fatto che le epidemie che si sono succedute sono in un contesto dove, triste dirlo, l'aspetto convenienza commerciale non è stata la priorità, ed è un problema che vediamo per tante attività di prevenzione e rispetto a patologie che hanno una localizzazione, una non grande dimensione.
4: Ecco, la storia mostra che l'Ebola tende a rimanere circoscritta in determinate aree, ma secondo lei rappresenta oggi una minaccia per l'Europa?
3: Una potenziale presenza di casi importati, di persone che arrivano da quelle zone a rischio, lo stiamo vedendo, i numeri di italiani che svolgono attività lavorative in quei contesti possono in qualche modo far sì che dei casi secondari sulla base di una dimensione più ampia dell'attuale dei casi nel focolaio. La tristezza della cosa è che, essendo una patologia che si trasmette quando c'è la sintomatologia, che la sintomatologia è grave, fa sì che i pazienti abbiano una minor possibilità di spostarsi. La gravità della patologia è un limite per il virus della sua capacità diffusiva. Ci è andata bene peraltro che ad oggi appunto l'origine anche zoonotica, il contatto anche con queste alcune specie di pipistrelli che ne sono in qualche modo anche portatori al di là della trasmissione interumana, avviene in un contesto remoto, non è lo stesso di una comunità come quella del nostro emisfero.
4: Le limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
3: È importante in tutti i focolai, l'abbiamo visto anche nel recente situazione con l'antivirus, agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via e non riusciamo abbiamo grandi difficoltà a ridurne la portata. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario. Poi ci devono essere aspetti umanitari. Io sono veramente rimasto anche addirittura per quanto riguarda gli americani, che questa nazione non ha voluto prenderseli in carico, e questo mi pare un aspetto che travalica un po' quello che dovrebbe essere l'assistenza alle persone.
7: Cambiamo argomento. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, che verte sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito globale tra esperti di diversi settori che tornano a riflettere sul primato dell'umano e sugli aspetti più controversi di questo cambiamento epocale. I temi centrali che stanno alimentando la discussione riguardano sia questioni etiche, filosofiche e antropologiche, sia risvolti sul piano economico, giuridico, lavorativo e tecnico-scientifico. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, prorettore per l'intelligenza artificiale presso l'Università LUISS di Roma e membro della Commissione del Governo Italiano per l'Intelligenza Artificiale e l'Editoria.
9: Io credo che il contributo della Chiesa Cattolica a questo dibattito sull'intelligenza artificiale sia molto importante, perché non è un contributo tecnico, ma è un contributo profondamente umano. La Chiesa ci ricorda una domanda che spesso non ci facciamo: che cosa significa essere persone, essere umani nell'era delle macchine intelligenti, intelligenti diciamo tra virgolette. Con questa bellissima enciclica la Chiesa offre dei criteri come dignità, bene comune, giustizia, tutela dei più fragili, e poi ci mette in qualche modo anche in guardia da un rischio, che è quello di costruire tecnologie molto potenti ma senza avere una visione dell'umano. In fondo penso che la domanda non è quanto sarà intelligente l'intelligenza artificiale domani, ma la vera domanda è quanto riusciamo noi a restare umani. E in questo c'è un'immagine bellissima nell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare, secondo me, il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e dignità umana possono crescere insieme.
10: Quindi lei, da tecnico, cosa ha apprezzato in particolare di questa enciclica di Papa Leone? Cosa l'ha colpita di più?
9: È la domanda a livello, se vogliamo, antropologico. L'enciclica credo su questo sia molto chiaro. Noi antropomorfizziamo l'intelligenza artificiale. Noi spesso parliamo dell'intelligenza artificiale come se fosse una persona. L'intelligenza artificiale ha detto questo, l'intelligenza artificiale ha fatto questo. Credo che l'enciclica pone proprio chiaramente il fatto che sistemi di intelligenza artificiale non vanno antropomorfizzati. Resta sempre il mistero delle persone umane, e il vero sviluppo umano richiede non di ottimizzare tutto come fanno dei sistemi tecnologici, ma accettare la nostra fragilità, i nostri limiti, che non sono degli errori che le macchine devono correggere. Nessuna macchina può mai sostituire, io credo, lo splendore e la grandezza della persona umana. L'idea che la persona non è misurabile.
10: Ecco, fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
9: La domanda che su cui l'enciclica pone l'attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo. Io penso che la domanda, che è un po' un leitmotiv di questa enciclica, è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? Innanzitutto va considerato che l'automazione che noi stiamo vivendo non è neutrale, no? Non è buona, non è cattiva, ma non è neanche neutrale. E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, quali posti di lavoro spariranno, ma in base alla dignità dei lavoratori. Questa trasformazione che stiamo vivendo sta aumentando o sta diminuendo la dignità del lavoro? Io credo che questa sia una domanda importante che l'enciclica ci fa. L'altro grosso problema è che rispetto al passato c'è il rischio di una nuova precarietà cognitiva. L'intelligenza artificiale può colpire anche professioni qualificate, diciamo. Per la prima volta non ha attaccato, tra virgolette, soltanto il lavoro manuale, no? Oggi rischiano di cambiare profondamente professioni che hanno livelli cognitivi più elevati: avvocati, medici, giornalisti, consulenti, insegnanti. Credo che questo sia un tema molto molto attuale.
10: Un altro aspetto preso in considerazione dall'enciclica è quello educativo. Il Papa dice che bisogna proteggere i nostri giovani dalla promessa di una macchina perfetta e dalla seduzione sottile che fa sembrare inutile il pensiero umano. C'è un tema educativo forte che sottende l'intelligenza artificiale?
9: C'è un tema educativo molto forte. Ci sono delle cose che sono, secondo me, importantissime. La prima è educare al pensiero critico, educare al giudizio. noi viviamo in un momento in cui è veramente difficile distinguere il vero dal falso. Io vedo una foto e dico è vera o è falsa, faccio una domanda e ricevo dell'informazione, informazione vera o informazione falsa. Viviamo in una specie di alluvione in cui abbiamo acqua da tutte le parti, ma dobbiamo ricercare acqua potabile. L'altra cosa è che c'è un terzo rischio, che è quello delle disuguaglianze cognitive. Chi saprà usare bene questi strumenti avrà un vantaggio enorme, chi resterà escluso rischia delle nuove forme di marginalizzazione culturale.
10: E poi c'è la questione dei monopoli, bisogna evitare che questa nuova tecnologia sia appannaggio di poche elite che possono controllare anche il resto della popolazione, possono appunto determinare ciò che è vero e ciò che è falso.
9: Credo che l'enciclica attiri la nostra attenzione su un tema molto importante. Forse oggi, per la prima volta nella storia, abbiamo grandi aziende private che hanno capitalizzazioni di mercato enorme, comprese tra i 2,5 e 5 trilioni di dollari. Il PIL di paesi come Giappone, Germania, India, Regno Unito, Francia, Italia, che sono tra i paesi più ricchi al mondo. Queste aziende hanno una capitalizzazione di mercato enorme, ma non hanno un contratto sociale con nessuno. Hanno un potere, una capacità economica, tecnologica e negoziale enorme. Questi monopoli esercitano un dominio impressionante su tutto il genere umano. Io credo che questo sia qualcosa in cui dobbiamo veramente capire come affrontarla e capire l'impatto di tutto questo sulle nostre vite, no? Queste aziende hanno la capacità di indurre cambiamenti culturali di massa e, arrivando, come diceva lei, in qualche modo a costruire, tra virgolette, una verità sull'essere umano, sulla famiglia, sul mondo. Questo è quello che dobbiamo prendere in considerazione, in seria considerazione.
10: Papa Leone ha chiesto anche di disarmare l'intelligenza artificiale in senso più ampio, ma poi c'è proprio anche un tema relativo agli armamenti, al modo di condurre i conflitti.
9: L'enciclica affronta anche questo tema drammatico della guerra e parla proprio esplicitamente di una pericolosa normalizzazione dei conflitti. Sicuramente queste tecnologie di intelligenza artificiale possono rafforzare la pace, però possono anche industrializzare la guerra, quindi combinazione tra AI e armamenti rischia di produrre forze militari senza limiti, armi autonome, decisioni automatizzate e velocità di attacco incompatibili con il controllo umano. Quindi penso che avere idea di quello che sta succedendo e del contributo all'intelligenza artificiale e cercare di avere in qualche modo delle regole condivise sia molto importante.
10: Si può sperare che l'enciclica di Papa Leone abbia azionato anche una riflessione tra gli addetti ai lavori per rendere l'intelligenza artificiale qualcosa di rivolto al bene comune, all'uomo?
9: Secondo me sì, credo che il messaggio finale dell'enciclica sia molto semplice e molto profondo. L'intelligenza artificiale non è un destino, è una scelta collettiva. Io credo che la vera sfida dell'intelligenza artificiale, questo l'enciclica lo dice molto bene, non è costruire macchine più intelligenti, è evitare di costruire una società che sia meno umana.

0: concorso a Pistoia, la quinta edizione di Libri in Cammino, un ciclo di 6 appuntamenti domenicali che unisce escursionismo, letteratura e convivialità sui sentieri della collina e della montagna pistoiese. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, contribuendo a portare la lettura fuori dagli spazi tradizionali e intrecciarla con il paesaggio e le comunità del territorio. Per parlarne salutiamo Martino Baldi, bibliotecario della Biblioteca San Giorgio, scrittore, poeta, tra gli ideatori e animatori della rassegna. Martino, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie per l'invito e bentrovati tutti.
0: Partiamo proprio da questa rassegna, ecco, Libri in Cammino, la quinta edizione, ma vogliamo raccontare un po' come nasce, ecco, il focus di questa rassegna.
1: Allora, nasce nel 2021, che in occasione dell'anno santo jacopeo, e Pistoia voleva celebrarlo e lo ha celebrato in molti modi. Pistoia è un crocevia di molti cammini, come magari molti ascoltatori sapranno, e in particolare i cammini che la attraversano sono la via Francesca della Sambuca, la Romea Strata, la Romea Germanica Imperiale, il cammino di San Jacopo e il cammino di San Bartolomeo. Noi l'abbiamo voluti un pochino celebrare tutti da biblioteca alla nostra maniera, portando i libri proprio su questi cammini. E quindi l'idea era di parlare di temi che riguardano il camminare, ma anche la spiritualità. In quel caso, proprio avanti, abbiamo allargato la natura, gli stili di vita compatibili, tutto quello che riguarda il bosco, la montagna. Pian piano ci siamo sempre allargati, e la formula però è sempre stata la stessa: andare a parlare di libri sui cammini, nei boschi, nelle colline, nelle montagne, camminando insieme agli autori e fermandosi alla fine dell'incontro, dopo aver camminato, aver presentato il libro, aver parlato dei temi che ci stanno a cuore, anche con un pranzo, che è un po' un modo poi per, come dire, consolidare l'amicizia che si crea anche in queste occasioni. Questa è un po' la formula.
0: E quindi, Martino, un'esperienza a tutto tondo che unisce tante cose diverse, come abbiamo detto, la lettura, la letteratura, i libri, ma anche la scoperta del territorio e anche l'attività fisica, se vogliamo.
1: Sì, l'attività fisica è abbastanza blanda, nel senso che facciamo cose, passeggiate abbastanza leggere, non escursioni, non è la classica escursione di chi la domenica vuol farsi la sua bella escursione e fa 15-20 km la sua camminata in montagna. Per noi l'esperienza è proprio quella di tenere insieme queste cose. Crediamo anche, e questa è una cosa che ci ha fatto unire le cose, che come il camminare e la lettura siano... abbiamo in comune un po' la velocità dell'esperienza, no? Quella velocità lenta che permette di andare a volte anche un po' più in profondità, per cui leggere è un po' camminare dentro se stessi invece di essere sempre corsa dentro le nostre sensazioni, e camminare è anche un po' un modo per leggere l'ambiente, andando allentando quella velocità che di solito ci porta. Quindi tenere queste due cose insieme era per noi un modo per fare un'esperienza a 360 gradi, senza spingerla troppo sul lato appunto fisico dell'esperienza fisica, perché non è quello che cerchiamo, certo. Ma più un'esperienza sensoriale. Sono camminate di circa 4, 5, 6 chilometri, diciamo, camminiamo 2 ore e mezzo, 3 ore a passo abbastanza blando, fermandoci a leggere insieme delle cose dell'autore del giorno, iniziamo a parlare del libro, quindi è una passeggiata, diciamo, anche se comunque a volte le pendenze sono importanti perché ci troviamo anche in montagna.
0: Prossimo appuntamento il 7 giugno.
1: Prossimo appuntamento, ci siamo quasi, tra 2 giorni siamo alla Doganaccia vicino a Cutigliano, e in questo caso parleremo con Francesca Matteoni, che è un'autrice pistoiese, poetessa, scrittrice, saggista, insomma un'autrice che molti ascoltatori probabilmente conoscono. Parleremo del suo ultimo libro uscito per Nottetempo, il focus di questo caso sarà gli animali, e tornano sempre gli animali. Abbiamo parlato recentemente di lupi, abbiamo parlato di serpenti, anche questo modo di vedere un pochino alle specie animali come compagni di viaggio è una cosa che ci accomuna molti dei nostri incontri.
0: Certo, d'altronde immersi nella natura, ecco, le letture saranno anche proprio collegate ai cammini che si faranno.
1: Allora, a volte il libro è strettamente collegato anche alla camminata. Non so, quest'anno abbiamo cominciato per esempio facendo una camminata nel paese di Castagno, dove c'è la più piccola stazione d'Italia, e il libro del giorno era Non era un mostro strano di Gianni Montieri, che parla di treni, di esperienze sui treni, anche nelle sale di aspetto delle stazioni, e parla di Castagno e la cita per una proprio per questa cosa. Quindi delle volte c'è proprio il legame strettamente tra il libro e il luogo. Questo non è sempre possibile, per esempio per Animali Custodi di Storie, che è il libro di domenica, questo non è un luogo specifico, però insomma gli animali nella natura si trovano sempre, ecco.
0: Com'è possibile partecipare allora, Martino, a queste escursioni in lettura?
1: Allora, intanto uno può andare sul sito della Biblioteca San Giorgio, sangiorgio.comune.pistoia.it, e trovare il nostro programma. Da lì ci sono tutte le soluzioni. In breve c'è una doppia iscrizione da fare. Una che viene fatta al Terra in Cammino, che è il nostro partner di questo evento, è un'agenzia che organizza eventi di questo tipo nella natura, camminate, un'agenzia di guide turistiche ambientali, di guide turistiche e ambientali. E scrivendo a libri@terraincammino.it ci si iscrive alla camminata, e questo serve perché abbiamo un numero chiuso per ogni evento, che è quello di 30 persone, il massimo, diciamo, per non disperdersi troppo. L'evento della presentazione invece è liberissimo, se uno interessa soltanto alla presentazione del libro viene a mezzogiorno nel luogo indicato per la presentazione, può naturalmente partecipare. Per il pranzo si chiamano direttamente le strutture con cui abbiamo delle convenzioni, abbiamo un menù unico per tutti, facciamo l'unica tavolata e pranziamo tutti insieme, però la prenotazione va fatta direttamente al locale e nel programma sono indicati i numeri di telefono per ogni incontro, diciamo. Quindi è anche una cosa un pochino modulare, che in certi casi se uno sa di non potersi fermare a pranzo può farla fino a un certo punto. Se uno quel giorno è successo, per esempio abbiamo delle frequentatori assidui che non erano in condizioni fisiche per camminare, ci hanno raggiunto dopo perché comunque volevano continuare questa esperienza con noi. Certo. E ci sono tantissime persone che vengono veramente sempre.
0: Lo ricordiamo, Martino, un'iniziativa che si inserisce nel programma ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026.
1: Sì, era una delle parti, insomma, abbastanza sottolineate questa attenzione alla letteratura che parla anche del nostro ambiente. Abbiamo un altro importante evento, c'è già stato in questo caso, che si chiama Climate Fiction Days, il primo festival italiano dedicato alla letteratura che si occupa di cambiamento climatico. Quindi c'era tutta un filone nel programma della Capitale Italiana del Libro, nel dossier che poi è stato insignito di questo titolo, che si rifaceva a questo rapporto tra libri e ambiente, diciamo, non soltanto natura, ma ambiente tout court.
0: Grazie Martino Baldi, che ci ha raccontato soprattutto, ecco, le peculiarità di questa rassegna, ma ecco il legame importante tra l'arte, la letteratura, in questo caso il territorio e l'ambiente. Grazie Martino Baldi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, vi aspetto.
0: Dal 12 giugno al 5 luglio quattro ville venete aprono le porte al pubblico con un ricco calendario di eventi in programma, masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate. Torna così Sorsi d'Autore, la rassegna che negli anni si è affermata come punto di riferimento nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, coniugando cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche. Un viaggio tra saperi e sapori che attraversa il Veneto più autentico, da un lato le ville venete, cuore della storia economica e sociale del territorio, dall'altro una tradizione enologica rappresentata da vini riconosciuti a livello internazionale. Cuore della rassegna sono gli incontri con l'autore, che partono il 26 giugno a Villa Piva, detta dei Cedri, a Valdobbiadene, con ospite Claudio Amendola. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese.
2: Valdobbiadene ha la fortuna, la possibilità di ospitare uno degli eventi del programma di Sorsi d'Autore da diversi anni. È un'occasione molto importante per Valdobbiadene e per tutto il nostro territorio, perché in una giornata ricca di appuntamenti, di impegni, si promuove la cultura, si promuove l'arte, si promuove il territorio, il paesaggio, non solo per chi abita, per chi vive nel nostro territorio, ma soprattutto per chi viene a visitarlo. E nello specifico il giorno 26 giugno prossimo in Villa dei Cedri, all'interno della villa e del suo parco monumentale, ci saranno alcune iniziative interessanti. Tra tutte avremo un importante ospite, Claudio Amendola, assieme a Luca Telese, per una presentazione del loro libro, delle loro attività, un colloquio di dibattito che coinvolgerà anche i presenti, ma la giornata sarà anche arricchita da attività interessanti che riguardano l'enogastronomia, in primis ovviamente il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco di OCG e poi la cucina con la cioccolateria.
0: Questa data, l'appuntamento, ecco, dal 26 giugno, sindaco, apre di fatto, insomma, un po' con questa data si entra con il vivo della rassegna, con gli incontri per l'appunto con l'autore, il core, ecco, il cuore della rassegna. Una rassegna che a partire proprio dal suo primo appuntamento unisce racconto, spettacolo e degustazione, proprio in una formula capace di coniugare cultura e territorio.
2: Sì, assolutamente il nostro paesaggio valdobbiadene è riconosciuto patrimonio dell'umanità come un sito culturale delle nostre colline, col lavoro dell'uomo in agricoltura, ma è strettamente collegato anche a tutto quello che riguarda l'enogastronomia. Quindi in questa giornata si riassumono tutti quegli elementi che hanno contribuito a rendere il nostro territorio unico al mondo, e per questo ringrazio la Fondazione AIDA per aver creduto anche quest'anno il Valdobbiadene e tutti gli sponsor e i collaboratori di questo evento. Aggiungo che avremo anche un interessante appuntamento nel pomeriggio proprio all'interno del Parco Monumentale di Villa dei Cetri con una giornata, un laboratorio sul giardinaggio che è un altro elemento importante che contribuisce a mantenere il nostro territorio splendido.
0: Ecco, nel corso degli anni la rassegna Sorsi d'Autore ha mostrato, ecco, tutto ciò, il legame con il territorio, oltre insomma a far risaltare quelle che sono le eccellenze stesse del territorio. In base anche alla sua esperienza, ecco, come rispondono i cittadini a tutto questo?
2: La risposta c'è. Se devo guardare indietro negli ultimi 10 anni a quello che è stato lo sviluppo del nostro territorio, è innegabile che la partecipazione da parte di tutti è stata fondamentale, sicuramente con la regia di enti, istituzioni e rappresentanti di categoria, ma in realtà quello che fa la differenza è da un lato la percezione, la consapevolezza di essere all'interno di un territorio patrimonio dell'umanità, dall'altro la volontà da parte di ogni singolo cittadino a contribuire a far sì che questo patrimonio si mantenga e si prosegua negli anni, quindi anche il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di tutte le persone che hanno voluto essere coinvolte e vogliono ancora essere coinvolte in questo percorso che è soprattutto una crescita culturale del nostro territorio, del nostro comune.
0: Le famiglie, le scuole coinvolte, ecco, mi vengono in mente anche i più giovani, i ragazzi, ecco, qual è il loro ruolo all'interno di questa rassegna?
2: I ragazzi giovani hanno fortunatamente un ruolo attivo, propositivo, sono impegnati in prima persona nell'organizzazione, nella gestione degli eventi, ma anche nella loro promozione. Sì, questo è percepito e devo dire la dinamicità che i giovani sanno mettere in quello che fanno, anche grazie all'applicazione di nuove tecnologie, insomma di tutto quello che riguarda la prospettiva futura dei nostri giovani, ecco, questo è un elemento importante di crescita del territorio e anche della stessa rassegna.
0: E chiaramente lo sottolineava anche prima, sindaco, le eccellenze, ecco, del territorio che ancora una volta, insomma, vengono messe in mostra.
2: Sì, questo devo ringraziare oltre alla Fondazione AIDA e la Regione del Veneto che sostiene da anni questa iniziativa e l'Istituto Regionale di Ville Venete. ma anche la scuola enologica Cerletti di Conegliano, che è un attore importante con i ragazzi che studiano e che poi partecipano anche a queste attività in maniera positiva, assieme all'AIS, l'Associazione Italiana dei Sommelier. Insomma, una collaborazione che dà i suoi frutti proprio attraverso questi eventi, che permettono una collaborazione tra istituzioni, enti, mondo dei giovani, delle scuole, e quando poi i risultati sono come sono stati negli anni scorsi e sicuramente sarà anche quest'anno, sono positivi, e chiaro che questo contribuisce a rafforzare ancora di più i legami e la crescita delle nostre comunità.
0: Continuiamo a parlare di arte di territorio. Presso il Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri è in corso la mostra Veder Greco in Etruria. Il progetto esalta il ruolo internazionale di Cerveteri, vera e propria metropoli mediterranea in età arcaica, e il suo rapporto speciale con il mondo greco orientale attraverso l'esposizione di un'ampia varietà di ceramiche di importazione ionica e di opere che ne dimostrano l'influsso sulla produzione locale. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri, Vincenzo Bellelli.
3: Veder Greco in Etruria significa proprio percepire il mondo, interpretarlo e leggerlo da parte degli Etruschi alla greca. C'è stato un incontro di civiltà, quindi i greci hanno recepito in maniera attiva un repertorio di immagini e di storie che hanno fatto proprio, e molte di queste storie poi si basano sul mito greco, che ha valori universali, quindi questo è un po' il senso della mostra.
0: Tante opere che arrivano anche, insomma, da luoghi prestigiosi del mondo, dal Louvre, dal British Museum, quindi insomma un po' di internazionalità in questo progetto.
3: Sì, la mostra nasce da lontano, da un progetto scientifico condiviso con numerose istituzioni italiane ed estere, e non a caso nel comitato scientifico della mostra ci sono curatori museali italiani e stranieri e anche italiani. Molti studiosi. Molte opere sono state prestate da grandi musei italiani e stranieri che hanno nelle proprie collezioni antichità etrusche, in primo luogo il Louvre, ma anche il Museo di Villa Giulia, i Musei Capitolini e il British. Siamo molto soddisfatti della selezione delle opere fatte per la mostra.
0: Una mostra

0: condiviso tra Grecia ed Etruria. Il focus comunque è Cerveteri, perché queste testimonianze vengono tutte da Cerveteri.
1: E dunque, quando si parla anche di arte, sicuramente attrazione per i tanti turisti, visitatori che passano proprio da lì, però ecco, un effetto identitario forte per quanto riguarda anche i cittadini.
0: Sì, è molto giusto quello che lei osserva, perché la mostra è rivolta un po' a tutti, ma in primo luogo alla comunità locale. Cerveteri ha 38.000 abitanti, sono tutti molto fieri della propria identità etrusca, quindi noi ci rivolgiamo a loro, ma anche al turismo di prossimità, poi al turismo internazionale culturale che si muove proprio spinto da questi progetti che approfondiscono alcuni temi.
1: E fino al 31 ottobre sarà possibile visitare la mostra.
0: Sì, la mostra è stata aperta al pubblico appena ieri, il 4 giugno. Fino al 31 ottobre saremo aperti e forse faremo anche qualche apertura il lunedì, che in genere è il giorno riservato alle chiusure, se ne avremo la possibilità.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ricordiamo, domani inizia il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV, per cui seguiremo questo viaggio con tante dirette, tanti programmi, tanti speciali dedicati proprio a questo viaggio apostolico. Grazie da Gianmarco Murroni e un saluto.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Le 17, Marina Tomaro in studio, apriamo con un'ultima ora. Spazio, NASA ad astronauti, prepararsi ad evacuazione per perdita d'aria. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è stato ordinato di prepararsi all'evacuazione a causa di una perdita d'aria in peggioramento. La NASA ha affermato che la perdita si sta verificando nel segmento russo della Stazione Spaziale. E continuiamo, inizia da domani fino al prossimo 12 giugno il quarto viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Il pontefice farà tappa nella capitale Madrid, a Barcellona e alle Canarie. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania, mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. La Russia ha un'economia sovrana e che non è collassata nonostante le sanzioni, lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

Hamburgo. Il comando centrale americano ha negato che la marina iraniana abbia sparato colpi di avvertimento contro navi da guerra statunitensi nel golfo di Oman e le abbia costrette a fuggire. È un falso, si legge in un post social. È tutto, l'informazione torna alle 18:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: E anche oggi sulle frequenze della Radio Vaticana raccontiamo le nostre storie di sport e ci auguriamo che divengano anche le vostre storie di sport, perché dietro ogni storia c'è un esempio, c'è un valore e c'è qualcosa di importante. Valori che Atletica Vaticana, e qui c'è,
3: diciamolo.
2: E qui c'è il nostro presidente Giampaolo Mattei che condivide con me le fatiche
3: e le gioie di questa trasmissione.
2: Sa bene, insomma, perché l'Atletica Vaticana, insomma, si dedica allo sport visto
3: a Roma. Si dice ci riesce.
2: Saluto anche da parte mia Giancarlo Lavella. Tra poco saremo, come tradizione, anche in video sulla piattaforma Facebook, potrete anche rivederci poi su YouTube, ma volevo dare una comunicazione di servizio. Siamo già quasi in fase estiva e d'estate Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, non vi lascerà soli.
3: No. Recupereremo tutte le storie e diciamo le condivisioni più belle di tutta questa stagione, e quindi ci accompagneranno per l'estate fino alla ripresa della proposta di altre storie, di nuove storie.
2: Oh, ma attenzione, non saranno solo delle pure semplici repliche, perché noi le commenteremo, quindi noi saremo qui presenti insieme a voi. Il 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione per i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri consigli. Ma passiamo a presentare, e lo faremo tra poco in video, la nostra ospite in studio, perché oggi a Storia di Sport si vola. Meno 5, 4, 3, 2, 1, tra poco in video. Amici, eccoci di nuovo, salutiamo anche, dopo aver salutato coloro che ci stanno seguendo via radio, anche coloro che ci seguono in video sulla piattaforma Facebook, Giancarlo Lavella, Giampaolo Mattei. Giampaolo Mattei, abbiamo detto prima, oggi a Storia di Sport si vola perché?
3: Si vola perché sono molto contento di poter presentare la nostra ospite, che è una delle saltatrici in alto più forti in assoluto, che, grazie a Dio, è italiana, è la primatista italiana con 2,04 m, Antonietta Di Martino. Antonietta, benvenuta, anche sfidando il traffico di Roma a Palazzo Pio.
4: Buongiorno a tutti. Sono contentissima di essere qui stamattina. Sì, un po' di traffico, ma neanche tanto. Sì, devo dire la verità, sono stata abbastanza fortunata.
3: Andato, vedi. Allora, Antonietta Di Martino, 2,04 m, appunto, primatista italiana, ma c'ha una caratteristica molto, molto davvero straordinaria. Lei è la primatista del mondo del differenziale, cioè la differenza fra la propria altezza e l'asticella che si è superati. Antonietta
2: Lei non è bassa.
3: Appunto, Antonietta è 1,69, tutto dichiarato, ma non è che si può barare nessull'età, nessull'altezza, e ha saltato 2,04, quindi sono 35 centimetri, e nessuno ha fatto meglio, nemmeno l'attuale primatista del mondo. Quindi è un differenziale, insomma, è un bel record.
4: Bello importante. Sì. Diciamo che 35 centimetri sono tanti. Diciamo che io come donna, anche Holm come uomo, che ha 50 centimetri, se non mi sbaglio, lui è straordinario, diciamo che non è proprio un record del mondo dichiarato, però c'è questa
2: tra di voi ve lo riconoscete,
4: sì, anche perché vedere persone che non sono altissime in un mondo di giganti saltare così alto fa sempre un po' impressione.
3: Sì, ecco. Ci diciamo prima che iniziasse la trasmissione che una delle tue avversarie, che hai trovato in pedana tantissime volte, la croata Branka Vlasic, è 1,95, quindi vicino a te, dice, quando salivate sul podio era insomma, la differenza si vedeva.
4: Sì, sì, c'era mia sorella, mi prendeva sempre in giro, perché quando ci presentavano all'inizio tipo delle finali c'era sempre una voragine dove c'ero io, e mia sorella diceva: vabbè, io lo so dallo schermo dove c'è la voragine, ci sei tu, perché le altre erano la Vlasic 95, come hai detto, ma le altre da 90 a 75 la più bassa, perciò quindi, che io ero abbastanza
3: e nonostante questo, titoli, medaglie mondiali, medaglie d'oro in Europa, vittorie e record italiano, ecco. Quindi sì, anche chi non ha tra virgolette il fisico canonico per il salto con l'asta può sì, farlo, quello usato in alto lo può fare.
4: Sì, ma ci sono tante che poi nella storia non erano altissime, ma sono riuscite comunque a saltare misure abbastanza importanti. Io personalmente non, all'inizio per me era un disagio il fatto di essere bassa. Poi da un certo...
3: Sempre bassa tra virgolette.
4: Sì, bassa diciamo tra le saltatrici, sport, ecco. E poi a un certo punto non ho più pensato a questa cosa. Ho detto ok, vabbè, non sono altissima, però... o posso compensare con altro, e infatti sono diventata molto tecnica nel salto, e infatti tanti studiano il mio salto perché effettivamente a livello tecnico è rimasto uno dei migliori, sarebbe stato impossibile per me salire a quelle distanze.
2: Tra l'altro vedete in video questo scudetto che Antonietta ha nella divisa sportiva della Guardia di Finanza, ecco, è proprio lo scudetto del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che ti ha consentito insomma di raggiungere i massimi livelli in questo sport.
4: Nel 2002 sono stata arruolata con il ex comandante Parinello, di cui stavamo parlando.
3: Nostro carissimo amico. Assolutamente.
4: Lui mi volle, diciamo fu anche una scommessa tra virgolette, perché poi mi feci male l'anno dopo. Diciamo ci ho messo tre anni per ingranare, poi da là sono...
3: È andata.
4: Sì, sì.
2: Ecco, quindi lavoravi contemporaneamente nella Guardia di Finanza e poi ti allenavi chiaramente.
4: Ero nel gruppo sportivo.
2: Certo.
4: No, sono nata come gruppo sportivo, ho iniziato solo da atleta, poi dopo, quando ho finito la carriera, sono stata 8 anni al comando provinciale di Salerno.
2: Ecco, il tuo record chiaramente è ancora quello in carica, insomma, diciamo,
4: sì.
2: No? Quello 2,04 ha detto Giampaolo Mattei, ma sei stata tu che hai superato la Simeoni che rappresenta,
4: sì.
2: Insomma, con la sua medaglia d'oro di Mosca,
3: la Simeoni,
2: il top, sì. In questo un po', insomma, un'icona, no? In
3: tra
2: questo
3: l'altro
2: sport.
3: Tu eri nata da 2 mesi quando Sara ha fatto il record del 78.
4: Sì, io sono nata il primo giugno del 78.
3: Auguri,
4: grazie.
3: Primo giugno siamo
4: qualche giorno. Lei poi a luglio, agosto, scusatemi, poi fece...
3: A Brescia, no? Se non sbaglio, a Brescia.
2: 2-0-2.
4: No, lei fece 2-1, che allora fu il record del mondo.
2: Che allora fu il record del mondo.
3: E oggi è 2-10 il record, no? Sì,
4: sì.
3: 2-10 il record del mondo.
4: La Maucic.
3: Sì,
4: la
3: ragazza
4: ucraina. Fatto 2 anni fa.
3: A Parigi l'ha fatto, alle Olimpiadi, se non sbaglio.
4: No, durante un meeting.
3: Durante un meeting sempre.
4: Ora non mi ricordo dove, ma l'ha fatto durante un meeting.
3: 2-10, quindi tanta roba. Sì,
4: 2-10 è tantissimo. Però lei si vedeva che se avesse continuato così sarebbe riuscita comunque
3: a farlo.
4: Negli anni ci hanno provato tanti, compresa la Vlasic, ad esempio,
3: sì.
4: Che l'ha sfiorato varie volte, ma tante altre ci hanno provato e non ci sono mai riuscite. Invece poi alla fine lei è stata brava.
3: Perché il salto in alto è particolare, cioè
4: molto
3: non ci vuole solo, non ci vuole solo la grande prestazione, devi mettere insieme tante cose, no?
4: Sì.
3: Rispetto a un centometrista che magari dà tutto e fa il suo tempo, voi dovete mettere insieme e anche le condizioni ambientali, se c'è all'aperto il vento, se c'è, no,
4: si
3: immagino
4: deve incastrare
3: tutto.
4: Poi un record che durava da tantissimi anni, anche un muro psicologico, poi alla fine, come quando il record della Simeoni, spesso, cioè tanti potevano anche in passato batterlo, però era più una sudditanza, sì. Una sudditanza psicologica che fisica. Perché poi dopo, quando io ho saltato 2-1, poi ci sono state altre due ragazze che comunque hanno superato il muro dei 2 metri.
3: Perché se ho visto bene siete in 4 averlo fatto in Italia. Tu che hai il primato, Sara.
4: Seconda, sì,
3: Sara Elena.
4: Simeoni. Seconda Elena Vallortigara. Terza Sara Simeoni e poi c'è Alessia Tross.
3: Che abbiamo
4: che
3: avuto
4: è sempre
3: ospite Alessia qui.
4: Fiamme Gialle.
3: Sempre Fiamme Gialle, quindi...
4: Perciò poi altre due,
2: ecco,
4: diciamo che ho dato il là per...
2: Un tuo collega nel settore maschile mi diceva che ci sono... all'interno della tecnica Fosbury, chiamiamo così, del ventrale,
4: sì, sì.
2: C'è chi mette in evidenza la sua esplosività muscolare e c'è chi invece lavora sull'agilità.
4: Sì,
2: quindi
4: ci sono vari fattori.
2: Sono due sottotecniche queste? Ecco,
4: ma
2: qual è la tua?
4: Sono delle caratteristiche. Per me era la velocità, perché essendo bassa riuscivo a entrare veloce,
2: certo.
4: E a tenere con la gamba e il puntello per salire. Poi ero molto, diciamo, brava a trasformare la velocità orizzontale in verticale. Questa, diciamo, che era la mia caratteristica migliore, perché riuscivo a non perdere velocità. Nel momento in cui arrivavo allo stacco, poi riuscivo a incanalarla tutta nello stacco. Poi nell'arco ero brava, perché ero abbastanza flessibile, rispettavo i tempi.
3: Ci sono tante cose che vorrei uscissero fuori oggi dalla dialogo.
2: Siccome abbiamo anche il supporto di immagini, sì, che abbiamo registrato, ci dovrebbe essere, ecco, un...
3: questo dovrebbe essere il record italiano,
2: performance.
3: È il 204 di cui parlavamo.
2: Ecco, lo vediamo, Antonietta, fantastico.
4: Infatti io rimasi... ferma, perché per me 204 era
3: 204
4: era un muro, però io in quel momento non pensai che fosse 204.
2: Abbiamo visto l'asticella che tremava, no?
4: Sì, ma c'è
2: ancora la regola che se esci dal materasso prima che l'asticella cada
4: deve stare
2: record è valido,
4: sì, qualche secondo su
2: deve stare, qualche secondo su, certo,
4: e non cadere, perché se cade dopo un secondo
2: ci riproviamo.
4: In genere cade sempre.
3: Sì. No, ci sono
4: se viene toccata in un certo modo, cade.
3: Ecco, tra le tante cose che vorrei che uscissero fuori da questo incontro con Antonietta, c'è innanzitutto la sua capacità di arrivare a questi livelli venendo da una realtà del sud, ce lo possiamo dire, senza nulla, cioè, o pochissimo. Cioè, tu non avevi dove allenarti, cioè, o comunque era difficile a cavare dei terreni trovare spazio per allenarti.
4: Mi allenavo a Salerno, infatti.
3: A Salerno.
4: Salerno, poi per un po' mi sono allenata a Cava, perché mi hanno rifatto un pezzettino della pista. E poi mi allenavo comunque a Formia, perché poi Formia c'era comunque il piscina al coperto, potevo saltare al coperto. Spesso io mi allenavo sotto l'acqua, ma per me era normale.
3: Anzi,
4: io mi divertivo pure ad allenarmi
3: sotto
4: l'acqua.
3: Che in quel momento era dalle primissime 3-4 al mondo di salto in alto. Immagino tutti gli altri, cioè quelli che non sono a livello tuo, come si potevano allenare? Non si potevano allenare, è un miracolo che esca fuori un campione da
4: ma io
3: da
4: penso che
3: storie.
4: Sia penso
3: o,
4: che sia
3: o ci si arrangia.
4: Sì. Se uno sa arrangiarsi da un certo punto di vista, poi riesce ad arrivare. Io non ho mai visto limiti. Non avevo una cosa, cercavo comunque di farla in un'altra maniera. Mi mancavano gli ostacoli, un esempio, andavo sui gradoni, mi mancava...
3: Sui gradoni dello stadio.
4: Non avevo questo, sopperivo con un altro, un'altra cosa... Sono sempre stata molto creativa da questo punto di vista.
3: Diciamo che forse avere tutto magari
4: in cui poi avevo tutto non riuscivo a dare il meglio di me, perché è come se mi addormentavo un po'.
3: Era troppo tutto facile,
4: abituato poi ad avere, cioè a non avere quasi mai niente. Quando poi hai tutto c'è una stasi, invece... Io
3: vale
4: cercavo
3: per la vita,
4: proprio
3: vale per la vita, non solo per il salto in alto, per l'atletica,
4: ma infatti
3: sport.
4: Io nella mia vita mi sono sempre trovata bene, perché sono una che si adatta molto facilmente, sono molto elastica mentalmente. Per me questo è stato, infatti cerco anche di farlo capire a mio figlio.
2: Senti, i nostri ascoltatori che ci seguono e ci comunicano, ci dicono la loro al 335 12 43 722, sono curiosi di sapere, insomma, quando si entra nel mondo dell'atletica, l'atletica è un super sport.
3: È la regina.
2: Cioè, dalla corsa lenta, la corsa veloce, i salti,
3: il
2: lancio dei
4: pesi.
2: C'è tutto. Ecco, com'è che si sceglie e... Tante ragazze lo fanno, da quello che ci hai detto, dai quattro nomi che ci hai detto prima, tante ragazze scelgono il salto in alto.
4: Ma per me è stato un caso, diciamo. Io ho iniziato con gli ostacoli.
3: Qualcosa da saltare comunque.
4: Sì, ho iniziato con gli ostacoli, ho fatto i giochi della gioventù.
2: I
4: 80
2: per...
4: metri. Allora 80. Io iniziai con i giochi della gioventù, andai in due, sono arrivata a due finali nazionali dei giochi della gioventù. Poi contemporaneamente io facevo l'heptathlon, le prove multiple, dove c'era anche l'alto. Per un periodo sono stata proprio una multiplista. Però poi nel 2001, durante un campionato italiano, saltai 1,98 m, allenandomi non in maniera specifica per l'alto. Io facevo le prove multiple, ma allenavo 5 volte a settimana, mi allenavo pochissimo per essere... E da lì poi, io ero una abbastanza anche fragile, mi facevo male spesso, e da lì poi scelsi di fare l'alto. come specialità, perché poi nelle multiple potevo migliorare, ma non quanto nell'alto.
2: Vabbè, ringraziamo Filomena per questa domanda, ringraziamo Paola che ci sta seguendo, ecco, saluta.
4: Grazie Paola.
2: Gianpaolo Mattei, grazie. Giancarlo Larella e Antonietta di Martino. Proseguiamo allora con questa così analisi un po' della tua vita, no? Una vita fatta di sport è qualcosa che toglie qualcosa al resto?
4: Vabbè, sicura...
2: immagino
4: sì,
2: che
4: sì.
2: Gli allenamenti durante una giornata occupino la parte
4: sì, diciamo
2: importante.
4: Che non fai proprio una vita mondana.
2: Esatto.
4: Comunque per fare sport ad alto livello, anche iniziare, sì, puoi avere cioè, amici, esci, però comunque o devi fare le gare, o devi partire, o devi riposare, comunque è un po' limitata. Infatti un po' all'inizio ne soffrivo perché vabbè, a parte che io avevo mio padre era molto è stato
2: gente
4: molto severo,
2: ferro,
4: mamma mia,
2: ferro.
4: Mio padre è stato molto severo nei miei confronti, diciamo che l'atletica per me è stata anche una valvola di sfogo, perché mio padre, io ero la secondogenita, prima figlia femmina.
3: Ah, ecco, fratello maggiore.
2: Quindi avevi
4: praticamente
2: i puntati su di te,
4: mamma
2: cosa
4: mia,
2: fai,
4: sì,
2: con chi vai.
4: Mamma mia. Non voleva che uscissi la sera, è stato abbastanza rigido nei miei confronti. L'atletica mi ha aiutato anche sia a conoscermi e sia a evadere, perché potevo certo. uscire, potevo andare in giro e mi allenavo. Poi lui, devo dire la verità, anche mia madre, non mi hanno mai vietato di fare sport. Ci sono state, diciamo, anche ragazze che io conosco che i genitori non hanno voluto. Mi ricordo quando ero piccola una ragazza, il padre non volle. Io rimasi sconvolta perché è impossibile. Mio padre mi mandava dappertutto, era rigido, però capiva che per me quello
3: valore,
4: poteva essere.
3: Certo.
4: Poi mio padre gli piaceva l'atletica tantissimo, lo sport in generale. E infatti io ringrazio tanto i miei genitori per avermi dato comunque questa libertà di viaggiare, di fare quello che poi volevo fondamentalmente.
3: Sì.
4: Di raggiungere il mio sogno, ecco, perché allora era il mio sogno.
2: Io faccio sempre il parallelo anche con Atletica Vaticana, cioè abbiamo delle saltatrici
3: no.
2: in alto?
3: No. Bisogna essere onesti sulla risposta, non provo manco a dire no, non ne abbiamo. Fra l'altro veniamo adesso dai campionati dei piccoli stati d'Europa, sabato scorso.
4: Ho visto, mi sa,
3: su
4: Instagram.
3: Sì, dove c'era un atleta che vince sempre tutte le edizioni dei piccoli stati, che è Montenegrina, Macedone, Maria Vukovic.
4: Ah sì, ha saltato 98.
3: Sì.
4: Sì. Ho visto il video.
3: Questo lo diciamo a Giancarlo qui vicino a me. No, ma sto scherzando, naturalmente, con la fraternità che ci vuole. È che quando andiamo ai campionati dei piccoli stati ci sono atleti di livello assoluto. Cioè, questa saltatrice argento mondiale ha vinto il argento europeo.
4: Sì, quest'anno alle indoor.
3: Stiamo parlando di un atleta di un valore straordinario. Noi non avevamo in gara nessuno, però nelle altre gare troviamo atleti, per esempio nel lancio del peso, nel lancio del giavellotto, nei 100 metri, troviamo ragazzi e ragazzi di livello olimpico e
2: mondiale.
3: Sì,
2: certo.
3: Sì, perché anche i piccoli stati, che tanto piccoli non sono, perché per esempio nella Bosnia c'è Tuka, uno degli 800 metristi più forti nella storia, insomma ti trovi questi atleti in Albania, c'è la Jega che fa i 3000 siepi, mi pare che anche lei è una medagliata olimpica e mondiale, ecco, ci troviamo a che fare con loro e noi siamo quello che siamo, quindi è anche una grande soddisfazione poter condividere la pista o la pedana a questo livello.
2: Antonietta Di Martino, una curiosità, abbiamo citato Sara Simeoni prima, no? Il record di Sara Simeoni è stato ottenuto quando c'era il passaggio definitivo dal ventrale alla tecnica
4: Fosbury
2: o di schiena, chiamiamo la sua avversaria
4: Ackermann
2: praticava il ventrale.
4: Sì.
2: Oggi c'è ancora qualcuno che
4: no,
2: che
4: nelle gare
2: ventrale.
4: Più importanti
2: è come
4: no.
2: il rovescio a due mani per il tennis.
3: Sì,
2: insomma,
3: è cambiato.
4: Diciamo che sì, alcuni lo fanno tipo
3: per giocare,
4: sì, per allenarsi.
2: Sì.
4: No,
2: ma
4: però
2: sono doti muscolari diverse.
4: Sì, il ventrale era molto di forza.
2: Esatto.
4: Poi la rincorsa era dritta, vabbè, poi l'hanno fatto con la curva, c'è stata un'evoluzione, però la forza.
2: Infatti
4: era
2: c'erano i russi,
4: anzi
2: i sovietici che dominavano
3: sovietici,
2: all'epoca,
3: sì.
2: Che erano tutti molto ben piazzati,
3: sì.
2: Che erano i migliori
3: Sì, sì, sì. Quindi questo è. Invece un'altra caratteristica della tua carriera, è brutto dirlo, sono stati gli infortuni, cioè tu,
4: mamma mia, tanti.
3: Io mi ricordo una volta ci siamo parlati, mi hai detto il tuo obiettivo era riuscire ad avere una stagione senza avere un infortunio, tra l'altro significativo, operazioni e via dicendo.
4: Sì, perché se fossero stati infortuni così per me sarebbero state bazzeccole,
3: sì,
4: cioè.
3: Io ricordo a proposito di Sara Simeoni, in un Golden Gala poco dopo il rientro alle gare di Gianmarco Tamberi, sì, che ha avuto un infortunio importante anche proprio a pochi giorni dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove era il grande favorito. Ecco, e seduti vicino allo stadio olimpico, già stare seduto vicino a Sara Simeoni è tanta roba. Lei mi spiegava a me, che non avevo la competenza per capirla, ma annuivo, qual era il dramma di Gianmarco, cioè dopo un infortunio del genere, cioè tornare a fare certi movimenti col piede, con la caviglia, non solo è impossibile, cioè, ma ci vuole una determinazione, è come se ti... non ritorni più come eri prima. Questo sì, è quello che in pratica diceva Sara di Gianmarco Tamberi, che essendo un cavallo pazzo può fare qualunque cosa, ecco.
4: Sì. Allora io nel 2004 anche io dovevo fare le Olimpiadi, sono stata operata anche io alla caviglia, infatti ho due placche in titanio al lato della caviglia, perché mi hanno ricostruito tutti e tre i legamenti esterni e mi hanno bloccato il collo caviglia, perché avevo un cassetto del 100%. Io dopo ho fatto tutte le corde italiane, dopo questa operazione mi avevano detto che io non potevo
2: più saltare a certi livelli.
4: No, e infatti poi io dissi ok, vabbè, vado, ci provo, e poi alla fine ho fatto comunque sono riuscita a saltare. Io mi ricordo la prima volta che sono entrata in pedana, io allora avevo saltato
2: dopo
4: 98,
2: certo,
4: dopo l'operazione, dopo tutta la riabilitazione, mi ricordo come se fosse ieri, io tremavo,
3: certo,
4: e dovevo fare solo una 2-3 appoggi e staccare dritta dopo aver fatto lungo, dopo aver fatto un po' di cose. E mi ricordo che ero traumatizzata, poi alla fine lo recuperi, se sei forte mentalmente come Gianmarco
3: lo recuperi.
4: Io ad esempio ho fatto 2-4, cioè dopo,
2: certo,
4: ho fatto tutti gli record italiani,
2: certo.
4: A un certo punto ho capito che quella cosa la dovevo superare, perché sennò per me sarebbe stata una cosa che mi avrebbe bloccato la carriera, non avrei più saltato. E da lì ho capito che dovevo mettere da parte la paura. O usarla,
3: che è umano, dopo un infortunio del genere rifare lo stesso gesto
4: dopo tutto quello che avevo passato per capire che c'era la caviglia.
2: Invece Gianpaolo, raccontaci un po' insieme ad Antonietta la storia di una medaglia consegnata 10 anni dopo.
3: Questa è una cosa,
2: che è un argomento che poi ci introduce al nostro ospite telefonico che
3: poco. Questa è una cosa straordinaria che
2: introduci e poi voglio sentire Antonietta.
3: Che Antonietta ha vissuto sulla sua pelle, quindi molto meglio di me lo dirà. Praticamente lei, dopo 10 anni da un campionato del mondo, a Doha nel 2019, riceve a Doha nel 2019 la medaglia che avrebbe dovuto ricevere su un podio
2: del 2009,
3: perché nel frattempo era stata squalificata un'atleta che l'aveva preceduta, mi pare che era giunta seconda, che è Anna Cicerova, che è un'atleta russa, tra l'altro, che ha incrociato mille volte sulle pedane Antonietta, è stata squalificata per doping, e quindi dopo 10 anni viene ridata la medaglia ad Antonietta, con tutto il rovescio della medaglia: da una parte la giustizia che arriva, dall'altra parte, e quindi anche un segno di speranza, perché alla fine
2: parte è una gioia soffocata.
3: D'altra parte è una gioia soffocata.
2: Ecco, Antonietta, ma cioè, scoprirono 10 anni dopo che la Cicerova si era dopata, perché se no se l'avano scoperto prima.
3: L'hanno scoperta dopo
2: per
3: Pechino, vero?
2: Se
3: non sbaglio,
2: potevano dare prima.
4: Non ricordo precisamente, ma dopo 2-3 anni da Berlino 2009, dai mondiali, però lei poi ha fatto vari ricorsi, perché non voleva mollare l'osso, non voleva mollare la medaglia, e sono passati vari anni, fino a quando poi ha dovuto per forza deporre le armi.
2: Quindi è quella stessa medaglia che era di proprietà di Anna Cicerova, che è stata presa e data a te, non hanno stampato un'altra,
4: era quarta, praticamente la medaglia della Cicerova è stata data ad Ariane Friedrich, la tedesca.
2: Certo.
4: E poi Ariane mi ha mandato la sua medaglia, e poi io ho scelto di ricevere.
2: Quindi ci fu un passaggio sia dell'argento che del bronzo.
3: E in quell'occasione vinse la Vlasic.
4: Sì.
3: Ecco, torniamo alla vinse la Vlasic. E questa cosa, tu c'hai sicuramente, non lo so, non sono mai stato a casa tua, c'hai sicuramente un medagliere con lui.
4: No,
3: non ce l'hai,
4: io
3: sbagliato.
4: Le vado
3: però quella medaglia è diversa? cioè, la vedi in maniera diversa, la medaglia restituita, diciamo così, chiamiamola.
4: Ma guarda, io mi ricordo che quando arrivai quarta non ero proprio felicissima. Vabbè, certo. Meglio quinta, sì. Perché quarta è brutta essere ai piedi. E diciamo che mi è rimasto un po' di amare in bocca, perché giustamente poi salire sul podio, quello è poi il sogno dell'atleta.
3: Eh beh, certo.
4: Però dopo tanti anni io infatti scelsi di andare a Doha a ricevere la medaglia, perché io dovevo salire sul podio. Infatti certo. Ero l'unica, perché Ariane aveva scelto di riceverla a un meeting di Berlino. E poi la Vlasic no, perché
3: non,
4: la Vlasic
3: non cambiava nulla, lei aveva già loro, sì.
4: Però un po' quando la guardo è strano, perché è mia, ma
3: è particolare.
4: È strano, sì. Sì, perché non l'ho vissuta veramente in toto. Però è comunque una medaglia mondiale. Con quella io sono riuscita in tre mondiali consecutivi a salire sul podio in tre mondiali consecutivi, cosa difficile.
3: Difficile, sì, per la continuità di questo tipo. Sì. Sì. Ecco, questa cosa del doping, ora al di là del discorso di Anna Cicerova, cioè il doping, cioè, molti atleti ci dicono anche. Io me ne non sono sorpreso che alle volte succeda questo. Cioè,
4: diciamo
3: che
4: un po' noi qualcosa vediamo, sì. Però c'è solo il sospetto.
3: Certo, non è che poi non sta nemmeno all'atleta andare a fare l'indagine.
4: Ma infatti, io non ho mai. Quando mi diceva, ma tu che pensi? Io penso a me.
3: Sì.
4: Devo andare in pedana e saltare.
3: Però c'è questa cosa, diciamo, del pensiero, no? Quando vieni superata ti dispiace. Cioè, se vieni sconfitta lealmente, ci sta. Brava l'avversaria. Ma quando non c'è la lealtà, insomma, tutti i valori di cui noi parliamo vengono travolti.
4: Parliamo, io durante le Olimpiadi di Pechino, io sono arrivata in finale in undicesima. Io come invece poi con le varie squalifiche ora sono settima.
3: Ma troppo, cioè, ci siamo al podio anche lì.
4: Tutte squalificate.
3: Quelli che poi vengono trovati, ora non vogliamo fare le polemiche, quelli che vengono tra virgolette beccati, come si dice nel
4: perciò là poi non puoi farci nulla. Però io all'epoca non ci pensavo proprio. Non ero una che diceva quella è dopata, quella è così. No, io. Ok, e in pedana bisogna batterla.
3: È regolare, bisogna batterla, sì.
4: È regolare, ora allora, poi sta alla sua coscienza.
2: Raccontiamo quanto è importante la lealtà e il fair play nello sport, e per questo ci siamo collegati. Anzi, salutiamo anche la nostra regia, Damiano Caprio per la regia audio e Gabriele Di Domenico per quella video. Siamo collegati con il premio Fair Play.
3: Premio Fair Play, sì. Dovremmo avere in linea Alessandro Lancione. Alessandro, ci sei? Benvenuto su Radio Vaticana e Vatican News.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno Giancarlo, buongiorno
3: Ciao.
0: Giampaolo.
3: Antonietta la conosci.
0: Mi permetto di salutare Antonietta Di Martino, che so che sta in lì studio.
3: Della famiglia delle fiamme gialle. Allora, senti, allora, vediamo se sbaglio mi correggi. Proprio adesso, fatto a mezzogiorno, nel Salone d'Onore del CONI, dove tu sei in questo momento in collegamento, viene assegnato il premio Menarini Fair Play Giovani 2026 a tre, appunto, giovani atleti che si sono particolarmente distinti proprio per dei gesti di fair play. E ne stavamo parlando adesso con Antonietta della sua vicenda della medaglia restituita per il doping. Ce ne vuole tanto di fair play, lì devi proprio fare delle overdosi di fair play. Allora, il premio Giovani è una categoria speciale dedicata a questo premio, che festeggia quest'anno i 30 anni. E in questi 30 anni ha premiato circa 400 atleti di valore straordinario. Adesso vado a memoria, ma nell'atletica Edwin Moses, cioè Robetta come si dice a Roma, quindi dei giganti straordinari, un elenco. Pietro Mennea, l'elenco sarebbe Blanca Vlasic, torniamo con Blanca. Allora, dedicato alle nuove generazioni di sportivi che si sono appunto distinti per gesti di correttezza, rispetto e lealtà, spesso anteponendo questi valori al loro risultato agonistico. I vincitori di quest'anno, a cui appunto tra poco verrà dato il premio al Salone d'Onore del CONI, sono Alberto Belluzzi per la scherma, Gloria Tanaburri per l'equitazione e Matteo Pasqualetti per il volley. Alessandro, tu hai vicino i nostri tre giovani vincitori, due, tre, uno?
0: Sì, esatto, no, li abbiamo tutti e tre, sono qui davanti a noi, e io partirei subito nel passati al collegamento uno dei ragazzi.
3: Vai.
0: Per galanteria inizierei con Gloria, la nostra amazzone, e eccola qui, te la passo.
3: Gloria, benvenuta a Radio Vaticana.
5: Buongiorno, grazie mille.
3: E complimenti per il premio innanzitutto.
5: Grazie.
3: Senti,
5: grazie,
3: ce la racconti tu la storia? Io ho qui le motivazioni ufficiali. Dimmi tu, se la vuoi raccontare tu forse è meglio, sei la protagonista.
5: Purtroppo ai mondiali del 2025 Giovanni Cavalli, la mia avversaria.
2: Stiamo parlando di equitazione.
3: Equitazione,
2: eh?
3: Sì.
5: Sì, sì, di endurance, a 3 chilometri dall'arrivo è caduta insieme al cavallo. E purtroppo è rimasta incosciente, perciò io sono scesa immediatamente, ho chiamato i soccorsi e ho atteso 40 minuti insieme a lei, tenendola diciamo calma e tranquilla finché non sono arrivati diciamo appunto i soccorsi per aiutarla, e poi ho potuto riprendere la mia gara, ecco.
3: Naturalmente la gara compromessa a quel punto, ma consapevolmente compromessa.
5: Sì, sì, assolutamente. Non, sinceramente nella gara non era più importante per me era importante la salute della donna, ecco.
3: Certo. Ecco, tu la conoscevi questa tua avversaria, ma a questo punto immagino anche amica, perché dopo questo gesto magari sarete rimaste anche in contatto.
5: Assolutamente no, io non la conoscevo perché faceva parte della squadra dell'Inghilterra. Però adesso comunque siamo rimasti in contatto anche con il marito, ogni tanto ecco ci sentiamo, chiacchieriamo un po'.
3: Ah, che bello vedere.
2: Allora, chi ci passi adesso invece degli altri premiati?
5: Alberto.
3: E quindi siamo della scherma.
2: Alberto Belluzzi.
6: Buongiorno.
2: Qual è la tua storia di fair play, Alberto?
6: La mia storia è a metà marzo ai campionati Under 23 di scherma nazionali. E eravamo in un girone da 7 e finito il girone, avevo concluso con 3 vittorie e 3 sconfitte. Andando a guardare la classifica ero più in alto rispetto al mio punteggio, perché ero nei primi 20. E perché avevano sbagliato a mettere nel tabellone, avevano scritto 4 vittorie e una sola sconfitta invece delle reali, quindi c'è stato un errore arbitrale. Sono andato insieme al mio maestro a notificare l'errore in direzione di torneo, e per una, due, tre volte ci hanno detto che non era possibile più cambiare il tabellone, perché stavano già formando, certo, le eliminazioni dirette. E dopo un po' che abbiamo insistito, hanno chiamato anche l'altro atleta, gli hanno chiesto quanto fosse finito il nostro assalto. Lui ha confermato la mia versione, che era a suo favore, e hanno notificato la cosa.
2: E quindi tu di buon grado hai rinunciato a questo regalo,
3: sì,
2: che ti avevano fatto,
3: che te arrivato, sì,
2: dandoti una classifica superiore a quella che meritavi. Non tutti l'avrebbero fatto,
3: no? No.
5: Sì, sì, esatto,
2: i calciatori devono imparare da,
3: diciamo,
2: questo.
3: Diciamo che quelli che si buttano in area per prendere il rigore non l'avrebbero fatto. Ecco, diciamo, ci noti c'è una nota polemica? Sì, molto evidente. Complimenti davvero, Alberto.
2: E manca il terzo premiato, chi è? Matteo Pasqualetti.
6: Glielo passo subito, arrivederci.
3: Grazie.
2: Matteo, ci sei?
3: Ma che bel collegamento, mi piace tantissimo questo collegamento. Matteo, benvenuto.
7: Sì, grazie, buongiorno.
3: Tu vieni invece dal volley, quanti anni hai?
7: Sì, 11.
3: 11, sei il più giovane dei tre secondo me, vero? Almeno dal tono di voce.
7: Sì.
3: Ecco, raccontaci perché ti danno questo premio?
7: Mi danno questo premio perché alle Final Six di pallavolo Under 12... E stavamo facendo una partita io con la Virtus e contro San Marino, e allora io vado a muro e tocco la palla ed esce fuori. Allora l'arbitro ci dà il punto a noi perché non l'aveva visto, e allora gli faccio cenno che l'ho toccata.
3: Ah, vedi, quindi ha riconosciuto, come dire, il tocco, ma anche questo non è scontato, assolutamente non è scontato. Quindi abbiamo 3 ragazzi che vincono questo premio Fair Play, e davvero giovanissimi.
2: Tornerei ad ascoltare ancora, prima di salutarci, Alessandro Lancione.
3: Insomma, c'è chi ha rinunciato a una vittoria per ristabilire la classifica, c'è chi ha interrotto la propria gara per soccorrere un avversario ferito, e c'è chi ha scelto appunto a muro la correttezza nel volley nel momento decisivo della partita. Quindi hanno scelto la lealtà davanti a una vittoria facile, diciamo così, vero? Alessandro, non so se tu vuoi aggiungere o concludere qualcosa su questi 3 ragazzi.
8: Eccoci,
3: no, dico Alessandro, quindi non so se vuoi concludere con un pensiero su, anche tu sei uomo di sport, vieni
2: anche,
3: dallo sport.
2: Anche una mini storia di questo premio.
3: Sì. Ecco, sì, ecco, se ci dici qualcosa in più anche su quello che avverrà fra pochi minuti al CONI con i 3 ragazzi.
8: Sì, assolutamente, adesso al CONI verranno svelati i nominativi di quelli che saranno premiati
0: nella serata del 2 luglio a Firenze.
3: Diciamo gli assoluti, il premio assoluto, questo sarebbe quello di Firenze.
0: Sì. Il premio assoluto, diciamo, ma delle varie categorie, ci sono varie categorie, per cui ogni categoria aveva assegnato il premio per ogni categoria a quell'atleta internazionale, nazionale, ovviamente a breve lo sapremo, che si è distinto per un gesto di fair play o per un comportamento ovviamente riconosciuto da tutti come gesto di fair play. Noi collaboriamo da tanti anni con il premio fair play e, beh, come hai detto tu prima, negli anni sono passati grandissimi campioni, campioni per i risultati, ma campioni anche perché sono rimasti nel cuore degli sportivi per i gesti che hanno segnato.
3: Assolutamente, grazie davvero, e magari ci torniamo con gli altri campioni, quelli di, diciamo, che verranno premiati all'inizio di luglio con altre storie di sport e di fair play. Alessandro, io ti ringrazio, ma ringrazio anche Alberto.
0: Anche una cosa, se me la fai dire, anche certo. Che poi sempre che riguarda i giovani, il 2 luglio verrà assegnato anche il premio Fiamme Gialle Studio Sport per un giovane atleta che si è contraddistinto sia nei risultati sportivi che nell'andamento scolastico,
3: quindi è riuscito a giudicare anche quello. Questo è importante davvero, davvero.
2: Cioè anche il resto della vita è importante.
0: Certo. Quindi i giovani sono sempre in prima linea e vengono riconosciuti anche più avanti, insomma, insieme ai grandi campioni. Tra
3: l'altro, sì, questa è la cosa bella, no? Diciamo l'altissimo livello e quelli che magari un giorno ci arriveranno. Assolutamente. Assolutamente.
2: Grazie.
0: Ce lo auguriamo tutti. Grazie a voi.
2: E noi torniamo in compagnia di Antonietta Di Martino. Ecco, quanto è importante, cioè meglio, è un sentimento diffuso questo di ottenere secondo riconoscimenti, secondo le proprie capacità, secondo il proprio valore, o insomma ogni tanto nel vostro sport è un po' difficile ottenere più di quello che si dimostra, no?
3: Si vede l'asticella, non c'è
4: modo. Sì. Però è bello sentire queste storie di questi ragazzi, perché ti rendi conto che ci sono cioè comunque sono tanti che hanno dei valori, perché non tutti avrebbero fatto quello che hanno fatto loro. Ad esempio il bimbo di 11 anni che dice ho toccato la palla, cioè, oppure il ragazzo della scherma che...
2: Beh, io che sono un peccatore
3: che discute, il ragazzo della scherma che discute perché gli arbitri dicono no, va bene così, io non ci sto. Bello.
2: Io al posto dello schermidore forse me lo sarei tenuto.
3: Ecco, diciamolo.
2: Mentre soccorrere una collega caduta da cavallo, lì insomma siamo, è come in automobilismo, è successo diverse volte che si siano fermati i piloti per soccorrere.
3: Ma è una cosa che hai detto, perché anche questa ragazza dell'equitazione lo ha deciso in una frazione di secondo. Vuol dire che è una cosa che hai dentro, non è che ci ha ragionato cosa meglio fa. Lei vive lo sport in questa maniera, vede l'avversaria che cade, che non conosce. Io per questo mi sono permesso di chiederlo, magari a una collega, no, non l'aveva mai vista, ma questo non significa
2: Ma è un sentimento diffuso questo della lealtà, della correttezza.
4: Allora, sì, i ragazzi di oggi sono leali. Io vedo, vedo tanti ragazzini, ogni tanto li alleno, devo dire che tra di loro sono leali, però giustamente c'è anche l'altra parte della medaglia dove
2: questo è anche molto poetico, quando si parla
3: Dove vuole arrivare,
2: poesia,
3: guarda, noi abbiamo Antonietta, una collega, Mara Miceli, che per ogni nostra puntata prepara una breve, come vuoi chiamare, pillola, scheda, pensiero, che rivisita lo sport dal punto di vista poetico e spirituale. Ed è molto
2: allora
3: bello.
2: Ci andiamo ad ascoltare la traccia 2 che abbiamo preparato e grazie a Damiano Caprio va in onda. Mara Miceli ci racconta il salto in alto, a suo modo.
3: E allora poi sentiamo
2: Siamo proprio in tema.

0: C'è un momento nel salto in alto in cui tutto sembra impossibile. L'asticella è lì, davanti agli occhi. È più alta di prima, più alta di quanto sia mai stata. Eppure l'atleta prende la rincorsa. Non perché sia certo di riuscirci, ma perché spera. La speranza non è un'illusione, non è immaginare che tutto andrà bene, è trovare il coraggio di tentare ancora una volta, anche quando si è già caduti. Anche la vita ci mette davanti molte asticelle, una difficoltà, una malattia, una delusione, una perdita. A volte sembrano troppo alte. Ma chi spera non misura soltanto l'ostacolo, guarda anche la possibilità. Perché la speranza poi non delude. San Paolo.
1: Questa era la pillola di Mara Michele, che ci ha fatto capire ancora una volta, Antonietta Di Martino, come lo sport sia metafora della vita alla fine. Gli ostacoli sono l'asticella, insomma, la troviamo anche nella vita di tutti i giorni.
2: E si alza sempre.
3: Si deve essere bravi a saltarli gli ostacoli, perché è inutile anche aggirarli, perché tanto poi si riproporrà.
2: Ecco, sì, quindi
1: questa è una cosa che diceva un professore di università: diceva, non evitate l'esame più difficile, lo faccio alla
2: perché
1: fine,
2: tanto arriva.
1: Perché prima
2: tanto
1: o poi ve lo ritrovate.
3: Questo
1: davanti,
3: diciamo che è la filosofia della mia vita. In genere io non aggiro mai l'ostacolo, lo affronto, così il cerchio si chiude e basta.
1: Ostacolo che può essere anche un allenamento piuttosto faticoso rispetto a un altro.
3: Ma anche le questioni di vita, un argomento da affrontare, cioè poi diciamo che la vita è vasta di cose.
1: Quali
3: cioè,
1: sono le tue eredi? Hai insomma seminato bene?
3: Allora, vabbè, ci sono delle giovani che sono brave e col tempo penso che faranno bene, stanno crescendo un po' alla volta. Ora hanno iniziato a gareggiare un po' la Tavernini, un po' la Peroni, ce ne sono varie.
2: Il livello è molto alto adesso, internazionale, del salto in alto.
3: Sì, nell'ultimo anno si è un po' alzato. Ha avuto degli anni di stasi dove diciamo che non si saltava tantissimo, però ora stanno riprendendosi. Diciamo, quando saltavo io c'era di tutto, c'era la Hellebout, la belga che poi vinse le Olimpiadi, la
2: tedesca,
3: Vlasic,
2: la Frederick.
3: C'era ma varie russe che saltavano 2 metri, 2 metri e 2, 2 metri e 3, poi eravamo in tante.
2: Certo, la competizione.
3: Infatti mi ricordo ad Osaka in 5 saltammo 2 metri. Per arrivare sul podio,
1: una gara forse tra le più prestigiose che è stata disputata, no? In 5 saltare oltre i 2 metri, quindi vicini
3: 2-5 la Vlasic, 2-3 io e la Cicerova, pari merito.
2: Torna la Cicerova anche lei.
3: Sì,
2: ritorna
3: io e la Cicerova in quel periodo spesso si scontravamo.
2: Ma i rapporti, scusa se lo posso chiedere, come sono anche dopo quella vicenda,
3: no,
2: che lei è stata trovata positiva?
3: Normale. Poi non è che ci vediamo
2: tutti i giorni,
3: oppure
2: certo.
3: Noi ci siamo, comunque io avevo smesso anche lei. Ma io ce l'ho amica su Facebook, ho continuato comunque, se lei mi metteva mi piace un po', se lo metteva a lei. Ma io non sono una
2: vendicativa, diciamo.
3: No. Se volevo no, non
1: se avessi voluto vendicare,
2: ha fatto il fatto.
3: Mamma mia. No, non sono vendicativa. Io cerco di capire le cose, di perdonare le persone, però con quelle con cui so che poi non ci può essere un futuro, ci sto lontana. Con quelle che poi so che, e capisco che
2: si può costruire
3: qualcosa, si continua, perché si può sbagliare nella vita, certo, figuriamoci.
1: È uno sport invece in cui le ragioni diciamo vengono affermate in modo molto materiale, perché c'è le si dà di tanta ragione. E il taekwondo che torna oggi a sport, a storie di sport.
2: Abbiamo avuto ospite due settimane fa Vito Dell'Aquila, il campione olimpico, che ci ha raccontato Angelo Cito, che ci ha raccontato appunto che questa danza che è il taekwondo, però alla fine
1: perché riparliamo
2: te prendi a calci. Allora perché ieri innanzitutto sono stati da Papa Leone, perché comincia oggi giovedì fino a domenica il Grand Prix a Roma, che è una specie di campionato del mondo dove ci sono i più grandi uomini e donne atleti del taekwondo, e 8 ragazzine siriane di un campo profughi della Giordania che per la prima volta escono dal campo profughi attraverso il taekwondo, che appunto la Fondazione Internazionale del Taekwondo della Federazione Mondiale, di cui Atletica Vaticana fa parte più per le iniziative solidali che sportive, questo ci tengo a dirlo con molto rispetto per i grandi atleti, sono venuti ieri da Papa Leone, oggi cominciano, ieri hanno fatto una bellissima presentazione alla Rapacis, e per noi c'era il collega Gianmarco Murroni che ha proprio raccolto una testimonianza del Presidente Angelo Cito della Federazione Italiana di Taekwondo.
1: Sentiamo.
4: Un incontro assolutamente speciale, nel senso che è stato uno con l'ansia, nel senso che tra pioggia, sole, condizioni meteorologiche non ottimali, alla fine invece quando abbiamo incontrato il Santo Padre, quando abbiamo scambiato con lui due parole, è stato gentilissimo, molto cortese con tutti gli atleti che abbiamo portato, e gli è stata conferita la cintura nera 10° Dan, che è la massima onorificenza della Federazione Mondiale da parte del Presidente Mondiale, oltre alla medaglia d'oro del Grand Prix. Sono incontri sempre molto molto speciali, che vanno oltre l'incontro tra persone, nel senso la sua capacità di carpire quelli che sono i sentimenti delle persone e metterle a proprio agio, soprattutto con i ragazzi, è stata una cosa veramente molto bella.
5: C'è qualcosa di particolare, ecco, che vi ha detto, qualcosa che ricorda, con più piacere ricorderà, ecco, con più piacere?
4: No, sorrideva, nel senso, il momento in cui ha visto la cintura nera, naturalmente è stato per lui una bellissima sorpresa, era contentissimo. La medaglia aveva avuto già l'incontro con gli atleti olimpici, perciò ha molto apprezzato il fatto che noi la medaglia gliel'abbiamo lasciata, perché noi abbiamo visto le immagini in televisione quando ha incontrato gli atleti olimpici. No, la cosa speciale veramente la sua capacità di mettere a proprio agio soprattutto i ragazzi, che non è una cosa normale che il Papa si ferma, parla con loro, fa le foto, e questa è una cosa molto bella.
5: Proprio ieri, in occasione delle intenzioni di preghiera per il mese di giugno, il Papa ha parlato dello sport, ha detto lo sport è una scuola di fraternità, uno strumento di pace. Ecco, la presenza anche oggi di queste bambine vestite di rosso, l'abbiamo vista, ecco, rappresenta proprio questo, lo sport come strumento di pace.
4: Di pace e di riscatto sociale. Loro vengono veramente da una situazione estrema, loro sono nati nel campo profughi in Giordania, vengono da famiglie siriane, sono nate lì, hanno sempre vissuto all'interno, non sono mai uscite, la prima volta che escono è in questa occasione, tramite la Fondazione Umanitaria di Taekwondo, che l'abbiamo voluto portare qui, perché l'evento del Gran Prix di Roma mette nello stesso contesto del Foro Italico i bambini con il massimo dei campioni olimpici e mondiali, cioè loro vivono questa settimana insieme a tutto questo contesto, e lo sport è lo strumento che unisce tutto questo, e naturalmente il loro sogno di diventare grandi campioni che ritornano alla mente di quando erano piccoli, e poi il fatto di potersi riscattare, poter dare una speranza a questi ragazzi in queste situazioni estreme, sia loro che la loro famiglia, che il mondo è vicino a loro, che li aiuta, che li vuole mettere in condizione di essere alla pari degli altri. Quindi noi lo facciamo tramite il taekwondo.
1: E questo era il taekwondo che torna in Vaticano, e ad Antonietta Di Matteo, insieme ad un pontefice che, dobbiamo dirlo, come i suoi predecessori, dà allo sport uno spessore importante.
2: Assolutamente,
1: ecco,
2: sì.
1: Sapevi, immaginavi che il tuo saltare così portasse con sé tanti valori?
3: Ma col tempo, all'inizio no, però col tempo sì. Perché c'erano persone che comunque mi fermavano, mi dicevano: Antonio, lo sai, quando salti tu, oppure, cioè, comunque, sai, le persone quando vedono altri comportamenti, poi io ero un soggetto anche abbastanza, cioè mi fermavo con tutti, parlavo con tutti, e molto apprezzavano. certo, questo mio essere gentile. Ancora oggi mi dicono: Antonietta, ma tu sei troppo gentile. Per loro era un esempio, ma tanti mi scrivono ancora.
1: E noi con tanta gentilezza salutiamo i nostri video ascoltatori che ci hanno seguito finora, ma torniamo subito in studio per poi salutare invece chi ci ha seguito fedelmente sulla radio. Siamo stati insieme ad Antonietta Di Martino, campionessa italiana tuttora in carica di salto in alto, 2.04, è come saltare sopra una porta praticamente per noi mortali. Giampaolo Mattei e Giancarlo Lavella. Grazie, tra poco di nuovo insieme in radio. Ed eccoci di nuovo invece per salutare Giampaolo Mattei, un piccolo resoconto insieme ad Antonietta Di Martino, la campionessa italiana di salto in alto, di questa trasmissione.
2: Direi nel ringraziare Antonietta e nel ringraziare i tre ragazzi che hanno vinto il premio Fair Play con delle storie semplicissime ma bellissime, appunto una storia di grande speranza e di grande gioia, nel senso che vale anche per la vita, anche se non si ha, se è 1,69 si può diventare primatista italiana di 2,04. Vuol dire saltare tanto, gli ostacoli si affrontano lealmente e non si aggirano. Questo mi sembra il grande messaggio che Antonietta, con la sua carriera e la sua storia, con le medaglie mondiali restituite per via delle squalifiche di doping di un atleta russe, lei comunque
1: è qui con tutto. C'è riuscita. Cosa ti ha insegnato poi nella vita, nel tuo rapporto con i familiari, con le persone che incontri, lo sport? Cosa ti ha insegnato?
2: Anche tuo figlio Francesco.
3: Sì, cioè la lealtà in primis. Il fatto di non fermarsi mai, questa è una cosa che io cerco di far capire, di non abbattersi mai. Quando ci sono, tutti abbiamo dei problemi, la vita è fatta anche di problemi, di cose belle e di cose brutte. L'importante è andare sempre avanti e cercare sempre delle soluzioni. C'è un signore che io conosco che mi fa sempre ridere, dicendo: noi cerchiamo solo soluzioni, mai problemi. Questa cosa mi è rimasta impressa. E ogni volta quando mi dico solo soluzioni.
1: Presidente di Atletica Vaticana Giampaolo Mattei, questo insomma la mettiamo da parte, questo insegnamento di Antonietta Di Martino. E ci salutiamo come sempre con la musica, ma tu hai scelto un brano veramente ad hoc.
2: Ma importante. Venendo dai campionati dei piccoli stati, questo è l'inno del Fair Play della realtà sportiva della Repubblica di San Marino, che per noi è come dire un fratello maggiore sportivamente, ed è molto bello perché è una canzone sul Fair Play.
1: E allora, ciao a tutti da Giancarlo Lavella, da Giampaolo Mattei e da Antonietta Di Martino.
2: Grazie,
1: ciao. Rimanete con noi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Doccia fredda, Putin dice per ora nessun motivo di incontrarsi con Zelensky. Un drone ucraino esplode a Costanza in Romania, è la seconda volta, l'accusa di Kiev deviato dai russi. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid dell'IDF sul Libano, almeno 15 morti. Teheran giudica ambiguo l'accordo con gli Stati Uniti. La strage dei braccianti, confermato il fermo per i due pakistani che hanno brutalmente assassinato quattro lavoratori. Cramontana, nuove accuse per Jessica Moretti, contestato anche il reato di falso documentale. Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in Spagna e nelle isole Canarie, atterrerà a Madrid alle 10.30 di domattina. Buongiorno da Franco Rossi in studio e in regia con Gabriele Mileti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Per la seconda volta esplode un drone in Romania, paese della NATO. Vito De Torre.
2: Ancora una volta un drone esplosivo è entrato nello spazio dell'Unione Europea. Si tratta di un drone navale che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Kiev ha confermato che il drone esploso apparteneva alle forze ucraine, spiegando però che sarebbe stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici dell'Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Romania e manifestato forte preoccupazione per il rischio di un allargamento del conflitto ai confini dell'Unione. Sul piano diplomatico, la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin sembra aver reattivato

0: aperto alcuni canali di dialogo. Il presidente russo, ha riferito il portavoce del Cremlino, è stato informato del contenuto del messaggio e delle reazioni espresse da leader internazionali. Una risposta ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E purtroppo la risposta è giunta in queste ore da San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, come ha auspicato da quest'ultimo in una lettera aperta, lo ha riferito l'agenzia di stampa russa TASS. E non si trova neppure un accordo tra Stati Uniti ed Iran a colpi d'avvertimento reciproci per presidiare lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
2: Da una parte Teheran, che afferma di aver sparato colpi di avvertimento per far allontanare dallo stretto di Hormuz una nave caccia torpediniere ed una portaerea americana. Dall'altra Washington, che rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e di aver abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington si gioca ora soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz. Questo mentre la diplomazia segna il passo. Il regime ha escluso l'ipotesi avanzata ieri da Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostaba Khamenei, mentre i Pasdaran hanno smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito che restano uno dei nodi principali dei negoziati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Hezbollah. Marco Burini.
3: Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo: farsi la guerra fino all'ultimo respiro, e peggio per chi ci va di mezzo. Ieri il movimento sciita filo-iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto Zahar continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede a Hezbollah di accettare la tregua. Marco Burini, linea allo studio.
1: Difendersi non significa solamente armarsi. Presentato oggi alla Camera il rapporto dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nicola Ferrante.
4: Una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. È l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera, come spiega il presidente dell'ente Fabrizio Battistelli.
5: Cioè, da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema. Del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana, oppure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto, su una spesa che potrebbe e finirà per spiazzare completamente le altre spese pubbliche, a cominciare da quelle sociali?
4: Il report incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La pagina politica, taglio delle accise dei carburanti all'esame del governo. Ce ne parla da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Eccoci Franco, sì, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Per il ministro degli esteri italiani la proroga potrebbe si dice arrivare fino a fine giugno. Sul taglio delle accise comunque non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione verde. Tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione, ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: La cronaca: giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto il fermo dei due caporali pakistani accusati di aver ucciso con brutalità quattro braccianti arsi vivi in un'auto bloccata dall'esterno. Amelia Carta.
7: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme cinque braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, tre afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui quattro corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La strage di Crans-Montana. Oggi sono i coniugi Moretti, si sono presentati davanti ai giudici, sono i proprietari dei locali Le Costellazioni, in cui, lo ricordiamo, sono morti 41 giovani a Capodanno, contestata a Jessica Moretti, la moglie, il reato di falso documentale. Beatrice Bossi.
8: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere, ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui, la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio. Avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Da domani fino al 12 giugno sarà in Spagna e nelle isole Canarie. Ce ne parla Paolo Fucili.
9: L'attesa è questione di ore. Dopo 15 anni senza vedere qui il Papa, atterraggio a Madrid domani alle 10.30, coi reali di Spagna ad accogliere Leone in aeroporto. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla: i casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Così il presidente Mattarella, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato a Reggio Calabria. Luigi Ferraiuolo.
10: L'opera dei carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Alexander Zverev supera Jakub Mensi, che vola in finale al torneo del Roland Garros a Parigi, dove domenica troverà sicuramente un italiano, Ocobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera nell'altra semifinale. Il tedesco ha vinto in 4-7 e 3 ore di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Abbiamo concluso, ringrazio Gabriele Mileti alla regia, da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata e vi ricordo che potete riascoltare questo radiogiornale in podcast sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Può capitare che ti gira male, non c'è nessuno che ti può proteggere, ti può difendere, ti sa comprendere. Non c'è nessuno che ti possa prendere meno. Non ho

0: Le 19, Marina Tomarro in studio, di fronte a ciò che disumanizza, testimoniate l'umanesimo cristiano, ricevendo una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa incoraggia a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
0: E inizia da domani fino al prossimo 12 giugno il quarto viaggio apostolico di Papa Leone. Il pontefice andrà in Spagna e farà tappa nella capitale Madrid, a Barcellona e alle Canarie. E intervenendo alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Putin ha criticato la lettera aperta che gli ha inviato il suo omologo ucraino Zelensky, sostenendo che contiene elementi di maleducazione e non favorisca un clima utile per eventuali negoziati, aggiungendo che la guerra in Ucraina finirà solo quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi, respinta anche la possibilità di un incontro tra i due presidenti. E sono tornati sulla stazione spaziale internazionale i quattro membri dell'equipaggio messi in sicurezza per alcune perdite di aria nel settore russo, lo ha riferito la portavoce della NASA Stevens. La NASA ha ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della stazione spaziale internazionale, e il comando Il Comando Generale Centrale Americano ha negato che la

iraniana abbia sparato colpi di avvertimento contro navi da guerra statunitensi nel Golfo di Oman e le abbia costrette a fuggire. È falso, si legge in un post social. E tutto, l'informazione torna domani mattina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con
0: tutti. Ci uniamo nella preghiera tutti coloro che ci seguono per mezzo di TV 2000. In modo particolare ci uniamo alla preghiera di chi soffre a causa di varie malattie e a causa della solitudine. E allora in questa comunione di preghiera accostiamoci all'altare del Signore per nutrirci della Sua parola e dell'Eucaristia. E all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, grandissima colpa, mi supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra? Quali persecuzioni ho sofferto? Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannanti se stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
3: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
3: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della Tua parola, ogni Tuo giusto giudizio dura in eterno.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
3: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
1: Grande pace, Signore, chi ama la tua legge.
3: Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
1: Grazie, Padre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Amen.

Sia lodato Gesù Cristo. Il Signore oggi stravolge un po' quella che era l'idea e l'attesa messianica. E possiamo dire, per sintetizzare la pagina del Vangelo di oggi, che il Signore ci sta aiutando a comprendere che la fede non è una questione di titoli, ma la fede è accoglienza. C'era l'idea di questo Messia, figlio di Davide, che doveva venire, quindi con tutti i poteri, i regali, con tutto ciò che doveva portare questa discendenza davidica. Eppure il Signore sconvolge dicendo: non è tanto il titolo che dovete guardare, ma è l'accoglienza piena di un mistero. Non potete restare ancora ad attendere, piuttosto adesso è il tempo di accogliere. E allora ecco che fa cambiare lo sguardo. Non è più l'attesa del figlio di Davide, ma l'accoglienza del figlio di Dio. Non è più l'attesa di una promessa, ma è l'accoglienza di un compimento, che è la sua parola, che è lui stesso, che è figlio di Dio. Non più una discendenza regale, ma una discendenza nuova, sacerdotale, inaugurata proprio da lui, dal Signore Gesù. Una discendenza nuova che ci rende figli di Dio. Oggi la Chiesa celebra San Bonifacio, un grande santo, vescovo e martire. Un santo che ha dovuto mettere insieme nella sua vita la contemplazione da monaco e la missionarietà. Andare a predicare nel nord Europa, in Germania, mandato dal Papa. Un santo che ha dovuto accogliere nella preghiera questo grande mistero, quello che dobbiamo fare tutti noi, e poi viverlo nella concretezza della vita. Beh, oggi Bonifacio diventa un grande esempio di quello che il Signore ha chiesto nel Vangelo. Da una parte accogliere questo compimento, accogliere lui che viene alla nostra vita, accogliendo la sua parola. Dall'altro ci chiede di testimoniarla nella concretezza, non più un'attesa, ma un vivere concreto. Ecco allora, oggi che cosa possiamo chiedere all'intercessione di San Bonifacio, all'intercessione di Sant'Antonio da Padova nella sua tredicina? Chiedere il dono di avere la capacità di accogliere il Signore, di non badare tanto ai titoli, ma ad accogliere la sua concretezza e renderla vita, vita nella nostra vita, nella nostra esperienza. Non più restare lì ad attendere che cosa, no, annunciare il Signore che si è già reso presente. E allora così rispondiamo fermamente, ma soprattutto con tanto entusiasmo, al nostro essere missionari, al nostro essere cristiani, al nostro essere sacerdoti nel battesimo. Sia lodato Gesù Cristo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore.

0: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Bonifacio nel superare i tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bonifacio, il Serafico Padre San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore. Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la pace in amore, pace a tutto il mondo, ancora che suddiviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Prendiamo.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.
1: A teddy head with the original, Sunset Eyes.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Durante la prima parte della nostra trasmissione ascolteremo un'opera abbastanza imponente, il Requiem di André Campra, compositore francese nato nel 1660 e morto nel 1744. Un'opera di cui non si conosce perfettamente l'anno di redazione e che ci è giunta in un'unica copia che è stata revisionata dallo stesso autore probabilmente subito dopo il 1730. Quest'opera curiosamente non ha il dies irae, a differenza delle messe da requiem normali, diciamo tra virgolette, e quindi questo ha fatto supporre che probabilmente era una messa in suffragio, quindi una messa da requiem in ricordo di qualcuno e non per il funerale di qualcuno. I movimenti che la compongono sono quindi Sinfonie, Chœur et Trio, Kyrie, Graduale, Offertoire, Sanctus, Agnus Dei, Post Communion. Esegue l'ensemble Les Concerts Spirituels, direttore Hervé Niquet.

Avete ascoltato di André Campras, Messa da Requiem, nell'esecuzione dell'ensemble Le Concerts Spirituels diretto da Hervé Niquet. E proseguiamo ora ascoltando due quartetti con flauto, che sono in realtà delle trascrizioni da opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizioni d'autore e soprattutto trascrizioni d'epoca. Infatti inizieremo dal quartetto in sol maggiore, per flauto, violino, viola e violoncello, dall'originale per oboe e trio d'archi, KV370 in fa maggiore. E la trascrizione di questo brano è stata opera di Antoine Hugo nel 1801. I movimenti che lo compongono sono Allegro, Adagio, Rondò. Esegue l'ensemble all'antica: Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Luigi Azzolini, viola, Rebecca Ferri, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto in sol maggiore, dall'originale per oboe e trio d'archi KV370, nella trascrizione per flauto e trio d'archi di Antoine Hugo, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica. Ed ora ascoltiamo un altro quartetto, sempre di Wolfgang Amadeus Mozart, il quartetto numero 4 in re maggiore. Questa è una trascrizione della sonata KV311 per pianoforte ad opera di Franz Anton Hofmeister. Altro celebre compositore e editore musicale contemporaneo di Mozart. I movimenti che compongono il brano sono Allegro con spirito, Andante con espressione, Rondò allegro. Esegue sempre l'ensemble all'antica: Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Luigi Azzolini, viola, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato il quartetto numero 4 in re maggiore per flauto e archi, trascrizione di Franz Anton Hofmeister dalla sonata KV 311 per pianoforte, nell'esecuzione dell'ensemble all'antica, composto da Luigi Lupo al flauto traversiere, Rossella Croce al violino, Luigi Azzolini alla viola, Rebecca Ferri violoncello. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto. Ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio». E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
2: È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa. L'esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso. E associandosi alla sua passione sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu disprezzato e rietto dagli uomini. Accogliere il suo spirito ci può portare ad avere tanto amore nel cuore da offrire la vita per il mondo senza fare compromessi con i suoi inganni e accettandone il rifiuto. I compromessi con il mondo sono il pericolo. Il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo, con lo spirito del mondo. Questa rifiutare i compromessi e andare per la strada di Gesù Cristo è la vita del Regno dei Cieli, la più grande gioia, la vera letizia. E poi, nelle persecuzioni, sempre c'è la presenza di Gesù che ci accompagna, la presenza di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci quando una vita coerente del Vangelo attira le persecuzioni della gente. C'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada.
3: Radio Vaticana Italia, 105 FM.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza trasmettiamo melodie parigine dal 1810 al 1840, composizioni di Luigi Cherubini e Giacomo Meyerbeer.

Per la rubrica romanza avete ascoltato Melodie parigine dal 1810 al 1840, composizioni di Luigi Cherubini e Giacomo Meyerbeer. E per concludere Stime Schlags al pianoforte e la sua orchestra.

con la musica di Steven Schlachs al pianoforte e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Claude Debussy Images per orchestra. London Symphony Orchestra dirige Pierre Monteux.

Di Claude Debussy abbiamo trasmesso Image per orchestra. Ha eseguito la London Symphony Orchestra, diretta da Pierre Monteux. Nella seconda parte della rubrica I grandi direttori, oggi dedicata a Pierre Monteux, trasmettiamo di Johannes Brahms, concerto in re maggiore opera 77 per violino e orchestra. Henrik Zähring al violino. London Symphony Orchestra dirige Pierre Monteux.